0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate. Seguici sui nostri

0: estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTS.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS.
3: Saif, parlar d'amore.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Sprocchi, ma sei
0: romantica. L'estate è viva solo con RDS.
4: 100%. Grandi successi.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
1: Estate!
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app.

obbligatorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore, specie sui rilievi alpini tra pomeriggio e sera, in particolar modo quelli centro-occidentali. Temperature massime bollenti e in particolar modo sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani e sui settori interni del centro, dove si sfioreranno anche i 39-40 gradi. Il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire anche di notte. Restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.

0: sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.011€. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
0: Novità.
2: New music.
1: Novità, novità RDS. Chris Sarandi. Good old days.

0: Il tuo relax estivo siamo noi.
1: Estate.
2: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: Quest'estate ha qualcosa in più.
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Per un'estate che non finisca mai.
8: Mai. Mai. Mai.
9: Scegli la nostra app.
10: Estate. RDS.
9: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.

0: I Like You, questa era di Post Malone su RDS. Siamo pronti per sentire come sarà il tempo in questo martedì 4 agosto e allora sentiamo tutti gli aggiornamenti dal servizio Trebi Meteo come al solito.
1: Ci attende un martedì all'insegna del sole ancora sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore, specie sui rilievi alpini tra pomeriggio e sera, in particolar modo quelli centro-occidentali. Temperature massime bollenti e in particolar modo sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani e sui settori interni del centro, dove si sfioreranno anche i 39-40 gradi. Il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire anche di notte. Restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Le 5 e un minuto, del resto ci sono già 27 gradi a quest'ora, almeno qui a Milano, della città da cui vi sto parlando. Siamo pronti per passare insieme, se lo vorrete, le prossime 4 ore. Io sono Corrado Trisoglio, voglio salutare Marco Bellavia che è in regia. Tra l'altro questa mattina ho dovuto studiarmi tutta la gazzetta dello sport di ieri a memoria, perché lui è un super competente, quindi per fare bella figura quando nel corso di questo programma mi interrogherà ho dovuto appunto sottopormi a questo studio veloce. Voce appunto della Rosea. Intanto partiamo subito con un successo del 1984, sono i Bronski Beat e questa è Small Town Boy.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo della tua

Comuni immortali, c'è anche Achille Lauro qui su RDS, buongiorno a tutti, sono le 5:10, mentre noi comuni mortali siamo qua a quest'ora e molto volentieri sono pronto per passare con voi le prossime 4 ore, però sono diciamo aiutato dal mio caro amico Marco Bellavia, il quale sicuramente da qui alle 9 mi interrogherà sulle vicende calcistiche. Lui è un grandissimo esperto di mercato, tra l'altro, giusto per sottolinearlo. Allora, stavo leggendo, cari amici e care amiche, che siamo qui sulla Terra in 6 miliardi in più rispetto a quello che dovrebbe essere, perché attualmente la popolazione mondiale è di 8,3 miliardi di persone e quindi in realtà dovremmo essere 2 miliardi e mezzo come soglia compatibile con una vita stabile entro i limiti ecologici, e quindi siamo diciamo in eccesso di quasi 6 miliardi di corpi, case, pasti, spostamenti, scuole, ospedali, consumi e rifiuti. Ecco, io vorrei chiedervi questa mattina, in realtà, visto che siamo in tanti, come è iniziata la vostra giornata. La curiosità è a chi avete mandato il primo messaggio appena svegli. Molti di voi sono magari in vacanza e molti di voi stanno ancora lavorando, quindi sarebbe interessante sapere al 388-22-38822 a chi è andato il primo vostro pensiero a questi miliardi di persone che sono qua sulla Terra. Intanto sentiamo anche un bel disco per continuare, poi tra l'altro volevo ricordarvi che ci sarà una sorpresa tra poco, perché insomma è partito un nuovo appuntamento che ci accompagnerà praticamente per tutto il mese di agosto. Intanto sentiamo The Blessed Madonna su RDS e questa è una canzone bellissima, Mercy. Now.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: quest'ora del mattino, sono le 5:17. Vi chiedevo poco fa a chi avete mandato il primo messaggio questa mattina, il primo pensiero della mattina. Volevo intanto salutare Jacopo che ci scrive il primo messaggio del buongiorno sempre alle mie figlie e a mia mamma.
1: Buongiorno, sono Michael da Polcenigo e oggi il mio primo pensiero è andato al mio migliore amico che fa gli anni e a mia zia che fa gli anni anche lei lo stesso giorno.
0: Auguri a tutte e due, grazie al nostro amico. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao, qua. Alessandro dalla provincia di Cuneo. Il primo messaggio stamattina è andata a mia figlia, visto che ieri si è finalmente patentata.
0: Fantastico.
2: E oggi è il suo primo giorno da autista.
0: Da autista.
2: È il primo giorno che va a lavorare da sola senza essere portata. Quindi ecco, mi raccomando, attenzione.
0: Quindi ti sei tolto magari un impegno, caro amico, visto che magari la accompagnavi la tua amica. Mark and Cremont.

0: Zappando,
1: il gioco dell'estate di RDS.
2: Zappando, ma che bella sigla che abbiamo per questo gioco dell'estate di RDS che ci accompagnerà praticamente per tutto il mese di agosto. E allora eccoci qui anche questa mattina. La cosa importante che vorrei già ricordarvi è che dovete assolutamente scaricare o aggiornare la nostra app, perché solo così avrete un indizio importante per poter poi risolvere, diciamo, il quesito, la domanda che tra un attimo vi farò. Il premio è molto bello, una nostra RDS special bag, e quindi andrà a chi riuscirà a risolvere appunto questa domanda che sto per farvi. Ci siamo? Vado? Allora, la prima cosa che ho usato oggi. Qual è la prima cosa che avete usato oggi? Ecco, andate sull'app, lì scaricatele, aggiornatele e troverete appunto l'indizio che vi servirà per rispondere a questa domanda.
1: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
4: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio.

0: fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Spaccioocchialivision.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le 5:25 qui su RDS, vi auguro ancora buona giornata. Io sono Corrado Trisoglio fino alle 9, Marco Bellavia in regia, e adesso ci sono 4 numeri 1 perché è il momento della sequenza mixata.
2: Se è un grande successo, suona su RDS.
3: Suona su RDS.
4: Parole diverse, ma stesso universo.
5: Pinguini tattici nucleari.
6: Sorry, scusa, lo sento.
2: Il ritmo dell'estate è questo.

to Black, bella questa canzone di Amy Winehouse. Abbiamo scelto un grande classico per chiudere la prima sequenza mixata di questa mattina alle 5.38, naturalmente ce ne saranno altre durante la giornata, già la prossima, nella prossima ora qui su RDS. Allora, molti di voi stanno facendo colazione, non vorrei rovinarla, però tra poco non posso non parlare di questa notizia che arriva dalla Svizzera. Fa un po' schifo, visto che si parla di colazione, però tra poco ve ne parlo su RDS.

0: sotto l'ombrellone. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it.
4: Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAIG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: E tutto questo succede in un paese così preciso come la Svizzera. Ne parliamo tra poco, intanto sentiamo anche Elodie.

Madonna e Sabrina Carpenter insieme, questa era Bring Your Love qui su RDS. Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina ho detto quasi quasi più tardi dopo il programma vado a fare un po' di spesa, mi compro una bella insalatina. Devo dire che ho cambiato completamente idea, quindi mirerò su altri cibi a pranzo questa mattina, perché stavo leggendo questa notizia che arriva dalla precisa Svizzera, dove tutto è sempre sotto controllo. Evidentemente le cose non stanno sempre così, perché questo simpatico signore, dopo aver aperto appunto questa busta di insalata acquistata in un supermercato, che cosa si è trovato davanti? Una bella sorpresa, un topo morto. Ecco, questo è quello che è successo dopo aver comprato appunto questa busta di insalata, una apparente innocua confezione di valeriana. Questo signore si è ritrovato davanti agli occhi questa scena inquietante, un roditore senza vita tra le foglie. Tra l'altro proprio in Svizzera, in questo paese in cui la legge federale vieta di mettere in commercio alimenti non idonei o con corpi estranei, beh, questo credo e spero succeda un po' in tutto il mondo, considerati pericolosi, e dove un'ordinanza sull'igiene impone alle aziende delle drastiche misure contro i parassiti. Dunque, com'è stato mai possibile che un topo, un roditore, superasse tutta la filiera a partire dalla raccolta fino alla logistica? Questa è una bella domanda, però la domanda che io vorrei fare a voi, visto che stiamo affrontando questo tema, e se mai qualche volta, spero di no, vi è capitato di trovare qualcosa di strano nel vostro cibo, aprendo qualche busta, aprendo qualche confezione. Spero di no, però magari c'è qualche sorpresa che potrebbe arrivare dai vostri messaggi al 388 22 388 22. Mancano 10 minuti alle 6. Ancora buongiorno, questo martedì 4 agosto, l'abbiamo iniziato insieme molto presto, io sono qua fino alle 9, poi torneremo anche sul nostro gioco, perché il premio è molto bello e quindi vedremo più tardi se qualcuno di voi avrà già indovinato. Nel frattempo andiamo indietro di un po' di tempo per ascoltare questa canzone che si chiama Heat Waves, la band Glass Animals.

0: Che bella atmosfera parigina su RDS questa mattina. Allora, a proposito della vicenda di cui vi parlavo poco fa, di questo roditore trovato nella busta di Valeriana da questo signore in Svizzera, vorrei leggere il messaggio del nostro amico Gaetano da Parma che ci scrive: ho lavorato nell'ambito industriale del packaging alimentare per 24 anni. Posso dirvi con assoluta certezza che quando capitano questi casi spesso sono riconducibili a sabotaggi da parte dei dipendenti che magari sono stati maltrattati dalla direzione aziendale. Grazie Gaetano per questa precisazione, perché è importante, quindi sappiamo a chi dare la colpa da qui in poi. Intanto però sentiamo un po' di messaggi.
1: Buongiorno RDS. A me no, ma a mio suocero è successo che ha trovato negli spinaci congelati il cavo elettrico.
0: Ecco.
1: Ciao Giancarlo da Catania.
0: Grazie Giancarlo, quindi diciamo che è l'ex dipendente di quell'azienda, poi ha fatto l'elettricista e si è vendicato così. C'è un altro messaggio, sentiamo.
2: Tommaso da Prato: una volta al supermercato noi abbiamo trovato dei vermi nella cioccolata e la commessa del supermercato però ci disse: signori, guardate che sono nocciole. E allora mia madre a questa affermazione rispose: d'accordo, però le nocciole non si muovono.

Effettivamente non le abbiamo mai viste camminare. Poi leggo anche un nostro amico da Terni: una volta ho trovato un ragno. Grazie per questo messaggio. Un saluto a 38822, 38822. Intanto su RDS c'è anche il Marra.

0: dove stavo leggendo e ascoltando che si trova un po' di tutto, diciamo, negli alimenti. Abbiamo sentito Marrakesh, i vostri messaggi al 388-22-38822. Questa era Crazy Love. Ripartiamo tra poco, state qui con noi perché è in arrivo la sequenza mixata.
1: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: Le 6:01, buongiorno, abbiamo subito una sequenza mixata da ascoltare insieme, si è aperta questa nuova ora, io sono Corrado Trisoglio, Marco Bellavia è in regia, continuano ad arrivare messaggi a proposito di cose strane che si trovano negli alimenti, nelle buste, nei pacchetti, magari più tardi torniamo su questo argomento, nel frattempo però ritorniamo a bomba all'estate di tanti anni fa perché partiamo dal 2004 per ascoltare questa band che tra l'altro leggevo è stata la più apprezzata da uno dei personaggi più illustri della musica soul, cioè James Brown. Sto parlando dei Black Eyed Peas. Questa canzone si intitola Let's Get It Started.
3: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Estate 2004.
1: Let's get it started in here.

questa coppia, Emma e Fabri Fibra, abbiamo chiuso, terminato, concluso un'altra sequenza mixata questa mattina qui su RDS. Sono le 6:15. Buongiorno a tutti. Allora, stiamo qui zappando durante l'estate, lo faremo per tutto il mese di agosto, il nostro super gioco appunto dell'estate. Vi invito ancora una volta a scaricare la nostra app oppure aggiornarla, ovviamente se già l'avete fatto, perché solo così potrete giocare con noi e vincere questa special bag RDS, che è il nostro fantastico premio di quest'estate appunto per il gioco. Vorrei ancora ricordarvi, anzi farvi la domanda, e soprattutto ricordarvi che solamente andando sulla nostra app potrete avere questo indizio così importante, che vi sarà molto utile per appunto risalire poi alla soluzione di questa domanda che sto per farvi. La prima cosa che ho usato oggi, questa è la domanda, giocate con noi.

0: perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, sci nautico e wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Ed è il momento dell'informazione su RDS dalla redazione Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
6: Buongiorno. Lo scontro sui migranti fra Madrid e Roma, Italia non all'altezza, all'attacco del ministro degli esteri spagnolo, mentre il nostro governo ricorda che con Giorgia Meloni gli sbarchi da noi sono crollati. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen richiama all'unità, oggi colloquio informale tra i ministri dell'interno dell'UE. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, l'affondo di Trump sulla questione iraniana. Il presidente americano parla di nuovi colloqui in corso dopo lo stop ai massicci bombardamenti USA previsti per il weekend. Al momento nessun negoziato diretto replica Teheran, dialogo con l'Oman invece su un passaggio temporaneo a Hormuz. L'Italia tra temporali e caldo, bombe d'acqua a Cervinia e Perugia, oggi previsti rovesci in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata, ma sono 25 le città da bollino rosso, temperature alte almeno fino a sabato. A Milano celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Don Antonio Mazzi, Exodus va davanti, l'auspicio del sindaco Giuseppe Sala, interpellato sulle iniziative per commemorare il fondatore della comunità.
7: C'è già una richiesta da alcuni consiglieri che io appoggerò senz'altro per il Famedio, però vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire cosa suggeriscono e poi anche per capire come andrà avanti adesso la missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo.
6: Nella stessa Basilica Meneghina oggi alle 11 le esequie dello storico capitano del Milan Franco Baresi, squadra in tournée in Australia. Il club rossonero sarà rappresentato dal proprietario cardinale, dal presidente Scaroni e dai giocatori infortunati Pulisic e Jimenez. Questa è RDS.
5: Grazie Gianluca, allora ci sentiamo più tardi per i prossimi aggiornamenti, mentre subito su RDS torna la musica, questi sono i Måneskin.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, le 6:27. Volevo ringraziare Marco Bellavia che mi ha appena, diciamo, affibbiato un nuovo soprannome che non potrò mai dire, mi devo autocensurare alla radio, però un giorno magari, chissà, potrei anche così farvi questa confidenza. Intanto però vorrei parlarvi di questa novità che ci riguarda direttamente. L'Italia, secondo voi, è il paese più bello del mondo? Ecco, purtroppo no. Purtroppo no, perché secondo il World Population Review, questo magazine autorevole, così importante, che ha stilato la classifica appunto dei paesi più belli del mondo, ci mette al terzo posto. Chi è invece la regina? La regina è la Grecia, che non si riconferma, ma per la prima volta appunto è sul gradino più alto del mondo. Tra l'altro è molto autorevole questa classifica, perché prende in esame, cioè fa un monitoraggio della frequenza con cui compaiono nelle guide di viaggio appunto i paesi, e la Grecia si aggiudica il primo posto, vedendo poi, comunque noi siamo terzi, siamo comunque in una posizione di prestigio. Seconda la Nuova Zelanda, che in tanti dicono sia un paese meraviglioso, tutti quelli che conosco che l'hanno visitata, quindi poi l'Italia, e completano la top 5 la Svizzera e infine la Spagna, che invece cede qualche posizione rispetto alle classifiche dell'anno scorso. Sesta la Thailandia, prima nazione del continente asiatico appunto in questa classifica. Ecco, però noi ci possiamo rifare, perché secondo sempre questo magazine importante che ha stilato la classifica, vede invece la Sardegna come l'isola più bella d'Europa, appunto, quindi c'è un riconoscimento importante per il nostro paese. Invece secondo voi, qual è secondo voi il paese più bello del mondo, quello che più vi ha sorpreso quando l'avete visitato? Mandateci un messaggio 38822 38822. Intanto noi alle 6:28, prima della nostra novità che sentiremo tra qualche minuto su RDS, ascoltiamo anche Bruno Mars, che ha avuto un grande successo con il suo live, con i suoi due concerti qualche settimana fa, Lockdown of Heaven.

bello coinvolgervi perché si scoprono anche dei luoghi interessanti. Per esempio, il nostro amico Silvio, credo. E Silvio, secondo te, Marco? Prova a leggere. Vabbè, comunque ci consiglia la Lapponia con il suo hotel di ghiaccio. Vabbè, qui non so se un hotel può determinare il paese più bello del mondo, mi sembra un po' eccessivo. Comunque grazie per il tuo messaggio. Per me il paese più bello del mondo è l'Africa. Sono stato in Kenya 2 anni fa e per me, che ho viaggiato molto, rimane il paese più sorprendente e bello del mondo. Grazie al nostro amico Raffaele da Foggia. Continuate a mandarci messaggi 38822 38822, mentre subito è il momento del nuovo di

0: di Achille Lauro una nostra novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS.
4: Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Un bel salto indietro alla fine degli anni Ottanta con John Bon Jovi, Richie Sambora, questa era You Give Love a Bad Name, alle 6.40, tra poco torna l'informazione qui su RDS.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app.
3: RDS. Spaccio occhiali Vision.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Dalla redazione RDS ritroviamo questa mattina Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
7: Buongiorno. Sui migranti, governo italiano non all'altezza, l'attacco della Spagna dopo le critiche arrivate da Roma per l'emergenza a Ceuta. Madrid ribadisce, serve solidarietà a livello europeo, sbarchi in calo nel nostro paese con il governo Meloni, la replica del Viminale. Oggi intanto colloquio informale fra i ministri dell'interno UE sulla crisi, la presidente della Commissione europea von der Leyen assicura il pieno sostegno alla Spagna. La guerra in Iran, ripresi i negoziati, dice il presidente americano Trump dopo la sospensione degli attacchi previsti. Nessun colloquio diretto, replica Teheran. In corso invece la trattativa con l'Oman per un passaggio temporaneo nello stretto di Hormuz. Ipotesi questa che frena temporaneamente il prezzo del petrolio sui mercati. La quotazione del greggio americano scende sotto agli $80 al barile, poi risale oltre gli $84 il Brent europeo. In Italia resta intorno ai 2 euro al litro il costo dei carburanti ai distributori. Oggi possibile un nuovo intervento sulle accise da parte del governo e gli italiani comunque non rinunciano a muoversi per Ferragosto. Secondo Confcooperative 17 milioni in partenza. Sentiamo Roberta Lupi.
8: La spesa complessiva ammonta a 18 miliardi e mezzo, 10 dei quali destinati a ristorazione e servizi di ricettività. Quella media a famiglia pari a 2.750 euro, 15% in più rispetto al 2025 per una settimana di vacanza d'agosto, ma solo per nottamento e prima colazione. Il mare

0: Resta la meta preferita per il 62% dei vacanzieri, seguito dalla montagna e dalle città d'arte.
1: Italia divisa tra temporali e caldo, oggi rovesci attesi in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata, ma restano 25 le città da bollino rosso per le temperature elevate. Questa è RDS.
2: Lo sapete che anche questa mattina tra le 7 e le 9 sentirete il meglio di tutti i pazzi, allora appuntamento più tardi, appunto qui con noi. Let me tell you.

White Girl Wasted, c'è anche Anna qui su RDS, le 6:48. Buongiorno a tutti, martedì 4 agosto fino alle 9 con me, appunto. Poi più tardi tra le 7 e le 9, anche questa mattina, sentiremo il meglio di tutti i pazzi per RDS, quindi diciamo gli scherzi più divertenti che vanno in onda durante il nostro morning show. Però noi siamo alla fine eternamente dei giocherelloni, noi italiani, e lo dimostra anche questa novità che arriva appunto da alcuni ingegneri italiani che sono riusciti a realizzare l'aeroplanino. Ve lo ricordate, quello di carta che ci divertiva durante gli intervalli a scuola, più grande del mondo? È stato realizzato proprio da 7 studenti italiani e ha un'apertura alare record di 20 metri. Tu pensa, questi qua sono appunto dell'Università di Pisa, che hanno addirittura con questa loro, diciamo, invenzione conquistato il Guinness World Record creando Icarus. Si chiama così, Icarus, il più grande aereo di carta al mondo, alto 6 piani e che vola anche, perché tra l'altro proprio qualche settimana fa hanno fatto un esperimento a Bologna in occasione di un evento promosso tra l'altro dallo European Institute of Innovation and Technology. Questa colossale struttura volante, appunto battezzata con il nome di Icarus, ha conquistato i giudici che poi hanno decretato appunto la vittoria, battendo lo storico primato detenuto oramai da tanti anni, dal 2013 addirittura, da un istituto tecnico tedesco, il velivolo. Questo è un aeroplanino di carta gigante, si distingue per numeri davvero straordinari, appunto l'apertura all'aria di 20 metri, una superiore lunghezza rispetto a quello tedesco che arriva fino a 7 metri, e un peso complessivo di 28 kg, tutti di carta per rientrare appunto nei rigidi parametri del regolamento internazionale. Questa opera è stata fabbricata esclusivamente impiegando carta e colla, il famoso Vinavil, credo, l'hanno costruita con il Vinavil. Allora, 10 minuti e saranno le 7. Questa è di Tate McRae.

0: Il pirata Jovanotti con Alfa insieme su RDS sta per partire anche il suo attesissimo tour, il Jova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, che è pronto a salpare. Il nuovo tour appunto partirà il 7 di agosto, tra tre giorni, venerdì, all'Arena Sound Park di Olbia. Torniamo tra poco su RDS, c'è l'informazione.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: Siamo pronti per aggiornarvi sui fatti più importanti di questo martedì dalla redazione RDS Gianluca Gizzi.
4: Buongiorno. Madrid, Roma e scontro sui migranti, Italia non all'altezza all'attacco del ministro degli esteri spagnolo. Con Giorgia Meloni gli sbarchi da noi sono crollati, replica Palazzo Chigi. La presidente della Commissione europea von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna e richiama all'unità in vista del colloquio informale di oggi tra i ministri dell'interno dell'UE. La crisi Iran-Stati Uniti, nuovi colloqui in corso, annuncia il presidente americano Trump dopo lo stop ai massicci bombardamenti USA previsti per il weekend. Al momento nessun negoziato diretto, replica Teheran. C'è il dialogo con l'Oman invece su un passaggio temporaneo a Hormuz. L'incidente aereo in Perù sospese le operazioni della compagnia aerodiana proprietaria del velivolo da turismo precipitato con 13 persone a bordo, fra cui 7 italiani. Il provvedimento fino alla conclusione delle indagini, dicono le autorità di Lima. Indagini in corso, ritenuto falso il video dello schianto che circola sui social. L'Italia tra pioggia e caldo, temporali in montagna, Cervinia esondano i torrenti, due ponti crollati, ancora 25 intanto le città da bollino rosso, temperature alte almeno fino a sabato. Adesso le previsioni nel dettaglio con Trebi Meteo.
5: Caldo protagonista anche oggi in tutta Italia, ma fino a venerdì la situazione non cambierà di molto. Temperature vicine ai 38-40 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, e anche dove le temperature sono un po' più basse si fa comunque sentire l'umidità. Per il resto poco da segnalare, giusto qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane.

0: ripercorso con la gondola lo stesso tragitto del celebre iconico video di Madonna del 1984, Like a Virgin. Ma perché parliamo di Madonna? Semplicissimo, perché adesso noi ripartiamo proprio da lei con una sequenza mixata dall'estate appunto di quel periodo 87, Madonna su RDS, Who's That Girl.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, per chiudere la sequenza mixata su RDS, avete scaricato la nostra bellissima app, l'avete aggiornata, perché solo così potete giocare con noi con Quizzappando, il gioco dell'estate di RDS. Allora, anche perché appunto andando sull'app avrete un importantissimo indizio che vi consentirà poi di rispondere alla nostra domanda. Qual è la domanda? Ve la faccio subito. La prima cosa che ho usato oggi. Giocate con noi con Quizzappando.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Salve.
6: Sì, lo abbiamo un tavolo da
5: cinque.
6: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
5: Veramente?
6: Che faccio? Prima,
5: sì.
7: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo?
8: Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
9: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito.

0: vendita in negozio online.
1: Mediaport.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: E allora scaricate e aggiornate l'app di RDS per giocare con noi durante questo mese di agosto. Intanto sentiamo Dance the Night, questa è Dua Lipa.

0: buona domenica.
1: Papà, buona domenica. Siamo un po' in anticipo perché oggi è solo martedì ed è anche il 4 agosto. Ma quante saranno le ondate di caldo quest'estate? Io mi sono fermato. Cos'è la quarta questa, no? Quarta ondata di caldo. Tra l'altro oggi c'è proprio il picco, perché l'Italia resta nella mossa dell'anticiclone africano che è diventato. Siamo quasi affezionati all'anticiclone africano. Nuovo bollettino del Ministero della Salute che conferma appunto il quadro di massima allerta. Sono infatti, saranno oggi 25 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore. Il livello più elevato appunto di queste ultime settimane si verificherà proprio in questa giornata di martedì. Adesso non voglio allarmarvi, comunque questo è quello che ci dicono. Le temperature continueranno a raggiungere tra i 38 e i 40 gradi in diverse aree del paese, mentre l'elevata umidità renderà ancora più intenso il caldo percepito. E lo sappiamo molto bene che per esempio stamattina alle 5 mentre arrivavo in radio c'erano 27 gradi e un'umidità del 2000%, quindi possiamo immaginare come dobbiamo lottare soprattutto nelle ore notturne per cercare di riposarci. Solo locali temporali sulle zone montuose potranno interrompere temporaneamente una fase destinata a proseguire ancora per diversi giorni. Purtroppo vi devo dare una brutta notizia per chi rimarrà in città in questi giorni: almeno fino a Ferragosto le temperature raggiungeranno quotidianamente insomma i livelli tra i 38 e i 40 gradi in diverse aree del paese, e la umidità ovviamente, come dicevamo, renderà ancora più intenso il caldo percepito. Ci rinfreschiamo un po' con la musica, ci proviamo almeno con Semant, questa è Take Your Time.
2: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to b-

0: Take your time e adesso prendetevi insieme a noi il tempo necessario per gustarci una delle nostre novità per un artista che è stata veramente una rilevazione e rivelazione del 2026, perché è stata eletta Best New Artist appunto alla 68esima edizione dei Grammy Awards che si è tenuta a febbraio, il 1° febbraio a Los Angeles. Sto parlando di Olivia Dean, è tornata con il nuovo singolo Novità su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: In a Sweet Harmony erano i Beloved su RDS e adesso si gioca! Andiamo? Si gioca con Quizzappando, il nostro gioco dell'estate per tutto il mese di agosto. Naturalmente vi invito ancora a scaricare la nostra app, la nostra bellissima app, o se già l'avete fatto ad aggiornarla, cosa che invece ha già fatto appunto la nostra amica Ilaria. Ilaria, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti!
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Tutto bene.
1: Sono ancora al lavoro.
0: Ah, stai lavorando. Ma le vacanze quando arrivano?
1: Settimana prossima.
0: Ah, ok. Fantastico, e andrai lì magari con un bel premio, perché adesso siamo qua pronti intanto per rifarti la domanda che era la seguente: questa mattina la prima cosa che ho usato oggi, la risposta è?
1: Spazzolino da denti.
0: È brava la nostra Ilaria, spazzolino da denti. Senti, sei andata sull'app, ti è servito l'indizio? Hai fatto la grattatina?
1: Sì.
0: Cos'hai trovato?
1: Sì,
0: un rubinetto, giusto?
1: Sì,
0: ecco, e da lì sei risalita allo spazzolino. Brava, complimenti, sei stata molto brava. Ti porti a casa la nostra RDS Special Bag, che è appunto il premio che stiamo donando ai nostri amici che giocano con noi appunto a Quizzappando. Ilaria, grazie.
1: Va bene,
0: buona
1: grazie
0: giornata
1: mille,
0: e buone vacanze. Ciao.
1: Siete magnifici.
0: Grazie, ciao.
2: RDS insieme a te, voglia di
3: giocare. Chris Bon, Chris Bon, Chris Bon.

Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Potrete giocare ancora con noi a Quizzappando questa mattina intorno alle 9:15.

0: cosa di essere.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anti-hero Taylor Swift, le 7:46, come più volte abbiamo ricordato questa mattina, tra le 7 e le 9, dal lunedì al venerdì, sentirete insieme a noi qui su RDS gli scherzi, i momenti più divertenti del nostro morning show. E mi diceva che tornerà Marco Bellavia il 31 agosto, quindi segnatevelo sull'agenda, il nostro morning show torna lunedì 31 agosto, ma adesso sentiamo un altro scherzo molto divertente, uno scherzo su commissione del nostro Ciccio Valenti.
1: Ciao a tutti pazzi, sono Monia. Voglio fare lo scherzo a mio papà che deve fare il rinnovo alla patente. Ed è uno regolarissimo con tutte le leggi. Vai Ciccio, pensaci tu!
2: Sì. Pronto?
3: Sì, pronto,
2: buongiorno. Pronto, buongiorno, chiedo scusa. Allora, avrei bisogno di controllare alcuni dati perché c'è un rinnovo in procinto di rinnovo. Allora, la sua scadenza precisa quando sarebbe?
3: No, quella è scaduta già dal 20 o 22 di febbraio. A febbraio fa 3 anni.
2: Ah, è già scaduta?
3: No, la patente ce l'ho, me l'hanno rubato l'11 di aprile. Perché se no, cioè, l'ultimamente l'avrei fatto. Io adesso ho la prenotazione il 10 di novembre.
2: Ok, rimango un attimo in linea per favore, che sentirà niente, non attacchi, non sentirà, isolo, non sentirà niente, e poi le parlo un attimo, un attimo.
3: Sì.
2: Vince, sono qui, esatto, quello d'Aprilia. Io direi facciamo saltare lui, tanto lui mi ha detto la minchiata che le ha perso queste cose. No, facciamo passare il figlio di Gaetano, tanto sarà uno che vedo che è andato in pensione, farà dei lavori in nero, fa queste cose qui, figurati, è uno che... Sì, no, gli dico 4 fregnacce, gli dico io. Ok, non ti preoccupare, gli dico io 4 cazzi. Va bene. Allora, eccoci qua, dobbiamo posticipare.
3: La prenotazione me l'ha dato.
2: Sì, cioè, non c'è possibilità. No, gennaio quando preferisce, a urgenza, no? Tanto è in pensione, vedo.
3: Ma io c'è, a me, scusa.
2: Allora, i lavori in nero noi cerchiamo di non favorirli.
3: No, io non sto lavorando in nero, io sono in regola, signore.
2: Non mi piacciono queste cose, non mi piacciono queste cose. Io non posso.
3: No, mi scusi,
2: io non posso favorire il nero. Non posso.
3: Me deve ascoltare!
2: Ho capito, però non mi dice le cose. E allora, dai. È inutile che
3: ma io lo prendo il giorno, domani vengo lì a motorizzazione.
2: Ma no, ma che prende il giorno? Allora, cerchiamo di capirci.
4: Capiamo.
2: Allora, lei veramente...
3: No, è lei che sta dicendo delle cose insensate.
2: Allora, quando uno va al ristorante, a volte dico sì, no,
3: Ma ancora esiste. Ancora esiste a dire queste cose.
2: L'economia va avanti, ma non è più come prima, ha capito? Allora, non mi metta nella condizione.
5: No, di
3: essere vorrei capire una cosa, perché lei sta facendo questo discorso qui.
2: Perché so come funziona.
3: Da dove sta uscendo fuori?
2: Allora, se lei è in pensione, ci avrà l'amico che l'assume a giornata, queste cose qui, capito? Queste cose.
3: Forse non l'ha capito.
2: Quando voi fate queste cosine, lo capisco. Ha capito? Lo capisco.
3: Ma che cosa capisce lei?
2: Siamo in un'Italia dove si capisce queste cose, si capiscono. Dai, facciamo così.
3: Adesso arrivo a Roma perché io sto sul camion, sto qui a Città Nord. Io sono andato a scaricare a Lotaresco.
2: Ecco, non me le dica queste cose. Allora, se lei sta facendo i giri suoi, non me le dica questo, non mi coinvolga.
3: Cavolo sta a dire?
2: Solo questo.
3: Io vengo lì a modernizzare con le carabinieri.
2: Le passo un attimo, il mio assistente. Un attimo. Qui è tutti pazzi per RDS, è uno scherzo. C'è Monia, tua figlia in linea. Buongiorno.
6: Ciao, sono io, ho fatto
2: lo scherzo. Amico. Che lo sappiamo come le fate ste cose, lo sappiamo. Senti, cosa vuoi dire a Monia, la luce dei tuoi occhi che ha fatto lo scherzo? Cosa le vuoi dire?
3: Niente.
2: Ti stai riprendendo?
3: No, perché io l'aspetto, porca miseria, questo non mi chiama ancora per questa
2: cosa. Grazie.
6: Grazie a te.
2: Ciao,
6: Ciccio,
2: a presto.
6: Grazie.
2: Ciao.
7: Anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu

0: Beh, almeno lì fa un po' fresco, almeno spero in Islanda. I pinguini tattici nucleari su RDS, ecco, parleremo di diciamo accorgimenti tecnologici che ci possono dare una mano per fronteggiare, diciamo, la canicola. Ne parleremo nella prossima ora. Intanto tra poco su RDS torna anche l'informazione.
1: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Prontissimi per aggiornarvi sui fatti più importanti di questo martedì 4 agosto dalla redazione RDS Gianluca Gizzi.
5: Buongiorno. Sui migranti, governo italiano non all'altezza all'attacco della Spagna dopo le critiche arrivate da Roma per l'emergenza a Ceuta. Madrid ribadisce serve solidarietà a livello europeo. Sbarchi in calo nel nostro paese con il governo Meloni, la replica del Viminale. Oggi intanto colloquio informativo.

0: o risale oltre gli $85 al momento il Brent europeo. Temporali oggi attesi su Alpi e Appennini da nord a sud, ma restano le temperature elevate con 25 città da bollino rosso, stato d'emergenza per siccità e incendi in Piemonte, nelle regioni settentrionali e crisi idrica nel bacino del Po. A RDS il segretario generale dell'autorità distrettuale Alessandro Del Piano spiega.
1: Il Po si trova con poca acqua, a Ponte Lago Scuro abbiamo 250 metri cubi al secondo. Per garantire il minimo affinché non entri l'acqua del mare nel delta e poi nel fiume ci devono essere 450 metri cubi al secondo. Il fatto che ce ne siano 250 vuol dire che c'è ingressione salina, l'acqua del mare entra e rende sostanzialmente per 20, 25, 30 chilometri inutilizzabile la poca acqua del Po che è rimasta, con gravi danni all'agricoltura, oltre che all'itticoltura e tutta la parte dell'economia del delta.
0: A Milano celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Don Antonio Mazzi per il fondatore di Exodus. È possibile una prossima sepoltura nel Famedio, dice il sindaco Sala, e l'area cimiteriale destinata ai cittadini illustri. Nella stessa chiesa Meneghina oggi alle 11 le esequie dello storico capitano del Milan Franco Baresi, squadra in tournée in Australia. Il club rossonero sarà rappresentato dal patron cardinale, dal presidente Scaroni e dai giocatori infortunati Pulisic e Jimenez. Questa è RDS.
2: E questa invece è l'ultima ora che passeremo insieme qui sulla radio 100%. Grandi successi, sono le 8:01, mal comune mezzo gaudio, perché per esempio anche in Cina fa molto caldo in questi giorni. A Nanchino oggi temperatura prevista a 38 gradi, però lì almeno hanno trovato una soluzione tecnologica per rinfrescarsi un po', e potremmo farla nostra magari nei prossimi giorni, e ne parliamo appunto in questa ora qui su RDS, che riparte dall'estate, vediamo un po', del 1997, proprio con un grande successo di quel periodo.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

Ebbene, non poteva essere che di Impala questa canzone che si chiama Dracula, che abbiamo appena ascoltato su RDS. Dracula, che in questo periodo è particolarmente fortunato perché con questo caldo lui se ne va nella cripta e quindi ha risolto tutti i problemi. Problemi che potremmo risolvere anche noi se prendiamo, diciamo, spunto da quello che sta succedendo a Nanchino, questa città della Cina, dove, come dicevo poco fa, fa molto caldo, oggi 38 gradi anche lì. Però lì cosa hanno trovato? Hanno trovato, diciamo, uno stratagemma per cercare di fronteggiare appunto questi giorni, queste giornate così calde. Più di 20 operatori ecologici della città stanno sperimentando quelli che le autorità locali chiamano gilet climatizzati. Il nome di questo gilet promette molto bene, perché promette aria condizionata dentro, appunto, a questo gilet, a chi li indossa, che possono appunto beneficiare di questo freschino. Ci sono due ventoline alimentati da un power bank che riescono appunto a dare un po' di sollievo a questi signori che girano per le città a pulire le strade appunto di Nanchino. Le ventole sono inserite ai lati della vite, aspirano aria all'esterno facendola circolare.

sotto il tessuto, quindi il flusso riesce a accelerare l'evaporazione del sudore e porta via parte del calore corporeo. Però belle idee hanno avuto a Nanchino: non produce aria fredda e non abbassa direttamente la temperatura come farebbe un normale climatizzatore, aiuta soprattutto a mantenere la pelle e gli abiti più asciutti. Va bene così, no? Con questi gradi va bene anche questo stratagemma per, insomma, per abbassare un po' le temperature. Con una carica completa il sistema resta acceso per 3-4 ore durante la sperimentazione. I gilet vengono distribuiti già carichi, meno male, ritirati al termine del turno e collegati nuovamente alla corrente nella pausa pranzo per dare poi appunto frescura a questi operatori ecologici anche per il resto della giornata. Potrebbe essere un'idea. Intanto l'idea migliore forse sarebbe quella di andare in vacanza per godersi un po' di fresco, magari in montagna. Lo Stato Sociale sa molto bene, conosce molto bene questo argomento, appunto, li ascoltiamo su RDS.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Twist Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: My body isn't ready, Somber, questo giovane talento che nel corso di un anno ha piazzato una serie di singoli tutti quanti divenuti successi, e sarà così anche per questa canzone. A proposito di successi, tra poco ce ne sono quattro, sono le 8 e 18, buongiorno a tutti, tra poco torna la sequenza mixata.
1: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
2: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
3: In the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Anche in questa prossima ora, prima di salutarci, sentiremo un altro momento molto divertente del nostro morning show Tutti pazzi per RDS, ma intanto uno dietro l'altro i nostri successi, la sequenza.
9: Sei un grande successo, grande

0: così finisce la sequenza mixata con The Rasmus, era In The Shadows, le 8:34, ci salutiamo alle 9, non prima però tra poco di aver ascoltato insieme un altro dei momenti molto divertenti del nostro morning show, tutti pazzi per RDS.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: A quest'ora su RDS c'è anche l'appuntamento con il meteo e quindi con il servizio Trebi Meteo sentiamo le previsioni per questo martedì.
7: Caldo protagonista anche oggi in tutta Italia, ma fino a venerdì la situazione non cambierà di molto. Temperature vicine ai 38-40 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, e anche dove le temperature sono un po' più basse si fa comunque sentire l'umidità. Per il resto poco da segnalare, giusto qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane su Alpi, Prealpi e sull'Appennino centrale. Il caldo tra l'altro si fa sentire anche nelle ore serali e notturne, soprattutto in città. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il nostro morning show non va in vacanza, nel senso che possiamo risentire gli scherzi più divertenti, lo faremo anche tra qualche minuto qui su RDS.

0: E così abbiamo sentito anche Justin Bieber su RDS, un quarto d'ora alle 9. Allora è arrivato il momento di sentire chi sarà, quale sarà la vittima questa mattina di Rossella Brescia per il suo scherzo su commissione X Factor, un altro dei momenti divertenti del nostro morning show. Tutti pazzi.
1: Ciao, sono Lorenzo da Torino e sì, voglio fare uno scherzo alla mia compagna Sara.
2: X Factor! Il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile.

0: performance. E speriamo che non ci sia un bis.
1: Pronto?
2: Ciao, pronto. Ciao. Sara, ciao, sono Giulia. Non mi conosci, sono una ex di Lorenzo.
3: Sì.
2: E perdonami se ti sto chiamando, però siccome Lorenzo non aveva il coraggio di dirti questa cosa, che in effetti non è niente di importante,
3: devo venire
2: a Torino, avevo bisogno se c'era un alloggio per 2 giorni, non molto tempo, ecco. Noi siamo amici, per me è un fratello, Lorenzo. È soltanto adesso che sono un po' in difficoltà, ci sono un po' di criticità, capito?
1: Mi dispiace, un peccato perché io purtroppo non faccio bene fratelli, però se vuoi posso spedirti qualche altro link di qualche altra casa e vedi se trovi qualche cosa.
2: Ma dove? Perché a me la zona vostra mi piaceva perché era vicino al lavoro, dove devo andare, appuntamenti di lavoro, c'è una scuola di danza che dovrei vedere.
1: Guarda, se vuoi se vuoi io conosco qualcuno che sta cercando lavoro in gioielleria, ti potrebbe interessare.
2: Sì, anche la gioielleria, perché mi occupo anche di gioielli, però se c'è veramente sei una gentilissima, perché lui mi ha detto no, vedi che quella è gelosa, no, mi fa tante storie.
1: Mi dispiace veramente tantissimo, ma noi abitiamo, c'è pure un cane aggressivo, un cane proprio assassino a casa, quindi non vorrei mai essere.
2: Ma io mi piacciono i cani, no, veramente, per quanto mi riguarda.
1: No, ma è il mio cane, sicuramente.
2: Va bene, io quando entro magari lo chiudete e io vado nella stanza e sto lì, non do fastidio.
1: Guarda, sento il mio amico che lavora in gioielleria, guarda, dammi 5 minuti che guarda, ti trovo lavoro in gioielleria, però se hai bisogno di una mano per il mutuo anche, cioè io ci sono, contaci.
2: Cioè Lorenzo per me è un fratello, è come se fosse Winnie the Pooh per me, non è un problema, hai capito?
1: Guarda, per me ultimamente è solo un coglione, però per te no. Winnie the Pooh mi piacere.
2: No.
1: Però aspetta un momento, ti aggiungeremo tra una decina di minuti. Ciao.
2: Sara.
3: E adesso?
1: Pronto?
4: Ciao, sono io.
1: Ma dove sei?
4: Ho visto che mi stavi chiamando, è successo qualcosa.
1: Ma dove sei? Ti faccio un'altra domanda.
4: È un lavoro.
1: Allora, sappi che la tua Giulia, vengo lì alla Smart, che te la rigo con tutte le chiavi della macchina, gli do fuoco.
3: Tutte.
1: Spero che siano intercettate anche dai carabinieri, così mi metto in galera. Lo spero.
4: Ma cosa è successo?
1: Mi ha chiamato la tua ex.
4: Ma chi? Giulia.
1: Sei il suo Winnie the Pooh, mi ha anche detto. Cioè, tu sei il suo Winnie the Pooh. Cioè, tanto più o meno fisicamente ci assomiglia a Winnie the Pooh, perché mica sei una vacca da quando sei con me. Oltre a questo.
4: Ma veramente mi stai facendo preoccupare.
1: Ma guarda, l'unica problematica che devi avere, poi come dirai domani ai tuoi colleghi di lavoro, perché sei in sedia a rotelle. Questa deve essere la tua unica preoccupazione.
4: Ma amore, cioè, mi ha chiesto un favore, che vuole solamente un posto per 2 giorni.
1: Ma secondo te io faccio bene i fratelli?
4: Ma non è fare bene fratelli, amore.
1: Io ti spacco il cazzo.
4: Amore, dai, perché ti stai comportando così? Cioè, per me è come se fosse una sorella.
1: Anche per me, alcuni miei ex, anche io li considero miei amici. Guarda, io sono stata talmente gentile che alla tua ex io ho anche detto che se vuole, visto che poverina è una ballerina fallita, no? Poverina, non ha fondato. Io ho anche detto che conosco una gioielleria, magari la possono assumere. Ne vorrei sapere dove sei, perché tu veramente ti ritrovi la macchina bruciata.
2: Guarda, ma non devi bruciare niente, capito? Perché io sono Giulia, ero venuta qui al lavoro per parlare direttamente con lui, ho provato a chiamarti e questo è il patatrac che hai fatto. Va bene che va bene, ma un posto a dormire si dà a tutti.
1: No, mi dispiace.
2: Sara, è uno scherzo. X Factor. Mamma mia. Cioè, cos'è che gli fai? Gli righi la macchina?
1: No, gliela faccio proprio fuori do fuoco alla tua macchina.
2: No!
4: Amore, ero uno scherzo.
1: Oh, lo uccido lo stesso.
2: Ma no!
5: Che linguaggio è? Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: before you go e prima di andare via voglio salutare il mio cabarettista preferito Marco Bellavia che mi ha seguito in regia perché è un talento vero lui, ragazzi.
1: Prima di andare via c'è Marco Bellavia, in regia.
0: Bella la battuta che ha fatto sull'otite, non so se l'avete sentita.
1: L'hai sentita? Beh no, perché io ho detto che ho l'otite
0: e lui ha fatto la battuta.
1: Lui ha fatto la battuta fuori onda.
2: Forse sul l'otito
1: che ho avuto, non ho. Sì.
2: Beh, complimenti. Posso dire bellissima. Me ne vado già? Posso lasciare? Posso?
1: Beh, io sì, beh, iniziare così è sempre difficile, però va bene. Buongiorno a tutti invece. Buongiorno.
0: Allora vi lascio come avete intuito a Paolo Piva e a Mauro Casciari. Grazie a tutti. Ci sentiamo. Sì, mi sa che ad agosto.
1: No?
0: No, domani no. Sabato.
1: Oggi era un caso.
0: Era un caso. Sono piombato.
1: Va bene. E noi invece tra poco giochiamo anche, tra l'altro, con il gioco dell'estate, qui zappando tra le altre cose. Quindi, insomma, attenzione, pronti.
0: C'è da vincere.
1: C'è la nuova RDS Bag, mica male.
0: Esatto.
2: Scaricate l'app o aggiornatela e registratevi. Sono i primi comandi della mattina di RDS. Ok?
0: Va bene. Ciao a tutti.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime. She's a monster. Beautiful monster.
3: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My summer station.
2: Stanno per arrivare le 9, è già arrivato Gianluca Gizzi. Buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
7: La crisi dei migranti a Ceuta, tra un'ora al via la videoconferenza dei ministri dell'interno dell'UE sulla situazione. La presidente della Commissione europea von der Leyen assicura il pieno sostegno alla Spagna e invita all'unità. Parole che seguono lo scontro fra Roma e Madrid. Italia non all'altezza sui migranti, l'attacco del ministro degli esteri spagnolo. Con Giorgia Meloni gli sbarchi da noi sono crollati, replica Palazzo Chigi. Iran, Stati Uniti, nuovi colloqui in corso, annuncia il presidente americano Trump. Al momento nessun negoziato diretto, replica Teheran. Vicino invece l'accordo con l'Oman su un passaggio temporaneo nello stretto di Hormuz. Sui mercati, dopo una breve frenata, torna a salire il prezzo del petrolio. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, poco sotto quota $85 al barile dopo la chiusura a 83 contro il caro carburanti. Da noi oggi è atteso un nuovo intervento in Consiglio dei Ministri. L'addio a Don Antonio Mazzi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, distribuito un volantino con la sua preghiera del ciao. Alle esequie c'era anche l'amico Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.
8: Abbiamo soprattutto, io credo, nell'arco di questi anni imparato che Dio non abita solo nei tabernacoli d'oro, ma che dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere. E noi abbiamo cominciato tanti anni fa andando incontro a quei giovani che facevano più fatica.
7: L'Italia tra pioggia e caldo, temporali in montagna su Alpi e Appennini, oggi è ancora 25 però le città da bollino rosso, temperature alte almeno fino a tutto venerdì. Ora lo sport, Roberta Lupi.
9: Gli europei di nuoto a Parigi, nella quinta giornata al via nelle acque della Senna, la 10 km di fondo, tra un'ora toccherà gli azzurri Paltrinieri, Guidi e Filadelli, dalle 14.30 le azzurre Taddeucci, Caponi e Bertoni. Nell'artistico tra poco il solo tecnico femminile con Enrica Piccoli, nel pomeriggio la finale a squadre. Tuffi, dopo il bronzo di Santoro e Belotti nel trampolino sincro a 3 metri, si torna in acqua in serata col femminile e con la piattaforma 10 metri a squadre. Oggi l'ultimo saluto a Franco Baresi. Alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano le esequie del capitano rossonero. Assente il Milan in tournée in Australia. Tennis Open in Canada, a Montreal il maltempo rivoluziona il programma. Rinviati a oggi i match d'esordio di Bellucci e Sonego. Nella notte in campo Cobolli e Darderi. Berrettini cede a Navone, finisce 2-1 per l'argentino. A Toronto il ritiro di Elisabetta Cocciaretto per un problema al ginocchio sinistro a metà del secondo set dopo aver perso il primo contro l'australiana Gibson. Questa è RDS.

0: buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e arriva arriva Paolo Piva.
1: Eccolo, buongiorno, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti, come va, come state, tutto bene? Caldo. Stavo pensando a quelli che stanno meno bene di noi.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Dentro un uomo sfiderò
1: gli dèi. L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Tu cosa fai questa sera?
1: Io prendo la tintarella di luna. E tu, Paolo Piva?
0: Ah, io non lo so, probabilmente vado a dormire presto, visto che mi sto alzando presto in questi giorni. Ho cambiato un po' ritmo di vita, ma ci sta, perché di solito sto in onda di sera. Ma adesso non pensiamo a questo, pensiamo al fatto che siamo per regalarvi una bellissima nuova RDS Bag.
2: Pizzappando,
3: il gioco dell'estate di RDS.
0: Di essere al Festival Bar quando sento questa sigla.
1: Anche
0: no?
1: Un po' Zecchino d'Oro, posso dire. Ricordo che qui zappando non è qui zappando, lo dico perché magari. Perché questo gioco parte da. È un quiz che passa dalla nostra app e finisce su WhatsApp.
0: Vero.
1: Quanto siamo moderni.
0: Vero.
1: Allora, la nostra app è nuova, è bella, è piena di cose, c'è tutto il mondo di RDS. Se ce l'avete, bene, se no, scaricatela, aggiornatela e registratevi. Come per partecipare bisogna registrarsi.
0: Anche perché per vincere qui zappando, il, diciamo, consiglio, l'aiuto principale che vi permetterà

0: di dare la risposta corretta è proprio all'interno dell'app. Quindi quando l'aprirete, da adesso che lanciamo il gioco appunto, troverete un consiglio proprio sull'app registrandovi, e da lì riuscirete a mandarci la risposta corretta. Potete rispondere direttamente dall'app, c'è il tastino sotto per farlo, oppure al 3882 38822.
1: L'aiuto che vi arriverà dall'app serve per rispondere a questa domanda: se dovessi sposarmi, mi sposerei a... uno potrebbe rispondere qualunque cosa. Se vedete l'aiuto dell'app, capite.
0: Capite subito.
1: Capite.
0: E dai, quindi, veloci.
1: Bene, pronti, si
2: vince. Vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti con i Coldplay, BTS, My Universe su RDS. Buongiorno a tutti da parte di Paolo Piva e di Mauro Casciari.
1: Scusami, c'è il nostro Andrea Severini in regia. C'è Andrea Severini in regia e io devo mandargli un'email. Posso salutare Beppe Severgnini, giornalista, che ha ricevuto una mia email con una foto della notizia per cui stiamo per dare.
0: Guarda che secondo me gli interesserà invece. Allora, devo dirti che stamattina, sì, ritornando in radio, visto che sono rientrato insomma oggi, facendo la strada che faccio di solito per venire in radio, ho notato una cosa che non mi ha fatto molto piacere, anche se io poi rispetto le regole.

0: Su un tratto di strada dove prima non ce n'era neanche uno, 5 chilometri,
1: sì,
0: 4 autovelox nuovi.
1: Ah, non vuoi dire dove, ma
0: Vabbè.
1: Comunque, tanto bisogna stare attenti ovunque. 4 autovelox nuovi.
0: Nella strada, ad esempio, parlo di Milano, nella strada che unisce la Brebemi, sì, il raccordo della Brebemi, per chi di queste zone lo sa, a Segrate.
1: Okay,
0: la tangenziale, okay, diciamo. 4 autovelox nuovi. E tra l'altro è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale poco tempo fa il nuovo decreto autovelox, no? Che rende, pare, non regolari il 71% degli autovelox installati in Italia. Quindi, cosa hanno fatto i comuni? Quelli lì non li disinstallano e li stanno mettendo tutti nuovi. Così
1: quello che costano, perché costano molto, li fanno pagare l'ira di Dio.
0: Senza sapere che in realtà la soluzione vera arriva dagli Stati Uniti.
1: Come sempre, molto avanti, 50 anni avanti. Che soluzione è, Paolo Piva?
0: Dal New Jersey, da Dunlan nel New Jersey, hanno trovato un sistema che chi sta guardando la televisione vede anche pubblicato sulla nostra social TV.
1: 265 della TV.
0: Dietro un albero in centro città hanno messo un poliziotto mascherato da albero, che diventa praticamente il poliziotto pianta, che con il binocolo guarda le auto e segnala ai suoi colleghi quelle che sono le auto che commettono infrazioni.
1: Ah, perché lui non fa, diciamo, la rilevazione di per sé, anche perché col binocolo la vedo dura, però fa la spia proprio, e non è figlio di Maria, posso dire. cattivo. È ridicolo. Sembra quegli scherzi che si vedono adesso in giro anche su internet, con gente travestita da pianta che rimane immobile, poi buh, e lui invece col binocolo dietro l'albero.
0: Ma poi voglio dire, travestito da pianta il primo giorno non lo sai, ok, ma il secondo giorno già lo sai, lo guardi e ridi.
1: Dici piantala, cioè a un certo punto è una roba terra terra, tra l'altro.
0: Però però sicuramente è un'operazione che costa molto meno, perché poliziotto è già pagato, lo metti lì, non devi installare niente.
1: I costi degli autovelox per i comuni, proprio per averlo in noleggio dell'autovelox o comprarselo, sono veramente alti, molto alti.
0: No, ma cercatela, guardate la foto perché è fantastico.
1: Complimenti.
0: Comunque, sai gli sniper, no? Quelli che si nascondono con i fucili nel mezzo.
1: Lui solo con un binocolo. Comunque a pianta non pianta, poliziotto non poliziotto, bisogna rispettare i limiti.
0: Assolutamente,
1: ragazzi,
0: assolutamente.
1: Però purtroppo ci servono i poliziotti nascosti. Nel New Jersey, tra l'altro, sai che New Jersey è il nome del muretto che si mette in mezzo,
0: vero,
1: alle strade a doppia corsia?
0: Oppure sono avete visto quei barrierine di plastica bianche e rosse che si trovano sulle piste di go-kart? Anche quelli
1: pure, esatto. Lo sai come si chiamano invece i muretti nel New Jersey, nello stato del New Jersey?
0: No.
1: Italy.
0: Per pareggiare i conti.
1: C'è la novità, sai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Saif, parlar d'amore.

0: ragazzi.
1: Mamma mia, 1982, non ci sono più né Freddie Mercury né David Bowie, Under Pressure e RDS. Parliamo di automobilisti sotto pressione.
2: Guarda, sono arrivati tanti messaggi riguardo a questo poliziotto. Noi abbiamo parlato del New Jersey, il poliziotto travestito da pianta, perché si nasconde dietro una pianta per segnalare gli automobilisti indisciplinati. Sono arrivati tanti messaggi riguardo, ne parleremo tra poco.
0: Sì.
2: Ma nel frattempo, visto che abbiamo lanciato anche il nostro gioco qui zappando, stanno arrivando anche un sacco di risposte sbagliate, no?
1: Sì, abbiamo chiesto se dovessi sposarmi
2: mi sposerei
1: ma la risposta ha un solo aiuto sulla nostra app, l'unica via per capire è quella.
2: No, la cosa che mi ha divertito che la domanda non è dove vi sposereste veramente voi, perché qualcuno ha risposto mi sposerei a tre mezzo sul lago di Como, però non è dove vorresti tu. Cioè, devi rispondere quello che chiediamo noi, perché sennò.
1: Non è neanche a Brindisi, perché l'aiuto trovate sulla nostra app vi porta in un posto. Non posso dire. No, aiutate, l'aiuto.
2: Vabbè, andate a vedere sull'app, perché lì
1: si vince un RDS bag nuova. Sai che io anch'io non l'ho ancora aperta? Ce n'è di là una sotto una teca. C'è scritto non aprire. Ci sono i nuovi gadget. Se provi ad aprire, esce la manina e ti dà lo schiaffetto.
3: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: 9:40, stiamo per parlare di autovelox e multe. Ci ha ricevuto un sacco di messaggi.
13: Solo per ascoltare successi. E allora sorri.

0: RDS 100% grandi successi. Paolo Piva, lo sai chi ti saluta?
1: Che no.
0: Ti salutano, Suawe Bacqua, cioè detto Capricorn, e Josef Wald Mariam, detto Critical, che erano i Metcon, quelli che hai appena ascoltato.
1: Ah, sai che non conoscevo i nomi. Infatti stavo per dire chi?
0: I Metcon, sono di Oslo, non sapevo neanche questo, quante cose si imparano a RDS, guarda.
1: Mamma mia, vedi che roba.
0: Bella.
1: Vabbè, grazie Mauro per esserci e sono serio e farci conoscere. No, io non li conoscevo per nome, quindi.
0: Ma neanch'io. Non so più neanche che erano di Oslo. Vediamo un po' i Metcon di dove.
1: Sei la nostra intelligenza artificiale.
0: Sì, ma molto artificiale, poco intelligenza.
1: Senti, abbiamo parlato prima di questa io credevo nuova idea americana di mettere un poliziotto nel New Jersey vicino a un albero in città invece degli autovelox. Questo controlla col binocolo per le infrazioni e avverte i suoi colleghi. Non è pare una novità.
0: No, ma guarda, ci arrivo dei messaggi che io mi sono drizzati i capelli. Severini anche coi capelli dritti. Senti.
2: Buongiorno, vi stavo ascoltando in merito ai Velux in America da New Jersey. Basta stare poco più vicini, basta andare nei Grigioni, soprattutto zona St. Moritz,
0: Svizzera,
2: dove candidamente d'inverno con la neve trovi gli omini, ovvero sì, i poliziotti, nascosti nella neve con le tute bianche.
1: Ah, ecco il candidamento.
2: Oppure, perché hanno una fantasia veramente diabolica, pure di dare le multe, si camuffano da mucca.
1: Ma no,
2: oppure
1: non ci credo.
2: Ancora si nascondono dietro i cartelloni pubblicitari, sembra un manichino, invece è il poliziotto che ti flasha e alla fine ti dà la multa. Non si nascondono dietro le piante, ma si arrampicano sulle piante. Alcuni vestiti da marrone, così si confondono le piante, alcuni vestiti di verde, sdraiati nel prato con le tutine verdi.
1: Ma che dai.
2: Poi cos'altro ancora? Ne ho viste veramente per i beati.
1: Ma sono degli scherzi quelli, dai, non ci posso credere.
0: Io non lo so, io ce l'ho la vignetta. Per la Svizzera c'ho la vignetta, quindi sono a posto.
1: Però non hai mai visto i poliziotti vestiti da mucca?
0: No,
1: come in Top Secret.
0: Spesso.
1: Te lo ricordi il film Top Secret?
0: Sì. È demenziale.
1: Da mucca.
0: Se amici del Canton Ticino, di tutta la Svizzera ci ascoltano, avete conferme, poi dice no, sono miti. Però lui mi sembrava abbastanza pacato.
1: Anche a me, effettivamente. Però ha detto delle cose che, voglio dire, se qualcuno le può confermare, mi sembra veramente. Cioè, quelli vestiti da mucca o arrampicati sugli alberi, mi sembra veramente.
0: Vogliono il soldo, vogliono il franco.
3: Ma scusate, proposta probabilmente stupida, ma se si facesse come per i camionisti, questo strumento che registra la velocità e le ore di viaggio, anche per le automobili. Avremmo già risolto il problema, probabilmente.
0: Il cronotachigrafo si chiama, capito?
1: Credo che ci sia in molte auto chi decide di installare la scatola nera, quella che viene definita tipo la scatola nera, quella registra tutto, anche le velocità.
0: È giusto.
1: Però non è obbligatoria.
0: Sì. Il dibattito è molto aperto, amici di RDS, 388-22-388-22. Io voglio degli svizzeri, di qualunque cantone, qualunque lingua che anche scrivete anche in tedesco. Io voglio sapere.
1: Mandateci una foto dei poliziotti vestiti da mucca.
0: No, vabbè.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: da Dua Lipa, Love Again su RDS, bravissima, tra l'altro bella questa canzone, l'argomento autovelox e poliziotti nascosti in Svizzera sta animando un po' tutti. Puoi sentire i nostri ascoltatori?
1: Sì, sì, senti, sì.
2: Oh, io sono Nadia e abito nel Canton Ticino, ma onestamente non ho mai visto nessuno travestito così. O forse per quello che ho preso le multe e non me ne sono accorto.
1: Ecco, certo, non ecco. Hai visto, c'era il poliziotto vestito da mucca e dici no,
3: guarda, una mi ha ritagliato Velox nella Svizzera. Io lavoro in Ticino e vi posso assicurare che li trovi nascosti dietro l'albero, che guardano se stai smanettando con il telefono o che non hai le cinture, e poi poco più avanti via radio comunicano alla pattuglia che c'è più avanti la targa della macchina, il modello, ti fermano, ti fanno la multa.
1: Nascosti. Tra l'altro è diversa la legge evidentemente in Svizzera e in Italia, perché in Italia non si possono nascondere, insomma, io dico poliziotti, poi sono la stradale, eccetera, eccetera, e devono essere visibili, annunciati, insomma, noi siamo un
0: altro
1: pianeta.
0: Anche perché, cioè, diciamo, l'intento dovrebbe essere quello, non tanto di fare multa, ma da deterrente, cioè non farlo per evitare il rischio, non farlo perché sennò prendi la multa, no?
1: Certo, certo.
0: Quindi, vabbè, comunque.
1: Senti, se noi non passiamo alla prossima ora, veniamo multati, perché stanno arrivando le 10, quindi velocità Sonic.
4: Ci andiamo. Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: In redazione, buongiorno Gianluca Gizzi.
6: Buongiorno.
0: Che cosa succede? Questo è quello che ti chiediamo. Raccontaci tutto in questa edizione dell'attualità.
6: La crisi dei migranti a Ceuta, al via la videoconferenza dei ministri dell'interno dell'UE, richiama l'Europa all'unità, la presidente della Commissione von der Leyen, e assicura il pieno sostegno a Madrid, che batti becca intanto con Roma. Il conflitto russo-ucraino, un soldato di Mosca apre fuoco a Sevastopoli contro commilitoni e civili, 4 le vittime. Nella notte attacchi incrociati sono costati la vita a 6 persone. L'Iran è vicino all'accordo con l'Oman per un passaggio temporaneo nello stretto di Hormuz. La notizia frena per poche ore il prezzo del petrolio sui mercati. Il Brent europeo risale da quota $83 al barile a quasi 85. In borsa, apertura e rialzo per i principali listini europei, più 0,61% il FTSE MIB a Piazza Affari. Approfondimenti su agi.it. Il terremoto ai Campi Flegrei, proseguono le verifiche agli edifici, 200 finora le abitazioni sgomberate. Stamattina manifestazione a Pozzuoli dopo le proteste di ieri da parte di un gruppo contro il ministro della cultura Alessandro Giulia. Incontrato alcuni cittadini e ai giornalisti ha detto:
7: ho visto una situazione dal punto di vista archeologico sotto controllo, anche se dobbiamo misurarla dal punto di vista dell'esasperazione naturalmente delle persone, che va soddisfatta, va monitorata, e bisogna corrispondere alle esigenze di persone che naturalmente hanno necessità di assistenza.
6: Gli europei di nuoto a Parigi, Enrica Piccoli in vasca nell'artistico solo libero, in questi minuti al via la 10 km di fondo maschile, Paltrinieri, Guidi e Filatelli, gli azzurri in gara. Questa è RDS.
0: Buongiorno, buongiorno, sono le 10, noi siamo Paolo Piva e Mauro Casciari, o meglio...
1: Saluti cari da Mauro Casciari e viva, c'è Paolo Piva! attenzione, perché in regia in bikini c'è Andrea Severini! Ma pensa che com'è estivo sto ragazzo!

0: Che bella questa canzone, Fulminacci, maledetto me, su RDS. Allora, è una nuova giornata, è martedì, sì, sono le 10.08. Se volete organizzarvi per la serata di oggi, il pomeriggio di oggi, noi possiamo consigliarvi tutta una serie di eventi che hanno a che fare con questa giornata.
1: Sì, RDS ti porta in giro, amici, eventi improbabili, in posti reali. Inizio io, Paolo. Iniziamo dalla provincia di Viterbo, ritorna il tradizionale mercatino dei tipici orecchini a goccia. Presente, dei tubi obliqui, un'associazione strana, però questo evento si svolge a Acquapendente. Bel posto e bel mercatino.
0: Bello, bravi, giusto. Bello. Io invece vi porto in Sicilia, dove in questi giorni si tiene un evento culinario. Infatti, pensa quante volte quando sentiamo dire sale cubi oppure olio quanto basta, ma non sappiamo mai esattamente come regolarci, no?
1: Certo.
0: E allora ci aiuta questa annuale fiera della giusta quantità che si svolge a Modica, in provincia di Ragusa.
1: Molto settoriale, devo dire, però interessante. Bella, interessante. In provincia di Brescia da ieri si svolge il tradizionale raduno nazionale delle persone bionde e con gli occhi celesti a Chiari.
0: È vicino a casa mia, ci andrò per vedere.
1: Tu?
0: Anche se io vado come turista.
1: Come turista,
0: però gli occhi chiari, certo, ci posso stare.
1: Certo.
0: In Umbria invece questo fine settimana c'è la Fiera del Fero a Fabbro. Questa fiera poteva essere Fero o S Piuma.
1: Bene.
0: Salutiamo tutti i Fabri d'Italia.
1: Bellissimo, ci passerò andando su, ecco, magari sabato. In provincia di Grosseto stasera c'è il raduno dei followers di Vanessa Incontrada nella sua città proprio a Follonica. Cioè, giusto, però lei è facilitata. Vanessa, tra l'altro, l'anno scorso non si era incontrata con i suoi fans e si scusa. Salutiamo Follonica.
0: Senti, negli Stati Uniti invece, questa è bella, c'è l'esposizione mondiale dei sanitari.
1: Ah,
0: puoi immaginare dove? I sanitari da bagno saranno esposti a Chicago.
1: Ah, che meraviglia, che bello, andiamo tutti. Io chiuderei con la Cina, perché sai che continuano ad imitare i nostri prodotti tipici. Molto male, però nella capitale asiatica c'è l'annuale mostra mercato del pomodoro siciliano contraffatto, il pomodoro Pechino, cioè, che ricordiamo non è buono come il pomodoro Pachino, però lo fanno.
0: Guarda che anche pensarle queste fiere, sono bravi.
1: Sono bravi, ma i cinesi sono un miliardo e mezzo, sanno farlo. Comunque RDS ti porta in giro, andiamo!

0: col mio DNA.
1: Li vedevo, li seguivo quando pubblicavano prima dell'uscita del pezzo Gabri Ponte e Jovanotti, tutte le vicende legate appunto alla produzione di questa canzone appena incontrata su RDS. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Paolo Piva io, Mauro Casciari lui.
3: Buongiorno. Buongiorno Paolo Piva.
1: Ah, buongiorno.
3: O Paolo Bira, perché in slavo Piva vuol dire birra.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Cioè birra con R sola? Birra sarà comunque.
1: No, credo non lo so. Sì, birra.
2: Oro, incenso e birra.
1: Oro, incenso e birra. Nome nomen, devo dire. Nel senso, a me piace la birra, quindi ci sta, ci sta.
2: Salute.
1: Però effettivamente me l'hanno detto diverse volte che significa questo. L'ho scoperto qualche anno fa grazie ai nostri ascoltatori.
2: Salute.
4: Boh ragazzi, che coppia inedita. Ma voi due insieme. Boh, ora vi voglio ascoltare un attimino.
2: Tre ore, quattro ore.
4: Boh, sempre sentirvi uomo donna, ora voi due insieme in coppia.
2: È un po' ammiccante questa donna toscana,
1: sì,
2: naturalmente.
1: Vero.
2: Anche se poi è uscita un po' di coppia. Secondo me è toscana e sarda, dimmi se sbaglio. Così io ormai gli accenti. Così, ma ci hanno messo insieme a distrazione.
1: Esatto.
2: E dalle 9 alle 13 ad agosto, Paolo Piva e Mauro Casciari. Siamo batte la pesca, poi che succederà? Alla prossima estrazione, dico.
1: Sì, la prossima settimana, certo. Intanto, però, grazie per l'apprezzamento.
5: Basta serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
6: Estate!
7: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Questa è la radio 100% grandi successi RDS, e allora di successi noi ne abbiamo a volontà, ce ne sono quattro pronti da mixare e li mixa Francesco Cadente.
5: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Elisa con Ligabue e gli ostacoli del cuore sulla radio 100%, grandi successi, bella coppia Elisa e Ligabue, permettimi, bella coppia anche Paolo Pide e Mauro Casale.
1: Belli Mauro e Paolo insieme, ci piacciono.
2: Grazie, ma siamo molto contenti in effetti gli apprezzamenti che stanno arrivando, insomma, perché se vi piacere ascoltarci noi siamo molto molto felici.
0: Beh, soprattutto valorizzati da Andrea Severini che ci fa splendere fino all'una.
2: Nonostante il bikini.
0: Andrea Severini in bikini, ricordiamo. La nostra amica che
2: Allora, attenzione, se siete in Puglia e siete in spiaggia, so cavoli amari.
0: Oddio.
2: Tra poco vi spieghiamo.
0: Rimango qua.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
7: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app. Can't
8: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: 10:38, buongiorno, buona estate con Mauro e Paolo.

0: quanta energia su RDS, veramente tanta. Forse devo darmi una calmata, Paolo.
1: Hola, che... guapos. Che buona energia radiofonica. Besos.
2: Hola. Anche, cioè anche dall'estero,
0: sì, internazionale,
2: magari di te, però internazionali,
0: internazionali. Ormai con l'app si può ascoltarci in tutto il mondo, sì. E anche vincere la RDS Bag.
2: Scaricatela l'app se non l'avete ancora fatto, l'app di RDS 100% grandi successi, perché stiamo giocando e potrete vincere la nuova RDS Bag proprio se avrete l'app con il gioco di cui torneremo a parlare tra poco. Mm-hmm. Nel frattempo, perché si trova in Puglia, e ti dico anche dove,
0: sì.
2: Allora,
0: vediamo se conosco, perché
2: vediamo se trovo le città.
0: Io conosco un po' la Puglia.
2: San Cataldo
0: mi manca, è lunghissimo.
2: Torre Chianca.
0: Vabbè.
2: San Foca.
0: Ma scusami, viva, ma non la conosco tutta, però. Tutta la Puglia, dico, è lunga.
2: Sempre.
0: Che succede in questi posti?
2: In queste località c'è un'iniziativa molto intelligente, secondo me, molto utile, molto sana, cioè bella. Però, se siete dei bagnanti, rispettate con attenzione quello che vi dicono i bagnini.
0: Che paura!
2: Perché i bagnini sono dei detenuti.
3: Ah. In che senso?
2: Nel senso che c'è questa operazione, adesso io ci scherzo, però veramente molto interessante come cosa. Però sai, se c'è un presente il bagnino.
0: Sì.
2: Perché come fanno anche operano anche in alcune piscine,
0: certo.
2: Quando il bagnino ti fisca la cuffia, non si gioca con la palla in acqua,
0: non ci si tuffa
2: di solito, bravo, non ti si tuffa, uno dice vabbè, ma non dai più di tanta retta. Purtroppo quando scopri che sono dei detenuti o ex detenuti, sì signore, perché un po' di
0: sì. Ma quindi è un modo per
2: è un'operazione
0: far lavorare anche.
2: Sì, è un'operazione veramente, io ti ripeto, ci scherzavo, molto interessante, sì. Hanno è questa operazione che permette appunto di far fare, hanno fatto fare un corso per ottenere l'attestato per assistenti bagnanti e di primo soccorso ai detenuti, mm-hmm. per permettergli di avere un reinserimento sociale e lavorativo, e per tutta la stagione lavoreranno in queste località come bagnini, quindi assistenti bagnanti si occupano delle persone, loro stessi dichiarano: per noi è veramente fantastico perché cominciamo a reinserirci nella società,
0: certo.
2: E quindi è una bellissima operazione. Però sì, stavo pensando che in effetti uno ascolta anche,
0: ascolta
2: anche
0: con attenzione,
2: è anche un deterrente in più, però.
0: Sì, che poi sono luoghi comuni in genere,
2: chi esce
0: dal carcere, dalla prigione, ne esce molto migliore,
2: certo.
0: di come è entrato, perché fa un percorso anche, insomma, importante. Poi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dalle carceri,
2: è vero, ci sono, eh?
0: Sì,
2: sono tantissimi.
0: Noi regaliamo momenti d'evasione e quindi loro non aspettano altro che
2: ecco perché ci ascoltano in così tanti.
0: Certo.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore? Parlare
1: d'amore. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà alla fine o poi no.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Ah, come i video quelli che sono andati a vedere il concerto di Bruno Mars qui a Milano, meno quelli che erano di fianco che non riuscivano a vedere il palco, però deve essere stato veramente un bel concerto. Senti Mauro, noi giustamente scherziamo, ci divertiamo, sì. Però poi siccome siamo in diretta e succedono cose in Italia e nel mondo, è anche giusto segnalarle perché ci è arrivato un messaggio poco fa.
1: Più di uno, dico la verità. C'è stata una scossetta di terremoto in Versilia e l'avete sentita in tantissimi, e quindi ecco, fra poco poi c'è la nostra redazione che ci dirà tutto. Comunque insomma, vi siamo vicini, soprattutto siamo vicini, per certo. La paura, perché poi non credo ci siano, non sembra ci siano danni seri. Però
0: speriamo di no. Addirittura un messaggio dice a Pisa 30 minuti fa, mi è arrivato qualche minuto fa, terremoto 4.5, che 4.5 è pesante. Comunque, come detto, gli aggiornamenti arriveranno tra poco con la nostra redazione, insomma capiremo un po' meglio.
1: Non a caso Ed Sheeran con Shivers, perché qualche brivido io poi da umbro insomma l'ho vissuto con le scossettine.

0: Eccolo qua, Ed Sheeran, Shivers. Manca poco alle 11. L'abbiamo detto anche, Mauro, che tra poco in redazione arriveranno anche le ultime informazioni, gli ultimi aggiornamenti, no?
1: Sì, assolutamente. Ma noi abbiamo anche un gioco che ci sta facendo sollazzare tutta la mattinata, perché se scaricate la nostra app di RDS o l'aggiornate, entrate all'interno, trovate un indizio. Questo indizio vi fa vincere un RDS bag rispondendo a una domanda. Vi aiuta a rispondere a una domanda.
0: Rifacciamo? Sì, sì, sì. La domanda è questa: se dovessi sposarmi, mi sposerei a...
1: Ecco.
0: L'indizio per dare la risposta corretta lo trovate appunto nella nostra app, l'app di RDS.
1: E c'è anche il tasto per inviare il messaggio con la risposta. Più facile di così, dai.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
6: La Piadineria, la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
1: Stanno per arrivare le 11, è già arrivata Roberta Lupi. Buondì.
7: Buongiorno.
1: Ascoltiamo le ultime dall'Italia e dal mondo adesso qui su RDS.
7: Il tema dei migranti in primo piano. In 17 hanno perso la vita durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, in due i sopravvissuti, lo riferiscono le autorità spagnole. E sulla crisi migratoria di Ceuta in corso la riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE. Immigrazione ed energia stanno uccidendo l'Unione Europea, così Trump dallo studio Ovale. Il presidente americano sul conflitto nel Golfo ribadisce: negoziati in corso, offensiva sospesa perché voglio dare l'ultima possibilità a Teheran. La priorità non è lo stretto di Hormuz, ma la denuclearizzazione dell'Iran. La Repubblica Islamica avvicina ad un accordo con l'Oman su Hormuz. Secondo media iraniani, non vogliamo allargare il conflitto, fa sapere il presidente dell'Iran, Pezeshkian, che poi smentisce voci sulle sue dimissioni. Ex Ilva, oggi il vertice convocato dal ministro delle imprese e del Made in Italy Urso all'indomani dello sciopero di 8 ore indetto dai sindacati. Francesco Brigati, segretario generale della FIOM di Taranto, dal presidio dei lavoratori sulla statale 7.
8: C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori. La condizione che si è determinata a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. Bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012, ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
7: Un'ultima ora dalla Toscana: una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 alle 10.15 con epicentro a Pisa. Al momento non si hanno notizie di danni, le verifiche sono in corso proprio in questi minuti. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
9: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev, se io diventassi

0: una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito chi dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Le 11 passate da poco, da qualche minuto, buongiorno, buona mattinata a tutti da parte di Paolo Piva e di quello che saluta è Mauro Casciari.
3: Sì, detto anche Mario, detto Marco,
2: Mario
3: Casciari,
2: come mi è uscita.
3: Ci sta, saluti cari, io saluto perché c'è tanta gente che ci guarda sul 265 della
2: TV. Vero. Allora saluto anch'io. Guarda.
3: Sì, io so che siamo anche in alcuni locali sulla spiaggia, cioè tu immagina che c'è l'ombra, magari aperto il ciringhito e c'è lo schermo e ci siamo noi. Ciao.
4: Beati voi. Paolo e Mauro, siete fantastici, divertenti, non potevo aspettarmi di meglio.
2: Un tripudio.
5: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: L'estate vera è solo con
0: RDS 100% grandi successi.

0: Cabana, Mairama su RDS.
1: Che festa, amici. 4 successi mixati da Maurizio Rocca, complimenti. Ma c'è un RDS bag nuova, fresca, carica di gadget estivi che sta per arrivare a chi? Pronto?
0: Pronto, pronto?
2: Pronto?
0: Angelo!
2: Ciao!
0: Ciao, da dove Angelo?
2: Da Rieti.
0: Da Rieti. Allora Angelo, tu stai partecipando a Quizzappando, il nostro gioco che abbiamo lanciato questa mattina, e vi abbiamo fatto una domanda, l'aiuto per poter vincere l'RDS bag Error sulla nostra app, ed è sulla nostra app, quindi l'app di RDS, scaricatela e registratevi per giocare, perché si gioca anche più tardi, dalle 13 in poi.
1: E la domanda era: se dovessi sposarmi mi sposerei a... E la risposta
2: Parigi.
1: È come?
2: Parigi.
0: Sì. Bravo! Perché il consiglio che c'era sulla nostra app era l'immagine di un croque monsieur, e quindi faceva venire in mente Parigi, no?
1: Croque monsieur, ricordo Parigi. Un toast francese con dentro classico. Cose buonissime, formaggio e affettato, vabbè, insomma, buon, magnifico, e prosciutto cotto.
0: Angelo, sei contento?
2: Sì, contentissimo.
0: Okay. Bene. Bene, bene, siamo
1: complimenti,
0: contenti che noi...
1: e buona estate.
2: Grazie.
0: Ti mandiamo l'RDS bag, ciao Angelo.
2: Ciao.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Su RDS la musica in questa mattinata con Paolo Piva, Mauro Casciari e anche con un grande artista. Quale

RDS. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ilo Milo, Billie Eilish su RDS era un videogioco in cui c'erano Ilo e Milo, due personaggi che dovevano riunirsi nei vari livelli, e lei ha fatto questa canzone mettendolo insieme. L'amore unisce Ilo Milo su RDS 100%, grandi successi.
1: Ma erano quei due pupazzetti, sì, tipo bianco, rosso
0: e blu.
1: E blu.
0: Sì,
1: ah,
0: sì,
1: vedi,
0: sì.
1: Loro, me lo ricordo.
0: Loro, esatto, lei ci ha fatto un grande successo su RDS.
1: Senti, a proposito di grandi successi, un grande successo l'ha vissuto la Francia nel 1998.
0: Campioni,
1: te lo dico perché chi si è appassionati di calcio ricorderanno. Io penso che in quel periodo ero appena arrivato in Francia.

0: Ah, già, certo.
1: Ho vissuto in Francia per un po' di anni. Lo dicevamo anche ieri. Ecco, appena arrivato in Francia, la Francia vince i mondiali. Immagina da italiano come mi hanno trattato.
0: Porti fortuna, però.
1: Per i 4 anni successivi. Comunque, una dichiarazione, attenzione perché questa è clamorosa, forse l'avete letta da qualche parte. Marie-Georges Buffet, ex ministra dello sport francese di quel periodo, dice, esatto, che contrariamente a quello che aveva dichiarato ufficialmente in quel periodo, nel periodo dei mondiali e dei premondiali 1998 hanno bloccato o hanno fatto bloccare i controlli antidoping nei confronti della squadra francese.
0: Cioè, scusami, il governo, insomma, il ministro dello sport francese ha detto, cioè,
1: l'ex ministra dell'epoca, sì.
0: Ma scusa, fai tutto da solo, cioè, dici, no, a me non mi controlli, sono io decido che non mi controllo.
1: Ragazzi,
0: io che ospito i mondiali. Ma come? Ma annulliamo tutto?
1: Questa cosa è uscita incredibilmente. È uscita, questa era la canzone, tra l'altro, famosissima dei mondiali di quell'epoca. È uscita tutta questa cosa in Zidane, la fabbrica di una leggenda, trasmesso da una rete francese, un documentario che parla proprio di Zidane. Perché Zidane è appena diventato l'allenatore della Francia.
0: È nazionale di calcio.
1: Tra l'altro, è già tutto esaurito allo Stade de France per la partita del 2 ottobre contro l'Italia. Esce questa cosa clamorosa.
0: Ma scusami, capito? Ma non possiamo fare un tornare indietro nel tempo e azzerare tutto?
1: Ridateci la Gioconda! Così
0: ma
1: veramente,
0: come prima cosa, e al posto della testa della Gioconda vogliamo la Coppa del mondo. Cioè,
1: però ragazzi, questa cosa qui in effetti cambierebbe tutto, perché cioè, se è stata fatta veramente questa cosa e lei l'ha dichiarato e ha messo, ragazzi, è andata effettivamente così in questo documentario, che è clamoroso.
0: Ma scusa, si è data la zappa sui piedi, però Zidane non sarà certo un giornalista, quindi non è una testata giornalistica, però però se lo dice lui dobbiamo crederci,
1: cioè. Guarda, dicono e dice la persona che avrebbe dovuto fare i test in quel periodo: non dovevo più disturbare i blues fino alla Coppa del Mondo. In altre parole, niente più controlli a sorpresa.
0: Ma posso dire? Ma parbleu! Ma qu'est-ce qu'il y a? Ma qu'est-ce che c'è? Ma e poi non
1: e
0: so.
1: Anche per Bach.
0: Per Bach, vorrei dire anche qualche parolaccia in francese, ma non la so. Bidet! Ecco, per loro è una parolaccia.
1: Sì, perché non. Esatto. No, però, ragazzi, è clamorosa questa cosa qui. E non so che ripercussioni avrà anche nei confronti di Zidane, nel caso, anche poi lui non c'entra niente, perché giocava, ha vinto. Però quell'anno lì, tra l'altro, una delle poche volte in cui una nazionale ospitante ha vinto i mondiali. La Francia 3-0 col Brasile. Noi ti dico che siamo stati eliminati ai quarti di finale proprio dalla Francia ai rigori, perché la partita era finita 0-0, quindi rivogliamo giocare quella partita e vogliamo vedere come va a finire.
0: E più rigore anche per i francesi, più rigore, esatto. Dei controlli, dico.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Chris Sarandi, Good Old Days.

0: 1997, sì, quasi 30 anni, la Gwen Stefani stava ancora con i No Doubt e questa era Don't Speak. Noi dobbiamo parlare, perché se We Don't Speak, la radio c'ha il vuoto cosmico.
1: Sarebbe un grosso problema, in effetti. Sì. Oltre a parlare noi, però, parlano anche i nostri ascoltatori, perché adesso scatta il vacanzometro. Lo so che molti di noi, molti italiani sono a casa quest'anno, costi troppo alti, casini, va bene, però come guardiamo i programmi di viaggi, ascoltiamo il vacanzometro, perché così viviamo i viaggi degli altri e vediamo se sentiamo delle cose belle. Come funziona il vacanzometro?
0: Dunque, facile. Io l'ho imparato perché sono nuovo del mestiere, il vacanzometro è una tua invenzione, okay. Il vacanzometro serve per dare uno spunto agli altri, ma soprattutto a noi, a voi, per lanciare nell'etere la vostra, il perché la vostra vacanza è al top, cioè perché il vacanzometro sale verso l'alto, che cosa c'è di incredibile nella vostra vacanza che state facendo, che avete pianificato, avete appena fatto.
1: Sì, insomma, può essere anche una vacanza di qualche anno fa, se proprio quest'anno non è stata originale, non avete fatto niente di speciale. Però perché la vostra vacanza è speciale, degna di nota? Cosa avete fatto? Un viaggio particolare o è successo qualcosa di degno di nota? Raccontatecelo. Audio WhatsApp 388-22-388-22.
0: Vi aspettiamo, abbiamo voglia di seguirvi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
9: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
10: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: 11.41, saluti cari da Mauro Casciari, da Paolo Piva, abbiamo acceso il vacanzometro. Perché la vostra vacanza è al top? Spiegatecelo, invogliateci con un messaggio audio al 388-22-388-22.
12: RDS, 100% grandi successi.

0: I pinguini tattici nucleari su RDS 100% grandi successi. Rubami la notte, ma accendimi il giorno col vacanzometro.
1: D'estate si va in vacanza, si spera. Per chi non ci va, non vi preoccupate, come noi che siamo qui, godiamo delle vacanze degli altri, scopriamo magari anche delle cose nuove, per carità. E è come vedere un servizio che racconta, insomma, i posti più belli dove andare, perché quello che vi chiediamo è di raccontarci perché le vostre vacanze sono speciali,
2: ragazzi,
1: degne di nota.
2: La nostra vacanza sarà speciale perché siamo in direzione Isole Eolie e ci troveremo tutta la famiglia per festeggiare il battesimo di nostra nipote.
1: Hai capito?
2: E poi da lì andremo, quindi dalle Isole Eolie andremo a Siracusa, Pozzallo, Marzamemi. Ed è bella, è specialissima.
0: Ma tutto in barca, tutto in nave? Perché, no, per capire, si potrebbe in teoria fare, non ci sono voli dirette, navi dirette dalle Eolie per fare tutto il giro. Però.
1: Ma poi mi stavo chiedendo, scusa, le Eolie, se loro non sono delle Eolie, fanno il battesimo alle Eolie? Perché pensa anche questo bambino, questa bambina, che figata.
0: È il battesimo del mare, come per
1: giorno
0: le
1: dirà. Lei me l'ha battezzato alle Eolie.
0: Stromboli, Stromboli.
3: Ciao, Alessandra da Susa. Io quest'anno ho fatto una vacanza fenomenale.
1: Sì.
3: Una settimana a Barcellona, in giro per musei, mostre e monumenti, insieme al mio bimbo di 8 anni. Che è un patito di arte. Bellissima, ne vale la pena. È una città sempre piena di colore, di gente, di musica.
1: Colore,
3: assolutamente non pericolosa, perché ripeto, me la sono goduta col mio bimbo e consiglio a tutti di fare qualche giorno lì.
0: Bello.
1: Ma sai che mi sento in difetto io quando sento questi messaggi?
0: No, io ci sono stato 7 volte. Devi fare la Barcellona Card, me l'ha fatta la Barcellona Card, c'ha tutti i musei, le cose per una settimana. Sì.
1: Vabbè. No, io non per quello, perché dice bambino di 8 anni appassionato di arte.
0: Ah.
1: Cavolo, tanta roba, ragazzi, 8 anni appassionato di arte.
0: Sì.
4: Vacanza indimenticabile in Corea del Sud, dove abbiamo provato veramente tutti i tipi di mangiare, street food, cose assurde, spettacolari. Ne vale veramente la pena, sia a livello di mangiare, di posti, gente, sicurezza, bellissimo.
0: Io credo che molti vadano in Corea del Sud solo perché le figlie vogliono vedere i BTS!
1: Però devo dire, tanta Corea del Sud quest'anno, eh?
0: Sì. Del nord è difficile entrare.
5: Ciao, sono Davide da Genova e noi tutti gli anni riusciamo per fortuna a organizzarci un viaggio all'anno, un viaggio solitamente estivo in qualche parte del mondo, e quest'anno, siccome era il nostro viaggio di nozze, siamo appena tornati dalla Tanzania, dove abbiamo scalato il Kilimanjaro durante una gita di 7 giorni. Abbiamo fatto 4 giorni di safari e dopodiché abbiamo concluso la vacanza con 5 giorni di mare a Zanzibar.
0: Scusa, il vacanzometro è esploso.
1: Ma ragazzi, qua l'asticella, sai quando arriva in alto che vibra, perché picchia sopra. Qua, ragazzi, siamo arrivati veramente al top. Cioè, viaggi nozze, Kilimanjaro scalato e poi tutto il resto. Oggi veramente tantissima roba. Bravi, bravi.
6: RDS.

0: Chilometro che racconta le vacanze speciali originali dei nostri ascoltatori. Qualcuno dice: in un mondo di scalatori del Kilimangiaro io rimango umile e vado all'isola d'Elba.
1: Vabbè, scala il castello.
0: Ma l'isola d'Elba è bellissima, io ci sono stato un paio di anni fa, ti tornerei subito, è bellissima l'isola d'Elba, anzi l'anno scorso forse.
2: Assolutamente.
0: Senti un po', qualcuno dice anche: più che vacanzometro direi rosicometro.
1: Eh sì, non potendo, però sogniamo.
0: Ma sì, ma come quando guardi quei programmi in televisione che raccontano di viaggi in giro per il mondo stupendi,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Non è che dici che invidia, cioè che invidia sì, però positiva.
1: Ma sì, a un certo punto posso dire, c'è anche chi ha piacere d'estate a starsene fermo, sdraiato sul terrazzo di casa e non fare niente tutto il giorno,
0: certo.
1: Perché magari si è fatto il mazzo tutto l'anno, alla fine ognuno fa quel che vuole. L'importante, Paolo,
0: sì,
1: è avere sempre RDS di fianco, altrimenti questo 30
0: chiaro,
1: anni di disgrazia.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer
0: Station. Abemus, Roberta Lupi.
5: Bentrovati.
0: Buongiorno Roberta, subito le ultime notizie, l'appuntamento con l'attualità.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ancora buongiorno da Roberta Lupi, subito in Toscana per una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata vicino Pisa alle 10.15 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e avvertita a Massa Carrara e a Lucca. Gente in strada, al momento non si segnalano danni nemmeno alla torre. In corso ulteriori verifiche, nel Pisano sospesa la circolazione ferroviaria. Intanto il Piemonte dichiara lo stato di emergenza per siccità, innalzato il livello di severità idrica nel bacino del Po. Situazioni complesse richiedono soluzioni complesse, necessari interventi strutturali. Così a RDS il segretario generale dell'autorità distrettuale Alessandro Del Piano.
9: Oltre 100 comuni non hanno oggi l'acqua potabile, quindi sono, grazie alla protezione civile, aiutati con autobotti. Tornando indietro con la memoria, non si sentiva che la siccità appartenesse al nord Italia. Essendoci un meteo che prevede alte temperature per le prossime settimane, difficilmente possiamo pensare che la situazione possa essere recuperata, anzi.
8: Quarta ondata di calore in Italia, oggi e domani 25 città in rosso, allerta gialla per temporali su parte di Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata, possibile tregua da lunedì. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, un lungo applauso e i cori della curva sud hanno accolto l'arrivo del feretro del capitano rossonero, assente il Milan in tournée in Australia. I dati Istat sul commercio, a giugno vendite al dettaglio, lieve calo, meno 0,1% sul mese, più 3,1% invece sull'anno. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
10: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Viene da chiedersi in questo agosto quali saranno i temi forti al di là di quello che abbiamo davanti agli occhi. Le continue intemerate di Trump, ma purtroppo non in tempo di pace, quindi ogni volta che parla c'è un sussulto che può riguardare anche un bombardamento o una tregua. Le questioni della politica europea e italiana, che oggi si mescolano nell'incontro da remoto dei ministri degli interni dell'Unione Europea sul dopo Ceuta, quindi la questione dell'immigrazione, gli hub e tutto quello che sappiamo, e il confronto che c'è nell'opposizione italiana per come trovare il modo migliore per battere Meloni e la sua coalizione alle elezioni. Se tutto questo sarà lo spartito, temo che ci sarà poco da divertirsi, per usare un eufemismo. E del resto la realtà è questa di un paese che, come tutti gli altri paesi europei e occidentali, vive una difficile transizione politica in cui le contrapposizioni sono più forti dei tentativi di confronto positivo. E del resto appunto ne abbiamo una conferma in piccolo tutti i giorni nelle aule parlamentari e dintorni. Ci sarà un tempo della ragione? c'è da sperarlo, ma la polarizzazione che viene dal mondo dei social sembra aver contagiato la vita reale, ed è questo forse il problema del nostro tempo. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.

0: la canzone di Somber su RDS in questa mattinata 12:10 con Paolo Piva, Mauro Casciari. Fino alle 13 così ogni giorno abbiamo la fortuna di imparare delle cose.
1: Sì, questa mattina ho imparato che guardiamoci indietro, ok, ci sono ancora tante ore davanti a noi, ma la mattina è molto produttiva. Io inizio. Questa mattina ho imparato che una strada senza macchine non è più la stessa strada. Io venendo qua,
0: cioè non lo riconosci, intendi? Cioè, sei abituato a farla, ma non lo riconosci.
1: Io faccio sempre la stessa strada per venire qua. Questa mattina, non so se solo per vacanza oppure perché c'è stato qualche sgombero per qualche lavoro, non c'erano le macchine parcheggiate ai lati. E quindi io ho detto: aspetta, oddio, ma ho sbagliato strada, ma io non l'ho fatto. Ci ho avuto due secondi in cui ho rallentato. Ho detto: no, è la stessa strada, ma io non l'ho mai vista senza macchine. E non sembrava la stessa strada, incredibile.
0: È vero, è
1: vedevo i muri di fianco, il marciapiede. Le aiuole, io ho detto è incredibile come cambia. E quindi ho imparato questo.
0: Hai imparato che vedi che la città come può essere diversa con meno traffico, meno macchine. Incredibile, vero? Io invece ho imparato una cosa che ha a che fare con i viaggi stamattina. Mi sono informato perché mi interessava, ero curioso di questa cosa proprio per un viaggio, insomma, di un po' di tempo fa. Quando devi partire con delle valigie, sai che è importante che il peso della valigia sia corretto, soprattutto sul bagaglio a mano.
1: Sì, in aereo.
0: Come fare a pesarla a casa quando la riempi? Se la metti sulla bilancia è un casino.
1: Non ci sta, le rotine, si muove, non tocca per terra.
0: Soluzione! Pentola della pasta.
1: Oddio santo.
0: Appoggi la pentola della pasta sulla bilancia. Ok? Quindi a zeri.
1: Sotto sopra.
0: No, sotto sopra, o come vuoi tu, come vuoi tu.
1: Sì, sto visualizzando.
0: Sopra ci metti la valigia in orizzontale.
1: Ok.
0: Capito, distesa.
1: Ok, sei sicuro che tocchi tutto bene? Non...
0: Sì,
1: okay.
0: Perché la pentola è nel centro della bilancia, certo. Bilancia classica intendo, e così riesci a pesare esattamente la valigia, ovviamente sottraendo il peso della pentola, chiaramente.
1: Certo, certo. Perché pesa tantissimo la pentola.
0: No, infatti, però comunque lo sottrai perché deve... Questa è una cosa molto utile se non avete altri mezzi a casa, però che quando devi partire bilancia, metti su, non ce la fai mai. E questo è un metodo utile per partire in sicurezza.
1: Che abbiamo imparato tutti, ma adesso tocca ai nostri ascoltatori. E alle ascoltatrici. Può essere anche una semplice parola, una nozione, un qualcosa che avete imparato a fare, insomma, basta che ci

0: lo raccontiate al 38822 38822 come deve iniziare il messaggio.
1: Inizia con questa mattina ho imparato che
0: puntini puntini.
1: E dai, adesso tocca a voi, insomma, stanno già arrivando messaggi, guarda, che tra poco li scopriamo insieme a voi.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Mr. Sarangi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Ma è Fabri Fibra, vedi, lei cantava la piazza vuota, io parlavo della strada vuota che sembra diversa quando ci sono le macchine. Questo ho imparato questa mattina, ma cominciano ad arrivare i primi sprazzi di cultura.
1: Tra l'altro tanti a me dicono, ma scusa, perché invece di pesare con la pentola non prendi la valigia in mano e ti pesi sulla bilancia e togli il tuo peso? Eh sì, ho capito, però se la valigia è pesante devi star fermo.
0: Vi spiego, Paolo è preciso e quindi non consente variazioni neanche di un etto.
1: Non ammetto errori.
0: Esatto.
2: Questa mattina ho imparato che i fenicotteri si colorano grazie al cibo che mangiano. Cioè loro praticamente nascono grigi e poi diventano rosa perché mangiano costantemente alghe e gamberetti.
1: Vero.
0: Veramente?
1: È vero.
0: Oh cavoli, questa mi manca, mi intrippa molto l'idea. Molto bello.
1: È interessante, tra l'altro, come cosa. Sì. E dovremmo provare anche noi, se diventiamo un po' più coloriti di rosa mangiando solo gamberetti.
0: Guarda, io sto abbronzato, sto marrone, ho paura di quello che insomma, che
1: cosa mangi, Mauro?
0: Non lo so. Non
1: senti,
0: è corteccia.
1: No, carne, tanta carne.
0: Sì,
1: cala
0: sì,
1: griglia.
0: Sì.
1: 38822, mandateci un messaggio nel quale ci dite che cosa avete imparato oggi, iniziandolo con:
0: questa mattina ho imparato che...
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app.

0: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 200.

0: 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Alle 12:23 siamo pronti per un viaggio nello spazio e nel tempo che inizia nel 2026 e finisce nel 1996. Francesco Cadente, mix alle 4.
3: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
4: La tua musica è su RDS.
3: 100% grandi successi.

0: RDS, Alanismo Reset, era il 1996 e lei racconta di come può essere ironica la vita quando ti si mette contro, diciamo, per piccole cose. Insomma, ecco, noi siamo invece molto felici di essere qua a RDS, nulla è contro di noi, è tutto a nostro favore. Guarda Giulio Caproni felice di dirigerci ancora per un'ora e di stare qua fino a più infinito.
1: Sì, dovreste vedere la faccia, dovreste vedere la faccia. Invece siamo nell'appuntamento che racconta che cosa abbiamo imparato questa mattina, cioè questa mattina ho imparato, che e gli ascoltatori stanno raccontando, senti.
2: Stamattina ho imparato che dopo una giornata di sole intenso, quindi di scottatura sulle spalle, così la cosa che fa bene è proprio mettere degli impacchi di alcol, per intenderci quello proprio, quello rosa, e il giorno dopo sparisce tutto. Incredibile, ma vero, ma funziona.
0: Ma tu l'hai provato tu sulla tua pelle, come si dice proprio?
1: Perché, cioè, io allora sì, se l'hai provato e ha funzionato, che noi ve lo sconsigliamo. Perché in realtà dicono che l'alcol è disidratante, quindi su una pelle già scottata in realtà dovrebbe fare l'effetto contrario, no?
0: Guarda, lei l'avrà fatto, immagino, noi quindi l'ha imparato sulla sua pelle, proprio tecnicamente sulla sua pelle, chissà, a me fa strano.
1: Anche a me fa strano. Comunque, continuate voi con i vostri audio WhatsApp nel quale ci raccontate e iniziate il messaggio con
0: questa mattina ho imparato che 388-22-388-22.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Oppure c'è qualcuno che dice l'alcol funziona, anche altri ascoltatori. Vabbè, ci fidiamo. Questa mattina ho imparato che... Continuate voi in un audio WhatsApp. 38822 38822.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: I Maneskin, torna a casa. Si parla molto di loro in questi giorni perché le notizie sono che addirittura potrebbero ritornare al prossimo festival. Sì, al prossimo festival di Sanremo, quindi un po' anche tornare a casa, visto che insomma il risultato che avevano ottenuto. E per rimettere in piedi un po' tutto, no? Per ripartire da dove sono partiti, insomma, con quel gran successo al festival di Sanremo. Quindi vedremo. Le voci, indiscrezioni ci sono. Vedremo. Insomma.
2: Grazie Paolo Pivo, ho imparato questo. Grazie a te, grazie a RDS in questa mattina. Ma senti loro, senti.
3: Stamattina ho imparato che mettendo un biscotto, un po' di caffè, crema pasticcera e amaretto sopra, tutto in una tazzina, esce un dolce buonissimo.
2: Ah. Impilando tutto in una tazzina,
1: che non si sa come si chiama perché è un'invenzione.
2: Sarà un tiramisù, però. Scusa, ma poi lo metti in frigo e diventa tiramisù da solo? Non lo so.
1: Ma c'è mascarpone, però. Ha detto mascarpone anche, no?
2: No,
1: comunque. Vabbè, proveremo.
4: Ciao RDS, io sono Alessandro, ho 11 anni e vivo a Milano. Mm. Questa mattina ho imparato che se metti un uovo nell'aceto, dopo 48 ore l'uovo diventerà gelatinoso. Ciao ciao.
2: Ma io provo tutto, adesso io torno a casa come Maneskin e provo tutte queste cose che imparo.
1: Curiosa questa cosa qui, anche. Cioè, soprattutto come ti è venuto di fare cioè, un esperimento, hai fatto un esperimento. Bravo, bravo.
5: Se questa mattina hai imparato che devi stare sempre allerta, non mollare mai, non abbassare mai la guardia, non fidarti mai al 100%, perché prima o poi ti inganna.
2: Sento questo accento sudamericano, sì, centroamericano, magnifico.
1: Qua stamattina è successo qualcosa lì, fregatura, era lì,
6: Dopo un mese di ferie, oggi il primo giorno di lavoro e questa mattina ho imparato che se sta meglio un ferie. Un saluto a tutti, Tiziano da Roma.
2: Complimenti, bravo, però posso dire Tiziano, noi che lavoriamo tutto agosto, sì, alla fine tu ti sei fatto le ferie prima, suppongo a luglio insomma, e adesso ti godi il mondo più tranquillo perché tutti sono in giro, tu lavori ma con più serenità. Se l'avete provato, secondo me ci sta.
1: Io è per questo, sai, che preferisco non fare le ferie d'agosto.
2: Assolutamente.
1: Perché appunto poi si sta bene in città, meno casino.

0: meno traffico, non si riconoscono le strade addirittura perché non ci sono le macchine, come dicevi prima, quindi si vive bene.
1: Agosto suona meglio.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Perfetto. Noi non parliamo più. We don't talk anymore. We don't talk anymore su RDS perché Paolo Piva e Mauro Casciari se ne vanno perché è il momento di lasciare la poltrona a chi parlerà per le prossime tre ore.
1: Ci sono amici.
2: Lanfranchi e Claudio Guerrini, ciao.
1: Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Benvenuti. Allora, Roberta si stava struccando perché lei è talmente bella che quando viene in onda ha bisogno di struccarsi per togliersi un po' di bellezza, sennò abbaglia la gente sul 265 della TV.
1: No, non è che abbaglia.
0: Cioè, ho detto abbaglia, ho sbagliato
1: ragazzi,
0: io.
1: Comunque sono truccata, cioè. Ho troppo rispetto per gli ascoltatori.
2: Abbaglia, guarda che era l'esempio giusto perché hai presente in The Mask quando lui vede.
1: È uguale. È vero, allora abbaia lo tengo.
0: Sapete, noi perugini non abbiamo il GL, cioè da sempre noi non abbiamo per fare abbaglia facciamo uno sforzo pazzesco.
1: Vedi?
0: I perugini hanno la didi-dadu e non hanno il GL. È così.
1: Com'è la didi-dadu?
0: La didi-dadu.
2: La didi-dadu.
0: Sì, di dove sei? Di Perugia.
1: Bellino.
2: Va bene, vi lasciamo con Claudio e Roberta. Ovviamente ci risentiamo domani mattina io e Mauro Casciari, io Paolo Piva e Mauro Casciari dalle 9.
0: Ok. Io ci sarò, ci siamo tutti.
1: Certo.
0: Posso salutare Claudio Guerrini che ieri sera ho visto parlare di calcio su un canale sportivo.
1: Lui ormai è esperto.
0: Ma ragazzi, ma io non sono rimasto. Mi sono spettinato di quante ne sapeva.
1: Ci sa fare. Sì,
0: pazzesco,
1: sì, sì.
0: Calcio mercato. Sembrava cresciuto lì. E io dico: ma tu sei di RDS, ma tu sei un artista.
1: Ma infatti ogni tanto gli dico: ma stai lì, tranquillo, non è un problema. Vieni qui ogni tanto. Invece niente.
2: Non ti ascolto.
1: No, vabbè, mai. Vabbè.
0: Noi ti ascoltiamo.
2: Assolutamente.
0: Fino alle 5.
1: Ciao amici, a domani.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
7: La Piadineria, la più buona perché è mia.
6: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
1: Buon pomeriggio Roberta Lupi.
8: Buon pomeriggio.
1: Su RDS ovviamente ci sono le news in diretta. Ti ascoltiamo, buon lavoro.

0: Migranti soccorsi in 157 da navi francesi e britanniche nella Manica. A fuoco la piccola imbarcazione. In 17 perdono la vita durante una traversata verso le Baleari. In 2 sopravvissuti. In corso la riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE sulla crisi migratoria di Ceuta. La Guardia Civile intanto ha aperto un ufficio per la segnalazione degli scomparsi. Non è contro alcun paese il ripristino dei controlli alle frontiere, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi. Immigrazione ed energia stanno uccidendo l'Unione Europea, così Trump dallo studio ovale, e sul conflitto con l'Iran ribadisce: negoziati in corso, offensiva sospesa perché voglio dare l'ultima possibilità a Teheran. La priorità non è lo stretto di Hormuz, ma il nucleare.
1: Dal mio punto di vista voglio parlare della denuclearizzazione dell'Iran, perché è questo il punto. Volevo dare l'ultima possibilità. Questa è l'ultima possibilità per loro di firmare un buon accordo. L'Iran non può avere l'arma nucleare.
0: La Repubblica Islamica sarebbe vicina ad un accordo con l'Oman su Hormuz. Non vogliamo allargare il conflitto, fa sapere il presidente dell'Iran Pezeshkian, che poi smentisce voci sulle sue dimissioni. Drone degli Houthi su un aeroporto in Arabia Saudita. In Toscana, scossa di terremoto di magnitudo 4.3 vicino a Pisa, avvertita a Massa Carrara e a Lucca. Al momento non si segnalano danni, nemmeno la torre. In corso verifiche, sospesa la circolazione ferroviaria. Venerdì scorso quella di magnitudo 4.7 nei Campi Flegrei. Al momento 57 gli edifici inagibili, 395 le abitazioni sgomberate, fanno sapere i vigili del fuoco. Corteo dei residenti di Pozzuoli per invocare interventi urgenti. Siamo allo sport ora con Guido De Santis.
2: A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, storica bandiera del Milan. Ciao capitano, leggenda immortale, lo striscione della curva rossonera. Migliaia i tifosi che hanno atteso all'uscita della Basilica il feretro, salutandolo con cori e fumogeni. I campionati europei in acqua a Parigi, nessuna medaglia stamani per l'Italia e 2 quarti posti per Enrica Piccoli nel solo tecnico del nuoto artistico e per Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo, quinto Marcello Guidi. Medaglie d'oro per la spagnola Casas e per il tedesco Welbrock. Tennis, dopo un lungo rinvio a Toronto, Matteo Berrettini battuto al primo turno dall'argentino Navone in 3 set. Questa è RDS.
3: Dunque sono le ore 13 in questo momento e alle ore 13 per questa settimana vi fanno compagnia Claudio Guerrini da Milano.
4: Ma perché oggi c'è Guerrini?
3: Perché guarda, perché fino al 14 sono qua, però poi giuro che poi me ne vado.
5: E chi lo regge questo fino al 13 agosto?
3: Forse anche il 14 se ci penso bene, ma c'è soprattutto da Roma, signore e signori, in piedi anche mentre guidate.
6: No, no, ragazzi, state lì.
3: Roberta Lanfranchi.
7: No, comodi, Robertina, Robertina, che dire, sei come la frutta, non invecchi, maturi.
6: A volte va male, però, non so come dire.
3: Io in realtà butto la frutta.
6: Lo vedi?
3: Quando
6: non
3: va
6: oggi,
3: male?
6: Fino alle 5, dai.
3: No, te mai.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Bravi, Sombr, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS. Buon pomeriggio a tutti.
1: In mezzo a voi, Claudio Guerrini, dall'una alle 5, scusa. E Roberto Lanfranchi, scusa.
2: Noi abbiamo comici imitatori, palleggiatori,
0: sì,
2: trapezisti.
0: Sì, tutto.
2: Ma perché l'abbiamo, adesso non è più show, ma insomma lo tornerà ad essere dal 7 settembre, ufficiale dal 7 settembre torna il Guerrini Lanfranchi Show. Io torno una settimana prima proprio per tornare a
0: grazie,
2: fare il programma con voi.
0: Mi fai un regalone, lo sai?
2: Per non lasciare Robby da sola.
0: Grazie.
2: E quindi ufficialmente la decima stagione inizia il 7 settembre, l'ho saputo da poco.
0: Va bene.
2: E volevo dirvi, per questo è show, perché lo show non è tanto il nostro quanto anche il vostro, capito? Lo facciamo tutti insieme.
0: Assolutamente. Allora, siccome lo facciamo tutti insieme, giochiamo subito. Quiz a fando.
3: Quiz a fando.
4: Il gioco dell'estate di RDS.
0: Ci devo fare uno stacchetto io comunque su questa cosa. Da domani mi studio lo stacchetto.
2: Per me è boys in versione.
0: Lo so, ma è molto stacchetto, letterine, passaparola.
2: Esatto.
0: Non so come dire. Sì, lo devo studiare. Va bene, allora, che cosa dovete fare? Dovete, siccome questo gioco si svolge sulla nostra app di RDS, che è scaricabile, è gratuita, ovviamente. Se ce l'avete, aggiornatela, se ha bisogno di essere aggiornata, voi che cosa fate? Andate sulla schermata principale della nostra app, c'è Quizzappando, l'indizio di oggi, cliccate per scoprire l'indizio, grattate l'immagine che c'è, vi uscirà l'indizio, dopodiché c'è il bannerino verde che invia il messaggio su WhatsApp. Questa cosa vi rimanda al vostro WhatsApp e mandate il la risposta che secondo voi è quella esatta. Non è quella dell'indizio, è quella della domanda che vi stiamo per fare.
2: Sì, perché ieri per esempio molti hanno risposto pipistrello, quando pipistrello era l'indizio. La risposta era Batman.
0: Esatto.
2: Quindi, se ci fosse lì la risposta sarebbe troppo facile. Quindi la domanda che ascoltate per radio, l'indizio che trovate sull'app, dovrebbe farvi arrivare alla risposta finale.
0: Qual è la domanda?
2: La domanda di oggi è: nel mondo, quindi insomma nel mondo di oggi, ma nel mondo di sempre, spesso è il problema che c'è tra uomo e donna.
0: Okay.
2: Qual è questo problema, per esempio, che a volte c'è anche tra me e Roberta Lanfranchi? Secondo me ci si può arrivare anche, però se andate sull'app e scoprite l'indizio, c'è un bell'indizione chiaro.
0: Non è facilissimo oggi, quindi ingegnatevi per bene.
2: Va. Pronti? Via.
4: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
5: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Perché?
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Dunque, tra poco entreremo nel vivo dell'appuntamento di oggi. Ah, ma già ho finito di parlare, finirà.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su RDS.
2: Grazie anche a tutti voi, anche a tutti voi per quando arriverà, naturalmente anche per quella passata.
1: Certo.
2: Allora, cominciamo a, così, ad aprire così qualche argomento estivo.
1: Sì.
2: Questo è molto estivo, ma nello stesso tempo è anche lavorativo. Anzi, potrebbe diventare financo un'ora interattiva se ti interessasse o se vi interessasse.
1: Sì.
2: Allora, fino a un po' di anni fa, i manager delle grandi aziende erano sempre reperibili. Ormai c'era il workaholic, no? Bisogna stare sempre. Io vi ricordate le interviste che quando è nato internet, le cose sono sempre reperibili, le email, anche se mi arrivano a Ferragosto a mezzanotte e un quarto, io rispondo dopo un minuto e se non rispondo io metto le risposte automatiche e qua e là. Quest'estate il 53% invece dei manager, secondo un recentissimo sondaggio, sempre sti sondaggi, sempre sti studi, sempre ste cose, senza le quali le radio non andrebbero avanti, ha deciso di scomparire, ecco, il 53% dei manager ha deciso di scomparire dai radar lavorativi e sono disponibili solo per eventuali vere emergenze, cioè proprio cataclismi, aziende in grave difficoltà, problemi personali importanti. Okay. Per il resto, dicono
1: Senti,
2: così.
1: Io non ho capito cosa era una parolaccia. Ah, quindi era una parolaccia, gliel'ho fatta pure ripetere.
2: Sì.
1: Non avevo capito.
2: Era una parolaccia, sì, ma si intuiva, non si sentiva.
1: Okay, sì, sì. Non avevo capito.
2: Insomma, nel 2014, 12 anni fa, per esempio, solo il 4,5%, diciamo.
1: Sì.
2: Diceva una cosa del genere.
1: Fino a quando?
2: Fino al 2014, 12 anni fa. C'è stato questo momento, diciamo, post arrivo di internet, anni 90, inizio anni 2000, in cui era fighissimo stare sempre connessi, no? Ma io ci sto sempre, qualsiasi cosa. Mi metto lì, prendo il sole col telefonino. Adesso i manager, anche proprio quelli importanti, dicono: vabbè, ma cioè, se non c'è un'emergenza vera, io ho bisogno di staccare.
1: Certo.
2: Stanno riscoprendo anche un po' di voglia di fermarsi, di rilassarsi un attimo. Ne ha parlato anche il Sole 24 Ore recentemente. I manager tra i 46 e i 50 anni sono quelli proprio che arrivano al top della carriera.
1: Sì.
2: Dicono, insomma, a un certo punto stop, sono proprio quelli che si vogliono fermare di più, con il 63% di loro che si vuole staccare. Insomma, il benessere sta diventando fondamentale.
1: Priorità.
2: Anche per poi ritornare dopo le vacanze più belli belli tonici.
1: Sì,
2: un terzo,
1: più produttivi.
2: Che cosa hanno deciso di fare in particolare? Un terzo limiterà lo smartphone a meno di 30 minuti al giorno. Boh, io questo.
1: Ok.
2: Sì, magari per le mail di lavoro, però su Instagram secondo me ci vanno tutti.
1: Sì.
2: E ecco, per motivi di lavoro, infatti c'è scritto.
1: Ah, ecco.
2: Solo il 2% dice che non lo toccherà proprio internet, eccetera. E poi comunque una buona percentuale, dice il 47%, dichiara di restare operativo in ogni caso per le emergenze, ecco.
1: Okay.
2: E il 3% invece si disconnette completamente, sempre secondo proprio queste ultime statistiche. Quindi recuperare un po' di benessere e di serenità fa bene a tutti. Tu, per esempio, Robby, quando adesso staccherai, staccherai proprio il telefono o starai sempre comunque connessa, non si sa mai?
1: No, ma io non è che faccio un lavoro per cui devo tamponare emergenze o cose. Il telefono ce l'ho, anche perché non avendo i figli grandi magari non sono vicini, quindi il telefono ce l'ho vicino, però io non sono una che abusa, preferisco fare l'uncinetto.
2: Esatto.
1: Quindi con me devi stare tranquillo.
2: No, perché sai, i liberi professionisti possono sempre ricevere una telefonata, una cooptazione,
1: certo,
2: un'idea,
1: certo,
2: un provino, che ne so, un qualcosa che può sempre arrivare.
1: Certo.
2: Io la prima telefonata della prima volta che ho fatto un pizzico di televisione su Rai 5, ma parliamo del 2013, mi arrivò alle 2 di notte, alle 3 di notte, ero anche in compagnia di una ragazza, ero in un momento molto intimo, mi squilla il telefono alle 2 di notte, dico: ma che cazzo?
1: No, aspetta, ma questa ce la devi spiegare bene.
2: Te lo giuro,
1: dopo.
2: Te la spiego se vuoi questa.
1: Sì, sì, aspetta, mandiamo la novità e poi mi devi spiegare questa cosa.
2: Sì, è stato
1: notte.
2: Sì, te lo giuro.
1: No, ragazzi, non stiamo scherzando. Ma scusa, ma alle 2 di notte, ma dove erano? In Uganda? Cioè, da dove ti stavano chiamando?
2: No, da Roma.
1: Alle 2.
2: Sì, poi te lo dico.

0: Justin Bieber.
1: I need you to stay, need you to stay.
2: Senti, stai. Stavi raccontando della telefonata alle 2 di notte che ti è arrivata per fare un programma in televisione.
0: La prima volta.
2: Ma
0: la prima
2: alle
0: 2
2: di notte arriva una telefonata.
0: Era il 2013. No, c'è un motivo.
2: Dillo.
0: Perché senti Giulio che musica mi ha messo.
2: Certo.
0: Ma Giulio, ti abbiamo salutato, Giulio Caprone in regia?
2: Non so. Fai sì o no con la testa?
3: Evviva Giulio Caprone!
2: Esatto. Ecco, oggi così noi.
0: Allora, no, mi arrivo, questo per dire che bisogna sempre essere connessi nel nostro lavoro. Lo posso dire, ero a letto con una ragazza.
2: Sì.
0: Stavamo insomma cominciando a fare delle ipotesi di lavoro.
2: Sì, intrattenimento.
0: Infotainment, diciamo.
2: Dai,
0: no, e arriva sta telefonata, scusa, io mi prendo un colpo, dico Dio, mia madre, mio padre,
2: certo.
0: Che sarà successo di qua di là. Esatto, esatto. Invece era il regista di questo programma, che era anche un mio amico, che mi diceva: Cla, è andata, lo facciamo, andremo, faremo un programma su Rai 5. Ma veramente, sì, perché mi ha chiamata alle 2? C'è un motivo. Ecco perché ti dico che noi dobbiamo stare sempre connessi. Perché questo programma era la versione italiana di un format americano.
2: Mm.
0: E siccome i proprietari del format erano americani,
2: sì,
0: quella risposta arrivò dall'America. Ok, siete autorizzati, e arrivò il definitivo ok per fare il programma in Italia.
2: Ho capito.
0: E in America era tardo pomeriggio, sera.
2: Certo.
0: In Italia alle 2 di notte, quindi appena arrivata quella cosa, quell'ok sul programma, lui mi chiama, dall'America hanno detto sì, si va. Quindi per
2: bello.
0: Dirti che
2: hai, hai mollato lì la ragazza?
0: Beh, non abbiamo più fatto niente, anche perché a quel punto io cominciavo
2: a fare... festeggiare, no?
0: Sì, sono saltato sul letto, ma da solo a quel punto.
2: Sì. No, vabbè, ma non
0: sì, c'è. Ragazzi, non avevo mai fatto televisione in vita mia, mio primo programma. Wow.
2: Ho
0: e lei,
2: capito,
0: vabbè,
2: ma...
0: abbiamo festeggiato e poi ha detto, lei ha fatto, vabbè, dai, dormiamoci su.
2: Scusa, ma invece di Olivia Dean, Baby Steps.
0: Beh, o si fa una cosa o si fa un'altra.
2: Ma santo cielo, ma in quel caso, novità.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Miles Children su RDS.
1: Senti come pompa il pippero, senti.
0: Sì.
1: Alza, alza giù.
2: Bellissimo, bellissimo. Io ho ballato in macchina, bellissimo.
0: Ragazzi,
1: Robert Miles, Roberto Milani, grandissimo, grandissimo personaggio. Sì, Giulio, vorresti che io facessi animazione, ma non so le 6 del pomeriggio, so è l'1:40, è ora di pranzo. Signori!
0: Però fa. Vai!
1: Alle 13:42. Su le manos!
0: Le manos?
1: Una mano sulla cintura!
0: Sì, su alla cintura!
1: Una mano alla cabeza!
0: Fatto!
1: Una alle chiappe!
0: Ho finito le mani!
1: E adesso, tutti insieme, jump to the beat!
0: Ma che finale, ma tu sei sprecato qui con me.
1: Ma infatti me ne devo andare.
0: No, ma infatti, cioè, quando nel senso che sei bravo.
1: Io ogni tanto lo dico anche qua, anche ai nostri registi, Giulio, ma tu sei troppo bravo. Tu sei troppo per RDS.
0: E quindi?
1: Tu a Radio Maria devi andare.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. 3B Meteo, scarica l'app.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
2: State ascoltando RDS il pomeriggio, anche il pranzo a dire la verità, è con Claudio Guerrini e Roberta Naffra.

0: buongiornissimo. Due cose importanti.
1: Sì.
0: Uno, il tuo nome, perché mi sono dimenticato.
1: Claudio.
0: Due, Mentù, Euro 5 o Euro 6?
1: Euro 6, Euro 6.
2: Io, ma cioè... No, ma secondo me ha sbagliato chat, ragazzi.
1: Non lo
2: ma
1: so.
2: Ti pare che a te... Ah, ti chiede se Euro 5, Euro 6.
1: Come mi chiami? Euro 6, perché ho una macchina abbastanza nuova, quindi l'ho presa recentemente.
2: No, ma secondo me ha sbagliato chat.
1: Nel dubbio io rispondo. Comunque
2: no, cioè Claudio Euro 6.
1: Io Euro 6.
2: Ok.
1: E ci
2: va
1: sei.
2: Bene, va bene. Amici, iniziano gli europei di nuoto a Parigi.
1: Sì.
2: E si torna a gareggiare nella Senna. Ta-da-da-da!
1: Che è successo?
2: È che non tutti i nuotatori sono contenti di tornare a gareggiare nella Senna, perché
1: sì.
2: Durante, ve lo ricordate, no?
1: Le
2: durante
1: Olimpiadi.
2: Le Olimpiadi del 2024 a Parigi, alcuni atleti e atlete erano stati male.
1: Sì.
2: C'erano state parecchie polemiche. Però, dicono i francesi, stavolta siamo un po' più ottimisti. Mm. Allora, vi faccio un sunto.
1: Sì.
2: Per più di 100 anni nuotare nella Senna è stato molto pericoloso. All'inizio del Novecento, la Senna era molto inquinata e conteneva troppi batteri, tipo le Escherichia coli, che può causare insomma delle infezioni intestinali.
1: Sì, anche gravi.
2: Dal 1923 diventa addirittura illegale farci il bagno.
1: Mm-hmm.
2: E negli anni 60 la Senna è dichiarata biologicamente morta. Negli ultimi anni invece, proprio per sfruttare insomma l'occasione delle Olimpiadi del 2024, Parigi ha speso quasi 1,5 miliardi di euro per pulire il fiume e renderlo sicuro per le gare sportive prima e per la balneazione poi. Sapete che poi adesso ci si mette lì tutti in spiaggia.
1: Beh, una volta che l'hanno ripulito, in teoria.
2: Però durante le Olimpiadi e Paralimpiadi ci sono stati tanti problemi, tante polemiche, soprattutto a causa della pioggia. Perché ha portato a un aumento dell'inquinamento della Senna e quindi al rinvio di alcune gare, perché quando piove le fognature si riempiono e quindi parte delle acque reflue, così si chiamano, viene scaricata nel fiume.
1: Sì.
2: Ed è più facile che la corrente trasporti rifiuti e batteri lungo il suo corso.
1: Certo.
2: Quindi,
1: a che punto siamo?
2: Allora, siamo al punto che un nuotatore straniero, non italiano, ha fatto le Olimpiadi del 2024 e quindi ha bevuto la Senna, perché nuotando è inevitabile che comunque un po' d'acqua,
1: certo,
2: ti entri in bocca.
1: Certo.
2: Ci ha nuotato quest'anno e ha detto che il sapore di quest'anno è un po' più pulito.
1: Oh, questa è buona, l'ha assaggiata.
2: Però sai, un conto è farci il bagno due minuti, un conto è fare un'ora e mezza di bevutine.
1: Certo,
2: non
1: certo.
2: So quanto.
1: Vabbè, però se l'ha assaggiata è già il sapore è migliorato, insomma, quindi.
2: Così dice.
1: Ha fatto il sommelier, diciamo.
2: Quindi insomma ci seguiremo questi europei sperando che non succeda nulla.
1: Beh, insomma, voglio dire, io credo che i controlli prima di fare le gare siano stati
2: anche due anni fa li hanno fatti i controlli.
1: Lo so. Vabbè,
2: va bene,
1: staremo
2: da
1: a vedere.
2: Sì,
1: Franchi vi ha avvertito. Io devo fare una piccola correzione. Mi sono confuso. Roberto Milani è un DJ, ma non è Robert Miles. Il vero nome di Robert Miles è Roberto Concina.
2: Okay.
1: Era purtroppo, perché dal 2017 non c'è più. Comunque, Roberto Concina.
2: Esatto.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, su RDS.
1: No, solo la C, non anche
0: agitare
1: la P.
0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso, su RDS.
1: Ma non Paradiso, è una P. Non è Caradiso, capito? Che tu dici
0: agitare
1: Paradiso.
0: Tommaso Paradiso.
1: Ma pure la T di Tommaso.
0: URS.
1: Quindi dovrebbe essere Tommaso Caradiso.
0: Roberta Hanfranchi.
1: Tutto la C. Scusami, ma veramente.
0: Pomeriggio.
1: Julio Caproni, Julio.
0: Julio Caproni.
1: Ma perché alzi le spalle? Alza le spalle.
0: Che vuoi?
1: No, no, questo si è capito, basta.
0: È vero?
1: Ah, vero? Basta, Giulio.
2: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con un outfit ispirato a Roberta Lanfranchi, lei invece è Roberta Lupi dalla redazione RDS. Ciao Roberta.
3: Bentrovati.
2: Buon pomeriggio e buon lavoro.
3: Caldo record in Italia giovedì, saranno 27 le città da bollino rosso, tutte quelle monitorate dal sistema di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero della Salute. 25 oggi e domani. Resta l'allerta gialla per temporali stamane su parte di Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. In Toscana continua lo sciame sismico dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.3 nel Pisano, avvertita a Massa Carrara e a Lucca. In corso verifiche, sospesa la circolazione ferroviaria, non si segnalano danni nemmeno alla torre, fa sapere in un videomessaggio il sindaco di Pisa, Michele Conti.
4: La situazione al momento è sotto controllo, è stato aperto il COC, che è il centro operativo comunale, per quanto riguarda la nostra amata torre di Pisa. Non ci sono danni. I vigili del fuoco stanno facendo alcuni accertamenti su alcune abitazioni private, ma non risultano danni a cose e persone.
3: Convocata l'unità di crisi regionale. Nel viterbese ritrovato un corpo nel lago di Vico, potrebbe essere di Luigi Cavallari, il marito 84enne del ministro per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno dopo un tuffo durante una gita in barca. Con 178 sì e 97 astenuti, l'aula della Camera ha approvato la proposta di legge per l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Il provvedimento passa all'esame del Senato. A Roma i negoziati diretti tra Libano e Israele per discutere l'attuazione dell'accordo quadro mediato da Washington. Nessun colloquio diretto invece tra Stati Uniti e Iran, fanno sapere dal Qatar, nonostante sia attiva la diplomazia per un rilancio dei negoziati. Ora RDS Green con Cristiano Di Cosimo.
5: Una realtà nata dopo la tempesta Vaia del 2018 che ha colpito quasi tutto il nord-est Italia e che trasforma il legno degli alberi abbattuti in prodotti di design, promuovendo un modello di economia circolare. Federico Stefani, presidente e cofondatore di Vaia.
6: Siamo riusciti a piantare 200.000 alberi, oltre 150 ettari. Ha portato valore tre volte, nel recupero della materia prima e nella propria valorizzazione, nel coinvolgimento delle comunità locali e nella rigenerazione dei territori. Non esiste la monocultura dell'ulivo, non esiste la monocultura dell'abete sulle Dolomiti. Bisogna creare diversità. Stiamo cercando di portare questo valore sul territorio.
5: Un percorso che oggi prosegue anche in Puglia.
6: Abbiamo studiato l'ulivo, abbiamo studiato come valorizzarlo e insieme all'Università di Trento abbiamo costruito un nuovo materiale, Olive Matter, 80% ulivo, 20% polimeri bio-based. Abbiamo dato nuova vita a quel legno d'ulivo. Oggi è un nuovo materiale. Abbiamo coinvolto filiere italiane per costruire relazioni e valori su questo territorio.
5: RDS Green torna domani alle 13:57.
3: State ascoltando RDS, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi in questo orario speciale per tutta la settimana, da lunedì fino a domenica.
2: Fantastico, fantastico.
3: Ah, fantastico. Allora hanno detto ve la cantate e ve la suonate, ragazzi.
2: Chi l'ha
3: quando,
2: detto?
3: Un ascoltatore. Ma vabbè, ma quando lui esce con queste boutade, io rido. Che devo fare? In regia c'è sempre il nostro Giulio Caproni.
7: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: C'è uno che ci vuole far rosicare. Ha mandato un messaggio, dice che ha mangiato casarecce, salsicce, funghi, coscia di pollo con i funghi e l'insalatina.
3: Ah.
2: E noi rosichiamo. Guarda che non rosichiamo, siamo contenti per te.
3: Certo. Digerisci,
8: all'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Olivia Rodrigo su RDS.
1: Continuano a mandarmi barzellette, te ne posso dire una sola al volo prima di entrare in loro
0: solo se non la userai.
1: No, chiaro, è ovvio, quelle che uso adesso sono quelle che mi mandano sui social.
0: Va bene.
1: Ogni tanto apro qualche mail a caso, qualche messaggio personale.
0: Sì.
1: C'è la signora che sta stesa sul lettino.
0: Sì.
1: In sala parto.
0: Sì.
1: Dobbiamo procedere al parto, signora. Se vuole, il papà del bambino può assistere.
0: Mm.
1: No, grazie, basta mio marito.
0: Ok.
1: Non era. Sono quelle che ti piacciono, no?
0: Proprio saltoni di gioia. Proprio.
1: Per questo sì, le faccio
0: sì.
1: Adesso.
0: Dei balzi.
1: Nel cabaret non le metto queste.
0: Balzi, balzi proprio. Allora, parlavamo prima di della telefonata, del rimanere connessi e da lì della telefonata che ha ricevuto Claudio Guerrini alle 2 di notte per avvisarlo che avrebbe fatto un programma. Era un programma?
1: Sì, un programma televisivo, sì,
0: okay,
1: sì. Il mio primo, poi il mio primo, quindi mi diede un entusiasmo particolare, ma arrivò la telefonata alle 2 di notte. Per motivi che ho spiegato prima, e quindi insomma stare sempre connessi può essere utile. Nel tuo caso, per esempio, una telefonata che ti ha cambiato la vita lavorativa, qual è stata?
0: Quella con Antonio Ricci nel 96.
1: Accidente.
0: Nel 96.
1: Ti chiamo lui personalmente?
0: No, mi chiamo lui personalmente. Lui chiama tutti personalmente,
1: okay.
0: Non si affida ad agenzie, non manda nessun altro davanti a lui. Ma io avevo già fatto il provino in realtà a marzo, se non sbaglio, dopodiché tutto ha taciuto e non ho più saputo niente, quindi io stavo già cercando, facendo provini da altre parti, perché io ho iniziato come ballerina e ballerina ero, e quindi stavo facendo i miei provini. E un giorno invece era fine luglio, quindi io già stavo partendo per le vacanze, 21 anni, e invece sono Antonio Ricci e mi sono seduta.
1: Dica.
0: E da lì è partito tutto, quindi da settembre.
1: E ti ha detto che avresti fatto la velina.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Beh, insomma, quelle sono le telefonate che effettivamente non allungano, ma cambiano la vita sicuramente.
0: Ah, sì, sì, la direzionano proprio altrove.
1: Certo, quindi vi chiediamo in quest'ora interattiva, visto che abbiamo raccontato questi due episodi personali, adesso a voi, adesso per quest'ora vi chiediamo, c'è stata una telefonata, adesso vanno anche i messaggi, ma insomma io credo che le cose importanti arrivino ancora per telefono, non credo che uno per WhatsApp dica da domani sei in onda qua o ti abbiamo preso là.
0: No, no, certo.
1: Una telefonata che vi ha cambiato la vita, può essere personale, può essere ovviamente affettiva.
0: Di lavoro.
1: Di lavoro, sì, può sì, essere sì, di amicizia. Una telefonata in bene o in male, io spero in bene, che vi ha svoltato, diciamo, la vita in un certo senso.
0: Quindi
1: 38822 38822. Però in questo caso un messaggio vocale ho scritto e sentiamo quali sono le telefonate che sono state.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: A volte anche esiziali sono le telefonate.
0: Esiziali.

0: Io sembrava una pallina caduta e rimbalzante.
1: Non mi sembra una goccia di quelle della no. bottiglia dell'olio? Possibile? No, senti, scusa, senti bene, con un po' di eco.
0: Hai svuotato il baratto.
1: Esatto, ho finito.
0: Ho finito.
1: È tutto qua.
0: Va bene,
1: giochiamo.
0: Va bene. Sì, dobbiamo decretare il vincitore del nostro quizzappando.
1: Decretiamolo.
0: Lorenzo, pronto?
1: Lorenzo!
2: Eccomi qua.
1: Palermo, vero?
2: Sì, Palermo.
1: Lorenzo, quando Giulio l'ha chiamato dalla regia, cioè all'inizio ha detto ma non è vero, non ci credevi.
2: Sì, è vero perché vi ascolto da tanti anni e devo dire che non mi aspettavo.
1: Hai provato spesso a giocare, a partecipare a cose?
2: Posso essere sincero? È la prima volta questa.
0: No, non ci credo! No, sì, pazzesco, sì, Lorenzo, vedi, guarda, a volte la fortuna.
1: Se non fossimo a RDS direi ma che culo, cioè è una cosa pazzesca.
2: Sì, lo puoi dire, anche se vi ascolto in maniera continua, devo dire, quindi,
0: senti,
2: quindi oggi
1: scusa,
2: ho voluto provare.
1: Mi è scappato perché c'è gente che scrive da anni e dice non ce la faccio, non ci riesco, ma non mi chiamate mai,
2: sì,
1: protesto.
2: Ma lo sai perché? Perché ieri hai detto quel discorso del pipistrello, perché ci sono, come dire, in qualche maniera, poi mi sono collegato e ho capito che andava data una risposta.
1: Bravo,
0: perché quello che c'è sull'app è solo l'indizio, non è la risposta esatta,
2: sì,
0: capito?
2: Ma devo dire che Roberta ha la voce più bella anche al telefono che alla radio.
0: Grazie.
1: Più bello al telefono che alla radio.
0: Chiamiamoci più spesso, Lorenzo.
1: Ma non le fai un complimento, scusa, lei ci lavora.
0: Vabbè, dai, era un complimento.
1: Ma non è vero, chi ha una voce bella ce l'ha sempre, non è vero.
0: Senti, Lorenzo, allora, l'indizio sull'app qual era?
2: Incomunicabilità.
0: Sì, questa no, ma l'indizio risposta? Sull'app era?
1: Qual era l'indizio?
2: Un muro molto, come dire, molto...
0: Era
2: molto,
0: molto spesso un murone. Va bene, comunque la parola, la soluzione al succede spesso tra uomo e donna era
1: l'incomunicabilità.
0: L'ha detto
1: prima, il muro rappresentava quello dei Pink Floyd, no?
2: Tante volte succede fra voi due, quindi ho immaginato che fosse quella la parola.
1: Tu hai notato che a volte tra me e Roberta c'è dell'incomunicabilità.
2: Adesso litigano.
1: A volte non ci capiamo, ma noi non possiamo non comunicare, perché se non comunichiamo stiamo zitti, la radio è finita.
0: Senti, Lorenzo, ti arriva una special RDS bag con tutti i gadget nuovi.
2: Grazie.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: Lorenzo. Un abbraccio. Ciao, Lorenzo.
2: Ciao.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
4: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Can't touch this.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Le telefonate che vi cambiano la vita.
11: Tu parli dalle 2:30 di notte. Io ho un'agenzia di onoranze funebri.
1: Ecco.
11: La morte è democratica. Non ho orario.
1: Lo diceva pure Totò, è come da livello.
8: nessuna attesa, solo grandi

0: ragazzi,
1: sì.
0: Qua qualcosa non va. Oggi non mi trovo io.
1: Che è successo?
0: Roberta e Claudio.
1: Sì.
0: A quest'ora, scusate, ma non è orario vostro. Mi dispiace. Bocciati.
2: Ah, bocciati, ci ha bocciato.
1: Ci ha bocciato, ragazzi. Vabbè, tra 20 dobbiamo minuti però entriamo nell'orario nostro.
2: Sì,
1: quindi.
2: Sì. Io non metto, lui non si trova.
1: No, certo, perché la radio è talmente. Beh, noi sono quasi dieci anni che facciamo dalle tre il Guerrilla Franchi Show, quindi
2: ragione.
1: Sentirci prima delle tre per lui è uno shock anafilattico.
2: Comunque ci ha bocciati.
1: Comunque, è la telefonata che vi ha cambiato la vita,
2: sì.
1: Ci sono anche telefonate serie importanti.
2: Sì, sì,
1: la notte del 2 ottobre il nefrologo mi chiamò e mi disse: abbiamo un rene in dono per te. 2 ottobre 2014.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: La telefonata che mi ha cambiato la vita, il mio ex mi telefona, mai fatto, e mi dice che si sposa con la sua amica. Sono rimasta pietrificata.
2: Mamma mia, ragazzi, però che triste.
1: Ragazzi, telefonate di tutta la vita.
2: Ce n'è una vocale, sentite.
3: Ciao Eleonora d'Arveretto. Anno 2013, sono per strada e dopo un po' mi accorgo che ho perso il cellulare. Torno indietro e riesco a trovarlo, fortunatamente, rifacendo i miei passi. In quel preciso momento mi sta chiamando un mio compagno di band che mi chiede: mi devi dire assolutamente entro pochissimi secondi se ci sei per suonare insieme all'apertura di un concerto di Nina Zilli.
1: Bella.
3: A Trento.
2: Cioè, stupenda sta telefonata.
1: Addirittura
2: bellissimo.
1: Beccata per caso mentre tornava indietro,
2: sì,
1: e si era persa
2: il
1: telefono. Vedete quanto è importante.
2: Bello.
1: Stare comunque connessi e attenti sempre al telefono.
2: Va bene, tra poco gli altri vostri messaggi.
1: Sì.
4: Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
1: Ha ragione Giulio Caproni, è incredibile però. Anna adesso canta una canzone e non ha coinvolto Sergio, cioè non c'è manco un piccolo featuring. Anna e basta.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore? Parlare
0: d'amore. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No. Se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Sì, perfettamente.
1: Madonna, ragazzi, quanto siamo anziani. Questa è RDS, questo è il super momento del pomeriggio, primo pomeriggio, perché ancora è primo pomeriggio, con Claudio e con Roberta. Uno benissimo. È Guerrini e uno è Lanfranchi. Indovinate voi quali?
0: Sì, vabbè, insomma, vedete voi.
1: Vedete.
0: Perché i peggio più peggio hanno fatto i cruciverbone e noi facciamo indovinate chi sono. Allora, amici, telefonate che vi hanno cambiato la vita. Sentiamo.
2: A me non fu una chiamata a cambiarmi la vita, ma un trillo su MSN. Lascio a voi l'onere di spiegare cosa sia MSN ai ragazzi. Nel lontano 2007, dove mi contattò la mia attuale compagna. Stiamo assieme da 19 anni.
1: Un trillo
2: Nicola da Cagliari.
1: Era Messenger, se non sbaglio, MSN, giusto?
0: Sì.
1: Era l'antesignano dei social network, era un modo per comunicare.
0: Lei ha fatto un trillo.
1: All'epoca si facevano anche i trilli. Anche sul telefono si facevano.
0: Sì.
1: Perché c'era gente che aveva pochi soldi, poi le telefonate costavano tanto, non c'erano i pacchetti all inclusive. Sì. E per dire ti penso, non si mandava un WhatsApp, ma si mandava uno squillino.
0: Uno squillo.
1: Tu guardavi e dici, ma ha pensato, poi gliene rifaccio un altro. Tutta notte mandasse questi squilli inutili.
0: Squilli muti, tra l'altro. Perché nessuno dei due parlava.
1: Esatto. E poi messaggi bellissimi, dice: quando ho scoperto che mio figlio mi ha detto che era un maschio e ho gridato, l'ha sentito tutto il paese. Quelle telefonate che ti arrivano e ti cambiano la vita. E sentiamone un altro.
3: Ciao, sono Chiara da Imperia. La telefonata più importante della mia vita è stata quando a giugno del 2019 il Tribunale Minorile di Genova ci ha chiamato per dirci che saremmo diventati genitori della nostra bambina, all'epoca 15 mesi e adesso 9 anni, qua a fianco a me.
4: Ciao,
3: ciao,
1: oddio.
3: Ciao
1: RDS. Hai capito?
0: Ciao. Mamma mia, che messaggio stupendo.
1: Bello questo, sì. questo è proprio bello. Anche
0: messaggio stupendo.
1: Poi ce ne sono anche di tristi, ragazzi, perché purtroppo è così. C'è una ragazza che dice: io ricordo solo telefonate brutte. La prima per la morte di mia nonna, avevo 22 anni. La seconda, quella di mia mamma, ne avevo 46. Sì. Tutte e due sul lavoro, ho dovuto staccare di lavorare e correre a casa. Certo. Sono state due telefonate che mi hanno cambiato la vita, diciamo, ovviamente con enorme, gigantesca tristezza.
0: Lo so. Ce n'è ancora uno, credo.
4: Mi ha cambiato la vita la telefonata che mio marito dice di aver fatto per errore. All'epoca non stavamo insieme. Beh. Perché la sera prima ci eravamo visti in una cena che neanche sapevo chi fosse e da lì è iniziata la nostra amicizia piano piano, poi ci siamo conosciuti, andati a convivere, siamo a 10 anni che siamo insieme, più 4 anni sposati.
1: Hai capito? Lui dice per errore, ma secondo me
0: per errore. Altra telefonata che mi ha cambiato la vita è stata il 30 aprile del 2001, scrive una ascoltatrice, quando mi hanno comunicato che finalmente dopo tanti anni ero incinta e di lì a poco ho scoperto che erano 3 gemelle. Tre gemelle.
1: Ragazzi.
0: Ok.
1: 3 gemelle sul comò.
0: Sì.
1: Daniela da Roma: per me è stata la telefonata ricevuta da una casa famiglia per andare a conoscere il ragazzo che mi avevano affidato e che poi è diventato mio figlio.
0: Ma ragazzi, questi messaggi mi fanno sciogliere ogni volta.
1: Lo so.
0: Ogni volta, va bene. Abbiamo finito, vero, con i messaggi?
1: Sì, no, ne avremmo altri 100.000.
0: Sì,
1: ma
0: certo.
1: Il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Sentiamo Sienna Spyro, poi magari sentiamo un ultimo messaggio.
0: Sì, dai.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Cairo, Material Lover su RDS.
1: Per stemperare un po', insomma, le telefonate, sì, che vi hanno cambiato la vita, ce n'è una che sembra inizi molto triste,
0: sì,
1: poi il finale insomma recupera. Sentite questa, però deve essere stata tosta. Sentite, era l'anno 2000.
2: Mm. Chiamo il mio compagno di allora,
1: sì,
2: e mi risponde una donna e dice di essere la sua fidanzata. E io ho detto: piacere, sono la sua ex, arrivederci. Poi ho scoperto che era uno scherzo, ma l'ho fatto penare una settimana per ricontattarmi. Cristina da Palermo.
1: Cioè, lo scherzo gliel'ha fatto pagare per una settimana.
0: Maledetti.
1: Vabbè, ma non si può scherzare, ragazzi.
0: Ho capito, ma quella c'ha cioè, ma guarda che scusa, eh.
1: Ho capito, poi gli ha detto è uno scherzo.
0: Ma scusa, ma se fosse capitato a te, come avresti reagito?
1: Ma scusa, allora il programma Scherzi a parte, che è durato 20 anni sulla televisione
0: ma
1: italiana.
0: Ma certo, però ma infatti non tutti reagiscono bene, scusa. Non è che per forza se una cosa è di successo devi reagire bene.
1: Uno scherzo per riuscire deve essere un po' perfido.
0: E infatti.
1: Che so, metti che adesso, che so, dopo le news io non mi faccia trovare in onda. Se poi dopo un secondo dico eccomi qua, invece lo scherzo sarebbe proprio che io non tornassi in onda, okay, dopo le news.
0: Voglio vedere
3: è
0: che
3: una
0: succede.
3: Baracconata.
0: Lo so, io però voglio testarlo. Voglio vedere se
1: riesco a fare questo scherzo.
0: Voglio vedere se lo fa.
1: Giulio, pensiamoci.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: In redazione RDS. Buon pomeriggio, Guido De Santis.
8: Grazie Roberta, buon pomeriggio a tutti.
0: Le news, ti ascoltiamo.
8: Chiusa dopo 3 ore la riunione informale in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'UE dedicata alla situazione a Ceuta, analizzate le misure operative attuate dalle autorità spagnole e le possibili forme di sostegno da parte degli altri stati. Madrid, che ha avuto apprezzamento per come ha gestito la crisi, ha stanziato 25 milioni per i migranti minorenni non accompagnati. L'Iran sarebbe vicino a un accordo con l'Oman sul traffico nello stretto di Hormuz. Potrebbe essere raggiunto già oggi e domani, secondo il segretario al tesoro americano Bessent. Il costo dei carburanti da noi è ancora alto, chiede un nuovo intervento al governo il Codacons in attesa del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. L'avvocato dell'Associazione dei Consumatori Vincenzo Rienzi pone l'accento su un aspetto che definisce anomalo.
9: Contestualmente alla decisione di produrre 188.000 barili in più in vista del mese di settembre da parte dell'OPEC, le grandi compagnie petrolifere hanno, per loro iniziativa, deciso di aumentare i prezzi alla pompa di benzina di alcuni centesimi, di fatto quindi annullando completamente il già poco vantaggio che si era conseguito con il taglio delle accise ottenuto tramite il provvedimento di lunedì scorso.
8: Le scosse di terremoto in Toscana nei dintorni di Pisa, la più forte magnitudo 4.3, nessun danno alla torre, ha assicurato il sindaco Conti. Ritrovato quello che sarebbe il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari è disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'ultimo saluto a Franco Baresi, folla di sportivi e tifosi dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per la leggenda rossonera, per la leggenda del Milan. Siamo al Lifestyle, c'è Gianluca Gizzi.
10: Rimini continua a rafforzare il suo ruolo di meta turistica in ogni stagione grazie a un calendario di eventi sempre più ricco e ora la città si prepara a vivere un appuntamento destinato a lasciare il segno. Jamil Sadegolvad, sindaco di Rimini.
11: Siamo partiti alla grande già nella nostra primavera con una serie di eventi che ci hanno portato tantissime presenze, che ci hanno portato la soddisfazione degli operatori, degli osservatori, anche i dati dell'imposta di soggiorno. Abbiamo superato 2.800.000 presenze da gennaio a giugno, quindi nei mesi meno balneari, nei mesi nei quali Rimini si sta affermando sempre di più come località turistica 12 mesi all'anno grazie alla nostra fiera, al nostro palacongressi, grazie al turismo culturale, insomma tutto quello che fa di Rimini una località tutto l'anno.
10: È uno degli eventi più attesi.
11: Un momento solenne il 22 agosto con la visita del Santo Padre, di Papa Leone XIV, che in occasione del meeting farà poi una visita alla città e una messa alle 18:30 nella nostra spiaggia al Porto Canale.
10: Lifestyle torna domani alle 14:57 qui su RDS.
0: Ringraziamo ancora il sindaco Jamil Sadegholvad che ci ha ospitati anche quest'anno in questi ultimi 10 giorni a Rimini, insomma speriamo di vederci presto. Se state guardando la RDS Social TV 265 digitale terrestre vedrete delle mani con la mia faccia. Non è un mostro creato dall'intelligenza artificiale, ma è Claudio Guerrini che, come dicevamo prima, non si è presentato, è sotto il bancone, ragazzi, non so quanto regge perché le ginocchia piano piano gli cederanno in qualche modo.
1: Così, ragazzi,
0: e adesso arriva.
1: Scusate,
0: ecco.
1: Questo è il famoso Roberta e Lanfranchi Show.
0: Sì, sì, sì. No, no, adesso sei comparso tu. E quindi siamo in tre. E uno deve andare via.
3: All'inizio di ogni ora.
12: I tuoi ricordi e le tue emozioni.
3: Con un successo senza tempo.
12: Della tua estate.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Sprocchi ma sei romantica.
2: L'estate è viva solo con RDS.
3: 100% grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: più.
1: Ah, ma allora ci siete, socio, non ho capito niente. Io ho capito che tornavate a metà settembre. Ciaone.
2: No, no, siamo cioè, già ma... da 2 ore e 16 minuti.
3: Vabbè, magari noi abbiamo detto che il Guerrini Lanfranchi Show, come Guerrini Lanfranchi Show, diciamo,
2: torna
3: format
2: il 7 settembre.
3: Torna il 7 settembre, questo adesso siamo abbastanza sicuri. Mentre io e Roberta, lo diciamo così ad adiuvandum,
2: come personcine fisiche,
3: continuiamo comunque fino a domenica dalle 13 alle 17, perché ad agosto facciamo anche la domenica perché fa caldo, preferiamo stare qui con l'aria condizionata.
2: L'ultimo giorno.
3: Poi lei giustamente si prende il suo momento di libertà, io continuo da solo nel senso senza Roberta Lanfranchi,
2: con un'altra Roberta
3: Fiore, sempre a quest'ora dalle 13 alle 17, poi anch'io mi fermo per tornare insieme con la Lanfri il 7 settembre. Non so se è chiaro.
2: Sì,
3: è chiaro. Vedrà che qualcosa non ho capito il gioco.
2: E vabbè, io lo rispiegheremo. Siamo un'altra qui volta. Anche per questo. Santo cielo, l'hai spiegato tu, lo farò io.
3: Altrimenti chiedete vabbè all'intelligenza artificiale.
2: Lo saprà. Adesso provo a chiederlo.
3: Provo a chiederlo anch'io. Quando vanno in vacanza, Guerrieri?
2: Prova un po'. Vabbè, intanto pubblicità, non è che vi chiediamo.
3: Certo.
4: Il tuo relax estivo siamo noi.
5: Estate.
6: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
11: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Come? Non ho capito niente. Me lo rispieghi, Robby? Baci.
1: Claudio, perdonami, ho acceso la radio e già stavi parlando. Non è che potresti ripetermi un attimo come sono gli appuntamenti?
0: Io non ho capito, quando è che tornate insieme?
2: Niente, non...
3: 7 settembre si ritorna col Guerrino e Lanfranchi Show dalle 15, okay? Sì, ok? Questa settimana è speciale perché facciamo dalle... però non voglio confondervi con i numeri. Facciamo così, ci vediamo, rivediamo tutti il 7 settembre alle 15.
2: Vabbè, ma noi continuiamo a stare in onda per qualche giorno,
3: sì,
2: ancora.
3: Sì, questa settimana fino a domenica io e te, ok?
2: Però dalle 13.
3: Lo vedi che stai dando i numeri?
4: Pronto.
3: No, nel senso che non stai dando i numeri tu.
2: Ma aspetta un attimo.
3: Settimana prossima.
2: Sì, di.
3: Con Roberta Fiore. Ma sì, io niente, già sparita, ok?
2: Ma se adesso rimandano di nuovo i messaggi che non hanno capito, tu al prossimo talk glieli ripeti un'altra volta?
3: No, amici, magari faccio una storia su Instagram. Ci metto di meno. Cioè, ci rimane 24 ore.
2: No, perché Roberta
3: ore.
2: È talmente carina che seppure voi per scherzo mandate messaggi.
3: Perché mi dispiace che loro rimangano indietro, che non capiscano, capito?
2: Ma tu rispondi pure quando dico non va a sentire dall'inizio, potete farmi il repilogo?
3: Ma assunto, c'è tre parole.
4: Guerini,
3: che
4: a che
3: porta?
4: Ora fate quel gioco dove si risponde e si vince?
3: Già fatto, domani all'1:15, va bene? Ecco.
2: Ma lui è il messaggio vecchio, questo si riferisce a Michael Riff. Questa.
5: La soluzione del Michael Riff è la seconda, busta numero 2.
3: Grazie. Allora, 3:27, in teoria dovremmo essere nei ranghi del nostro
2: adesso.
3: Programma.
2: Non ho capito il palinsesto.
3: Ragazzi, ma tutto? Allora, già io ho difficoltà su quello di
2: dalle
3: settembre e giugno, pensate agosto.
6: Alle ciao, ma si può richiedere una canzone?
3: Ragazzi,
7: ciao, sono Lella da Genova e giocherei per l'interazione. Ciao, guarda, a tutti.
2: Guarda, manca solo ciao, sono cacca. Se trovi ciao, sono cacca, abbiamo chiuso il giro. Non ce l'hai?
3: Oddio,
2: non l'ha trovato.
3: Allora, lui è un amico di Francesco.
2: Scusate,
3: Cadendo.
2: Ma andate fino a domenica compresa o no? Sì, questa settimana sì.
3: Anche isole comprese.
5: Sì. Vai col riscio.
3: No,
5: voto Antonio, vai col riscio.
3: Che macello.
2: Ok,
3: che
2: quindi macello. Il 15 alle ore 13. L'ho scritto.
3: Lo vedi? Che non si capisce.
4: Claudio, scusa, non ho capito il gioco.
3: Adesso glielo devi dire tu. No, non vogliamo fare un'altra interazione.
2: No.
3: Non vogliamo farla.
2: No,
3: cosa
2: so.
3: Facciamo fino
2: Giulia,
3: alle 4?
2: Giulia non gli va, perché se continua a mettere messaggi vuol dire che non gli va.
3: Allora, in realtà volevamo fare l'indirizzo. Yeah. Allora, volevamo chiedervi qual è il consiglio peggiore che avete ricevuto, a parte quello di ascoltare Guerrini e Lanfranchi, ok?
2: Ciao, sono cacca, mi sto ascoltando.
4: Giochiamo al traduci e basta?
2: A Giulio non gli va. Senti, non la facciamo, Lorenzo, interdi.
3: Va bene, dai, facciamo un'altra cosa, ok?
2: Tieni l'argomento per domani.
3: Per domani.
2: Sono le 3:30.
3: Ricordatecelo voi, consiglio peggiore che avete ricevuto.
2: Ciao,
3: okay?
2: Posso mandare un saluto a tutti quelli che mi conoscono?
3: Sì, certo.
2: A che ora vai in onda il Vippone? Lo scherzo. Vippone non va in onda da 6 anni.
3: No, 6 no, ma 2 sì. Sì. Però noi abbiamo tenuto, siccome non si butta niente, la sigla del Vippone per farci il gossip quiz. Fino alla settimana scorsa.
2: Ah, quello intendono.
3: Questa
2: forse.
3: Settimana invece è tutto, come potete sentire, random.
2: Sentite,
3: basta.
2: Dopo questo talk pregno, c'è il nuovo di Achille Lauro.
3: Anche sto pregno.
2: Sì.
8: Selezioniamo le migliori novità
9: per trasformarle in grandi successi.
10: New music.
8: Novità.
10: New music.
9: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: fai una slide, che non ho capito il programma, se fai una slide te ne sarei grato. Un bacio, Roberto dal Brasile.
1: Ma c'è anche Guarini e Ian Franchi Show by Night a settembre?
2: Ciao, sono Cacca, mi mandate in diretta?
3: Ciao, sono Cacca.
4: Ian Franchi se ne va, e va, e va, e quando tornerà.
5: Che ma bravo. Dopo il palinsesto viene il palinsettimo.
6: Sì.
7: Sì, esattamente sì.
6: Sì, amici,
7: questi sono i performer che abbiamo raccattato.
6: Sì, sì, sì, sì, sì. I performer parlanti.
7: Sì, sì, parlanti,
6: poi ci
7: qualcuno
6: sono anche cantanti. Sì, sì.
7: Qualcuno
6: sì,
7: ha anche detto, adesso è arrivato un messaggio, però vi fate un po' troppe ferie, fate i calcoli, capito?
6: Però durante l'anno, ragazzi, noi non ci fermiamo più nel giorno di Natale, nel giorno di Capodanno, noi non ci fermiamo mai durante l'anno, ragazzi, quindi ragazzi, 3-4 settimane fatecele fare, perché se
7: vabbè, no vabbè, ma insomma, ma perché lo dicono? Perché ci vogliono bene, credo,
6: ma anche
7: che
6: io voglio bene a voi, ma proprio perché vi voglio bene dovete sentirci riposati, altrimenti ecco, non si capisce.
7: Va bene, insomma, questo era un mix di tanti messaggi che sono arrivati, però adesso non ne parleremo più. Ragazzi, sintonizzatevi, sentite, leggete, guardate,
6: chi c'è c'è, tanto sono tutti bravi.
7: Senti, tra un po' che facciamo così per...
6: Allora, ho trovato delle curiosità inutili. Oggi è la giornata giusta.
7: Madonna, guarda quanto mi piacciono le cose inutili.
6: Sì,
7: a me.
6: Sì, anche a me.
7: Sono le più sfiziose.
6: A posto.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
13: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Qualcuno chiede: ma dopo Ferragosto mettete le repliche? No, c'è sempre qualcuno in onda, state tranquilli, non vi lasciamo mai.
14: RDS.
15: Che non importa se
14: RDS 100% grandi successi.

0: Allora, un po' di curiosità totalmente inutili.
1: Bello.
0: Però a noi piacciono, perché veramente poi sono ci arricchiamo.
1: Ma non tutto deve essere utile nella vita.
0: È un bagaglio culturale che ci portiamo dietro.
1: Non a caso c'è l'utile, ma c'è anche il dilettevole, che quando non è utile rimane dilettevole.
0: Tu sapevi che i fenicotteri, ad esempio, piegano le ginocchia al contrario?
1: Questo non lo sapevo assolutamente. E come fanno? Avranno dei menischi snodati, dei legamenti laschi?
0: Comunque no, non piegano le ginocchia al contrario, perché quello che sembra un ginocchio è in realtà la loro caviglia, ok?
1: Che domanda mi... Ah, quindi la caviglia al contrario?
0: Sì, esatto.
1: Ok, perché i fenicotteri, dici.
0: Sì, perché piegano le gambe in realtà in direzione opposta rispetto a quella che facciamo noi, giusto? Noi le pieghiamo in avanti. Loro
1: le ginocchia
0: hanno le gambette...
1: Sì.
0: Esattamente al contrario rispetto a noi.
1: Sì.
0: Però quello che sembra il loro ginocchio è la loro caviglia.
1: Ho capito, quindi c'hanno, poracci, c'hanno la caviglia a metà gamba loro.
0: Sì.
1: sono strani. C'hanno la caviglia alta, diciamo così. Cioè, i maglioni a collo alto e c'è la gambe a caviglia alta.
0: I fenicotteri. Parliamo dei bombati. Tu sapevi, voi sapevate
1: chi sono?
0: Che fanno i bombati.
1: Io ho capito i bombati.
0: No, i bombati. Sapete che fanno la pupù a forma di cubo? Fanno la cacchina a forma di cubo.
1: I bombati.
0: Sapete perché?
1: Fanno la cacca a dadi.
0: A dadini, sì.
1: Sì, a dadini.
0: Perché impedisce alla cacchina di rotolare via.
1: Ah, certo.
0: E gli aiuta a marcare il territorio. Se rotola via, che marchi?
1: Ma perché, scusa?
0: Niente.
1: Ma perché, scusa? Se rotola vuol dire che l'alternativa al cubo è la sfera.
0: È la sfera, sì, tipo i conigli.
1: Ma chi è che la fa rotonda la pupù?
0: I conigli. E anche le capre.
1: Ah, la fanno, sì, è vero, fanno le pallettine.
0: Sì.
1: Tipo le caramelline. Anche noi quando abbiamo qualche problema la facciamo così, no? Sai che ci sono 7 tipi di...
0: No, no, ma io volevo passare alla prossima.
1: No, vabbè, no, però un giorno te ne parlerò. Quando faremo il Guerriero Franchi Show by Night, come dice l'ascoltatore, ti spiegherò i 7 tipi di cacchina che possiamo fare, da quella diciamo più a quella più così.
0: Io non sapevo 7 addirittura.
1: 7 tipi, sì, ce ne sono 7, sono proprio classiche tipologie.
0: Invece le lumache possono dormire per 3 anni di fila.
1: Beate loro.
0: Non sapevo che avresti detto così.
1: Mamma mia.
0: Lo fanno per sopravvivere.
1: Perché?
0: Se il clima è troppo freddo o secco.
1: Ah, vedi?
0: Tre anni, ragazzi.
1: Ammazza, in coma praticamente.
0: Praticamente sì.
1: Cioè, è brutta questa cosa. E come fai a sapere se dormono
0: o non pigliano
1: o sono andate?
0: Perché?
1: Cioè, tu vedi la lumaca ferma da 3 anni lì, ti preoccupi.
0: Perché
1: invece dice no.
0: A un certo punto uscirà.
1: Dopo 3 anni. Ecco perché vanno così lente, perché dopo 3 anni uno è rimbambito, cammina
0: molto. Probabilmente.
1: Certo.
0: E invece l'ultima è proprio triste.
1: No.
0: I maiali.
1: Che fanno?
0: Non possono guardare il cielo.
1: Veramente? Non ci ho mai fatto caso.
0: Perché la loro anatomia muscolare e scheletrica anche ovviamente del collo glielo impedisce fisicamente. Loro non tirano sulla testa.
1: Cioè non riesco a tirare sulla testa così come facciamo noi.
0: Cari.
1: Perché non hanno i deltoidi. Non,
0: non possono guardare su.
1: Quindi, vabbè, però se si ribaltano, sì.
0: Ma perché lo devi ribaltare?
1: Non è che lo ribalti. Se si buttano a pancia in su, riescono a guardare il cielo.
0: Lo so,
1: beh, cadranno qualche volta pure i maiali.
0: Ci vuole qualcuno che li ritiri su, Cioè, i maiali non so se sono così agili.
1: Non si sanno rimettere in piedi i maiali.
0: Non gliel'ho mai chiesto.
1: Okay.
0: Non so.
1: No, però voglio dire, è un modo che loro hanno volendo di poter guardare.
0: Di poter guardare il cielo.
1: Quindi, se avete un maiale vicino a casa, prendetelo in braccio, giratelo.
0: E fategli lo vedere una volta.
1: Esatto, fategli vedere il cielo.
0: Carino. Vabbè, canto da
2: morire.
1: Guarda, questa era bellissima sta sigla.

0: Townsend Eye, Dance Monkey su RDS.
1: È bellissima questa rubrica, lo sai, Roby? Te la sei inventata così, quasi come riempitivo. E invece sì, direi che le notizie inutili.
0: Vogliamo sentire, Giulio, ce l'hai ancora a portata di mano la sigla? Perché vogliamo farla entrare. Grazie.
1: Ragazzi, ecco.
0: Allora Andrea Severini è arrivato per salutare.
1: Era carino Andrea.
0: Andrea, se vuoi la togliamo.
1: Le curiosità inutili. Secondo me sarà una delle rubriche più forti nella prossima stagione.
0: Dal 7 settembre in poi.
1: Secondo me, se te ne vuoi occupare tu.
0: Troppa roba dal 7 settembre, poi non riusciamo a far tutto.
1: Vabbè, però o quotidiana o settimanale
0: sì,
1: io ci penserei.
0: Va bene. Intanto la sigla ce l'abbiamo.
1: Poi ne parleremo con i nostri autori, con i nostri direttori, con i nostri cameraman. Con i nostri stilisti, sì, con i nostri scenografi, con i nostri coreografi.
0: Lo puoi sfumare perché avanti. Grazie.
1: Con i nostri cantanti.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria.
5: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto, vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
8: La Piadineria, la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
1: Abbiamo ancora un'ora da passare insieme, ma prima ci sono le news, come sempre, anche a quest'ora, 2:00 dalle 16:00, c'è Guido De Santis.
9: Buon pomeriggio. La crisi di Ceuta, in videocall i ministri dell'interno dell'UE emerso che occorre potenziare i rimpatri e le comunicazioni nei momenti più convulsi. Il commissario europeo per la migrazione Magnus Brunner, citando il responsabile per gli interni spagnolo, ha comunque assicurato che nessun migrante è entrato nell'area Schengen. Nel Pisano continua lo sciame sismico dopo la scossa di terremoto magnitudo 4.3, avvertita anche a Massa Carrara e Lucca, sospesa la circolazione ferroviaria. Convocato all'unità di crisi regionale, a RDS il presidente della Toscana Eugenio Giani spiega.
10: Un epicentro nel cuore di Pisa, per l'esattezza sotto il parco di San Rossore, una scossa anche superficiale, perché è stato stabilito che l'epicentro fosse a 7 km sotto il livello, diciamo, della strada. In un primo momento si è temuto il peggio, poi in realtà le verifiche ci hanno fatto capire che i danni erano ridotti al minimo al patrimonio edilizio. Nessun danno al patrimonio monumentale.
9: L'estate 2026 batte ogni record in fatto di temperature. Giovedì tutte 27 le città monitorate dal sistema di sorveglianza sulle ondate di calore saranno bollino rosso. Oggi e domani sono 25, solo Messina e Reggio Calabria sfuggono a questa logica, sono arancioni. I mercati, Wall Street positiva con le ipotesi di una riapertura dello stretto di Hormuz, indice Dow Jones più 1,17%, il Nasdaq più 2,13. Siamo allo sport. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan, scomparso a 66 anni. In piazza, folla di tifosi, cori e fumogeni all'uscita del feretro, la commozione del compagno di squadra Demetrio Albertini.
11: Difficile perché ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
12: Io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto.

0: In semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione.
1: Gli europei in acqua di Parigi stamane, quarti posti per Enrica Piccoli, solo tecnico del nuoto artistico, e per Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo, mentre Chiara Pellacani ha dominato i tuffi, l'eliminatoria dal trampolino 3 metri. Stasera la finale, in gara ci sarà anche Elisa Pizzini. Questa è RDS.
2: Insieme a voi qui su RDS.
3: Chi è che diceva insieme a voi? Chi era? Dai.
2: Claudio, non lo so.
3: C'era un rap che diceva
2: insieme a noi,
3: Friendly High Energy.
2: E che faceva?
3: Quelli che ben pensano e stanno intorno a noi, insieme a voi. Radio Narbero, e compran class, che compran chess, che fanno fass, capite? Ti ricordi?
2: Tu comunque hai delle parole strane nella testa, delle canzoni.
3: Che compran class, me lo ricordo però.
2: Ho capito, ma c'era un albero?
3: Non credo.
2: Tu hai detto c'era un albero.
3: Nella mia testa.
2: L'hai detto.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Eccoci Robby.
1: Eccoci Cla.
0: Sono intorno a noi, in mezzo a noi, sì. In molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle, ma se non per calcolo, no albero, calcolo era, però somigliava.
1: Ecco. Sì,
0: il fine
1: sì.
0: È stato l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere.
1: Perfetto, adesso è tutto chiaro per tutti.
0: Come al solito quando leggo è più chiaro. Beh, a volte vado di mio, capito? Vado di mio.
1: Quando vai di tuo che mi si confonde tutto, capito? Va bene.
0: Meno male che c'è Google, ragazzi.
1: Allora, vi porto in Salento, perché in Salento mancano i bagnini.
0: I bagnanti non mancano.
1: No,
0: mai.
1: I bagnanti ci sono, ma mancano i bagnini. E allora i detenuti diventano assistenti bagnanti. Ah. È un lavoro vero e proprio, il cui scopo è il reinserimento sociale e lavorativo. In questo programma i detenuti sono stati assunti con contratto nazionale, pagati 50 euro al giorno per 36 ore settimanali, per lavorare in 8 lidi privati tra San Cataldo, Torre Chianca, San Foca e altre località a pochi chilometri dalla città. Uno di loro è in semi libertà ed è stato trasferito a Taranto. Gli altri due invece sorvegliano i bagnanti di un agriculturismo con piscina. Sono 14 detenuti.
0: Beh, diciamo il discorso sulle riqualificazioni delle carceri e anche sulla, diciamo, lo scopo anche di redenzione, chiamiamola così, tra virgolette, di recupero che dovrebbero avere le carceri, passa anche attraverso queste iniziative sicuramente, piuttosto che insomma star lì a non far niente. Le persone che sono adatte, ovviamente, immagino, a fare questo tipo di lavoro possono tornare utili, e questa è una cosa ottima per loro, che ritornano a fare un po' di vita sociale.
1: Certo.
0: È ottima per le persone, perché evidentemente ce n'è bisogno.
1: Sì, loro sono 14 detenuti della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. Il progetto si chiama Io Salvo, e grazie al quale sono diventati assistenti bagnanti per tutta la stagione estiva. Uno di loro dice: ho preso a cuore questa esperienza formativa anche per avere un futuro quando uscirò.
0: Esatto.
1: Non ho un mestiere e ringrazio davvero chi ci ha dato questa opportunità. Ovviamente hanno dovuto passare un'attenta selezione, non è che li hanno presi e li hanno messi in spiaggia.
0: Certo.
1: Hanno cominciato a marzo, hanno fatto un corso su ordinanze balneari, sicurezza, uso del defibrillatore, quindi hanno ottenuto un attestato per assistenti bagnanti e per il primo soccorso, e a giugno questi 14 detenuti hanno iniziato a lavorare, finiranno la loro esperienza a metà settembre, e pensa che molti nel giorno libero vanno lo stesso nello stabilimento a cui sono stati assegnati e continuano ad addestrarsi perché si sono proprio appassionati.
0: Iniziativa lodevole per mille motivi, davvero, quelli che abbiamo detto e anche altri.

0: Eccoci tornati insieme qui su RDS. Allora, abbiamo appena parlato del progetto Io Salvo, grazie al quale 14 detenuti di una casa circondariale sono stati contrattualizzati e messi a fare i bagnini nei vari lidi privati, insomma, della zona. Ovviamente il Salento, si parla del Salento. E ovviamente tutto ciò è stato fatto perché, come dicevamo, manca il personale specializzato.
1: Sì.
0: Anche quello alberghiero e agricolo sono in forte stress, diciamo, quindi servirebbero persone anche là. Tutto questo è cominciato in Salento, ma stanno cercando il modo affinché altre regioni italiane

0: italiane possano dare la possibilità a questi detenuti scelti, ovviamente selezionati, di cominciare, diciamo così, passatemi il termine, a mettere il naso fuori e a rendersi utili.
1: Certo, non c'è dubbio. Anche noi cerchiamo, se c'è qualcuno, che so, un comico, per dire, per il Guerrilla Franchi Show, decimo anno, decima stagione, a partire da settembre, se c'è un comico che magari che è stato addestrato o si è allenato per fare questo, o se ha delle, magari si può proporre, manda una mail alla PEC di Roberta Lanfranchi e eventualmente lei farà le selezioni e chissà, magari un giorno potrebbe diventare il comico del Guerrilla Franchi Show.
0: Ne parliamo tra poco, stai lì?
1: Mi sa che non è d'accordo.

0: Allora, amici di RDS, Claudio, come al solito, spara idee nell'etere.
1: Sì. Ma cosa spara vuoi... idee, l'hai detto in italiano buono, diciamo.
0: Sì, no, idee, voleva dire altro, ma idee,
1: certo,
0: va bene.
1: Ma, diciamo. Ma Roberta è Roberta, quindi dice idee, ma voi sapete tradurre simultaneamente.
0: Tu immaginati se fosse davvero così, che persone che vogliono fare i comici, magari in radio,
1: imitatori.
0: Mi mandano le PEC. Io passo l'estate... a leggere queste PEC.
1: Pensa di... che bello. Beh, ti ho dato qualcosa da fare per l'estate.
0: Grazie, grazie Cla, grazie
1: mille. I tuoi homework.
0: I miei compiti delle vacanze saranno, vabbè, vabbè.
1: Esatto, perché ho capito, studiando l'inglese, so che i compiti a casa si chiamano homework ed è una delle ultime cose che ho imparato.
0: Esatto,
1: naturalmente.
0: Che bravo.
1: Sto facendo grandi progressi, ragazzi, tra 20-30 anni sarò bravissimo in inglese.
0: E noi aspettiamo quel momento.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
3: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Lo Coccoli ci gioca.

0: giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Io sono Paolo Corazzoni, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
8: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
9: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
10: La sequenza mixata su RDS in questa settimana speciale del ma non Guerrini e Lanfranchi Show. Eccola qua.
11: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
12: Sotto il sole.

0: 8 che compran class, che sono sofisticati da chiamare in ass. Questa era una sequenza mixata su RDS. Per completezza di informazione, era l'altra frase che non avevo completato mezz'ora fa.
1: Ho capito, però c'era Avril Lavigne come ultimo pezzo, Non vorrei che si fossero.
0: Ho capito, però siccome a te piace ultimamente quando io.
1: Mi piace, capito, tantissimo.
0: Quando io rappo i testi delle canzoni, questa tra l'altro già è rap di suo. Comunque hai un gossipone grosso.
1: Certo,
0: da
1: parliamo di Paola Perego che ha fatto ultimamente un'intervista.
0: Sì,
1: e dice: mi accadde che mi affezionai a una collega del mondo dello spettacolo. Quando lei mi confessò che stava attraversando un momento difficile, feci in modo che mio marito, che Lucio presta ovviamente la gente, si accorgesse di lei fino a quando accettò di accoglierla nella sua agenzia. Poi una sera Lucio torna a casa e mi dice che questa persona ci aveva provato con lui, che aveva cercato di baciarlo senza successo ovviamente.

0: mente, e quindi lei, insomma, la volta successiva in cui ha incontrato questa persona ha cercato di abbracciarla, come stai, e lei gli ha detto un po' meno e si è staccata.
1: Ah, tutto lì, vedi, tutto sommato l'ha presa con classe.
0: Più o meno.
1: Vabbè, vedi, affidarti delle amiche.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Can't touch this.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Moving to the Sun su RDS.
1: Ma molto colpito, per chiudere, amici, a proposito, diciamo, Music for You, nel senso mondo della musica,
0: sì.
1: Ma comunque, per dare un'occhiata al mondo della musica, tra le notizie che mi hanno più colpito è questa storia di Ariana Grande, che
0: sì,
1: non regge, tra virgolette, il continuo e incessante giudizio da parte dell'opinione pubblica.
0: Sì.
1: Ariana ha annunciato che si ritirerà, infatti, non so se l'avete già sentito, magari ne hanno parlato anche altri nostri colleghi, probabilmente, che si ritirerà dagli eventi pubblici a partire da settembre, quando termina praticamente il suo attuale tour.
0: Mm.
1: Quando sono andato a leggere il motivo, mi sono stupito, ho sgranato gli occhi, per quanto io riesca, ho fatto un po' di Botox, quindi non riesco a sgranarli tantissimo. Comunque, all'origine di questa decisione, la pressione social per il suo aspetto fisico, no? Ho detto questa cosa apposta proprio per dire quanto, secondo me, io continuo a propugnarlo. Certo, non è che Ariana Grande magari in questo momento stia sentendo RDS, o magari sì, non lo so, gliela tradurranno. Ho sempre detto, consigliato alle ragazze, ai ragazzi, a chiunque, ai più fragili,
0: sì.
1: Capisco che in molti casi non sia facile, perché ognuno ha il suo carattere, le sue fragilità, le sue debolezze, addirittura, come vedete, ce l'hanno le grandi pop star internazionali,
0: come no, certo,
1: di fregarsene assolutamente. Ogni tanto ne parliamo anche io, Roberta, quando capita, a tutti, sui social o anche qui semplicemente al nostro numero, no? 38822 38822,
0: sì, sì,
1: arrivano delle offese gratuite, delle battute fuori luogo, delle cattiverie senza senso, così. Dico sempre, ma una volta ci rimanevo male, no? Adesso, parlandone anche con Robby fuori, dico sempre, ma chi se ne importa? Cioè, alla fine,
0: sì,
1: se uno si comporta...
0: Ieri mi hai detto, siccome è arrivato un messaggio non tanto carino,
1: no,
0: tu
1: no,
0: hai detto fregatenerò.
1: Sì, ma quello che tento di fare anch'io.
0: Hai ragione.
1: Ma secondo me sì, cioè alla fine sono più problemi suoi che problemi nostri, no? Questo lo dico nel mio piccolissimo, lo dico ad Ariana Grande. Ecco, mi stupisce che un personaggio che, per carità, lei ha avuto i suoi problemi.

0: Mi lo sappiamo, no? C'è stato, tra l'altro, lei ha vissuto anche la terribile, come posso dire, il terribile shock di quello che è successo anche a un suo concerto.
1: Come no?
0: Nel 2017, certo. Quando a Manchester c'è stato un attentato terroristico, 22 vittime, quindi è una ragazza che ha avuto anche degli shock importanti durante la sua vita. Però il problema suo è che quando si è ripresentata con un nuovo look, più magra, esile, è stata sommersa di commenti mai benevoli. Allora lei aveva risposto, ha detto: prima prendevo antidepressivi, bevevo, mangiavo in modo sbagliato, adesso sto bene. Non c'è stato niente da fare, gli insulti sono continuati e addirittura per questo lei si ferma dall'attività. Ecco, mi sembra veramente tantissimo per una ragazza ancora molto giovane che, voglio dire, dopo aver avuto questi successi clamorosi, non dimostri di avere una struttura che le possa permettere di dire: oh, ma chi se ne frega, io faccio la mia vita.
1: Probabilmente non è forte abbastanza. Poi l'avevano accusata tempo fa di non ricorrere alla chirurgia, alla medicina estetica, perché secondo i fan ne aveva bisogno. Poi gli hanno detto: no, però adesso ti sei rifatta troppo. Quindi non c'è mai un equilibrio, no, tra quello che poi viene chiesto o viene diciamo puntato il dito verso di lei e quella che è la sua il suo equilibrio emotivo. Quindi
0: sì,
1: probabilmente
0: l'ha
1: destabilizzata.
0: Ho capito, ma è così importante vivere dei giudizi altrui? Tanto si sa che quelli che scrivono per la maggior parte sono persone contro e non persone a favore. E pensa, ne parlavo con mia madre stamattina, che mi diceva: beh, io al mare però non mi metto più in costume alla mia età. E io dicevo semplicemente a mia madre: ma che ti frega degli altri? Ma che ti importa? So. Io la penso così, ragazzi. Poi chiaro che ognuno ha le sue fragilità e io le rispetto, perché ci mancherebbe.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Chris De Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci sentiamo domani alle 13. Ci devo pensare quando do l'orario.
1: Lo so.
0: Alle 13, ovviamente sempre su RDS.
1: Quindi all'alba svegliatevi tutti prestissimo, fate come me, mettete la sveglia alle 11 perché alle 13 bisogna essere già belli freschi e pronti per ripartire.
0: Mi sa che loro alle 11 sono già belli che svegli d'amore.
1: Buona serata.
0: Baci.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Si me das, io también me voy. Si me das, io también te doy, mi amor.
5: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
8: La Piadineria, la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
9: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. Guido De Santis e poi 100 secondi con Enrico Mentana.
10: Buonasera agli europei acquatici di Parigi, Ginevra, Taddeucci, medaglia d'oro nella 10 km del nuoto in acque libere. Preceduta all'ungherese Farkas, non è finita perché

0: vince il bronzo per Linda Caponi. Le altre notizie in videocall: i ministri degli interni UE hanno parlato della crisi di Ceuta. Schengen mai stata a rischio, secondo la Spagna, che chiede all'Italia di revocare i controlli aggiuntivi sulle frontiere. Momenti di tensione forte a Sofia, in Bulgaria, dove un gruppo di naziskin ha preso di mira un albergo che ospitava decine di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. La condanna del governo italiano. Visita nella caserma dei carabinieri Salvo d'Acquisto per Giorgia Meloni, accompagnata dal comandante generale dell'arma Salvatore Luongo. Ha incontrato il personale impiegato in Val di Susa, dove il 25 luglio scorso ci sono stati violenti scontri durante le manifestazioni dei Nottav. Il presidente del Consiglio, che ha visto alcuni dei militari rimasti feriti, ha avuto parole di ringraziamento.
1: Garantite la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha, che è la sua libertà, e la libertà chiaramente di poter aprire la saracinesca senza dover temere una rapina, la libertà di poter attraversare un parco per una ragazza senza temere di essere aggredita, la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate, di quelle che non lo sono. E non c'è uno stipendio adeguato per quello che voi fate.
0: La terra trema in Italia, sciame sismico in corso nel Pisano, stamane scossa 4.3. Poco meno di un'ora fa ce n'è stata una 3.5 in provincia di Cosenza. Migliorano intanto le condizioni dei feriti dei Campi Flegrei. Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito di Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno. La ministra ha ringraziato la squadra che ha proseguito in questi giorni nelle ricerche. La riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire a breve, oggi o domani, ha detto il segretario al tesoro americano Bensent. Le quotazioni del petrolio calano subito del 5%. Intanto quelle all'ingrosso del gas hanno subito un deciso rialzo a luglio e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 9,7% rispetto al mese precedente. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona serata va Enrico Mentana.
2: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Dice Scott Bessent, uno degli uomini dell'amministrazione Trump, tra oggi e domani si chiude l'accordo e si apre Hormuz. L'accordo con gli iraniani sarà vero, non sarà vero? Nelle prossime ore avremo la conferma o la smentita, come sempre tutti i giorni che Dio ha mandato in terra da quando c'è Trump. Le comunicazioni valgono fino a prova del contrario. Ma qui sembra che le cose vadano sul serio, e chi ci ha creduto? Sicuramente la borsa americana. A Wall Street e gli indici sono schizzati verso l'alto. Certo, la riapertura della navigazione lungo lo stretto di Hormuz sarebbe il segnale più importante per tutti, in una giornata che comunque è parsa propizia dal punto di vista delle dichiarazioni, delle prese di posizione, rispetto a un'attenuazione ancora della rissosità tra Washington e Teheran. Vedremo, resta solo da aspettare. C'è quell'annuncio e una volta tanto non c'è l'immediata smentita da parte dei Pasdaran oppure dello stesso regime iraniano. Fosse vero questa volta? Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Salve, come siamo puntuali?
5: Noi sì!
4: Quasi le 17. Scusate, sono arrivata qualche istante
5: in
4: ritardo.
5: Eravamo in pensiero, ho detto, ma arriverà la D'Andrea? Ci sarà oppure no? Ebbene sì.
4: Onesta, ad agosto, no? Uno pensa che in giro ci siano meno persone, e quindi dice, no. Esco con calma. E invece magari c'è quella persona che, visto che è agosto, se la prende con molta calma.
5: Bene, nel dubbio siamo noi, l'avete sentito. Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, c'è anche il buon Giulio Caproni in regia. Tutto ciò anche lì sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV. Avete scaricato l'app?
4: Scaricate
5: ufficiale.
4: L'app perché vi servirà assolutamente.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: fatto dell'energia di Jovanotti nella vita, che chiude questa sequenza mixata su RDS. Adesso c'è il nostro gioco dell'estate.
1: Quiz a Fun.

0: quando con RDS è arrivato, ufficiale.
1: È arrivato ufficiale, sembra di essere tornati un po' negli anni Ottanta. Senti che mood.
0: Vero, quello.
1: Yeah. Allora, funziona così. Noi vi facciamo una domanda. Per cercare di essere i più bravi e più veloci, potete approfittare della nostra app di RDS. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela immediatamente, perché lì comparirà un'immagine che vi darà un aiuto per rispondere correttamente alla domanda di oggi. Funziona così, noi vi facciamo una domanda, voi rispondete al 38822 38822 per vincere la nuova RDS bag. Vada con la domanda,
0: quindi
1: Gagliani.
0: Nuovi gadget, abbiamo aggiunto tante cose belle. Domanda di oggi: mi piacerebbe essere più puntini puntini. Correte sull'app di RDS adesso.
1: 38822 38822.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Vi hanno mai vietato di portare del cibo in spiaggia? Tra un attimo approfondiamo l'argomento, eh. State lì, non muovetevi.

0: Essential Summer su RDS. Buon martedì pomeriggio con Jason e Francesca, c'è Giulio Caproni in regia, ci siete tutti voi che fate cose, che siete al lavoro, state andando al lavoro, state tornando da lavoro, siete in ferie, insomma noi ci auguriamo che stiate bene. Ecco,
1: gente questo, che entra, gente che esce, esatto. C'è un po' spazio per tutti. Allora, doveroso mettere un po' i puntini sulle i, perché come ogni estate scatta sempre la naturale ormai polemica riferita a tutto ciò che riguarda la situazione balneare, quindi sì, mood spiaggia, ok?
0: Sì, dobbiamo arrivare preparati perché ci sono alcune cose che si possono fare, che ci possono imporre, e altre no, e l'informazione ci salva sempre.
1: Borsa frigo, come siamo messi quest'anno? Male male, perché ci sono tantissimi lidi, o meglio dei clienti dei lidi, che segnalano proprio questo, che all'ingresso, una volta arrivati proprio lì, la prima domanda è: scusi, mi fa vedere che cosa ha all'interno della borsa? Perché qui non si può portare cibo da casa, eh? È proprio vietato. Tanto
0: allora,
1: mettere già una specifica che la legge non lo consente.
0: Non lo
1: questo.
0: Consente, no, si può portare la borsa frigo ovunque, anche negli stabilimenti luxury, ok?
1: E non possono perquisire.
0: No, non possono assolutamente perquisire, né vietarci di entrare con del cibo, né vietarci di consumarlo sul lettino che abbiamo acquistato. Quindi non siamo obbligati a mangiare al ristorante o al bar dello stabilimento.
1: È una scelta personale, quindi.
0: Sì, molto spesso magari ci si confonde, no? Il fatto che comunque ci sia uno stabilimento con ristorante o con bar ci dà l'idea che dovremmo essere obbligati a consumare il cibo lì. E invece no, possiamo portarcelo da casa.
1: Totalmente differente, anche per mettere un po' di numeri e dati, l'81% degli italiani che sono stati intervistati proprio su questo tema ha confermato questa cosa. Noi portiamo tutto da casa, poi possiamo spaziare dal nord al sud, man mano si sceglie la pasta al forno e le lasagne, melanzana parmigiana, c'è di tutto e di più come un grande classico, però per chi vuol star leggero, l'insalatina di riso, la macedonia, la caprese,
0: ecco,
1: la frittata.
0: Posso essere molto onesta?
1: Dica.
0: Se so di dover andare in uno stabilimento, in un posto dove si mangia al mare, per farmi un buono spaghetto,
1: sì,
0: allora magari usufruisco del servizio.
1: Ci pensi.
0: Però a volte mi capita di constatare che le cose che vengono preparate, non ovunque, ci mancherebbe altro, però nei bar, per esempio, le insalate sono molto scarse.
1: Eccola.
0: Di conseguenza,
1: tutta la polemica ad Andrea.
0: Anche il riso è molto poco, o comunque è condito con pochissime cose e lo paghi tanto.
1: Quindi
0: lo
1: tu
0: paghi
1: sei
0: tanto.
1: Lì col dito alzato. Scusa, no. Questo non è fresco.
0: Quindi,
1: no, lo so. Di
0: lo
1: due
0: faccio una
1: fa.
0: Volta, lo faccio due volte, faccio due volte, anzi, forse alla seconda neanche ci arrivo, me lo porto da casa e mi faccio la mia bella insalatona che mi sazia, o il mio bel riso veramente condito.
1: Fatto
0: no?
1: Sta che situazione piscina e spiaggia è un po' diversa, perché c'è anche gente che preferisce andare semplicemente in

0: piscina a farsi un tuffo, a farsi un bagno, lì hanno regole molto più rigide e ferre e lo possono fare perché sono dei club privati, quindi lì cambia totalmente aspetto, eh.
1: Quindi,
0: è una cosa differente.
1: Quindi, ah, vedi, se uno va in piscina con la borsa frigo possono dirti qualcosa?
0: Beh sì, sì, potrebbero vietartelo e la legge impone questo, quindi è a libera discrezione dell'esercente, chiamiamolo così, ah, club
1: certo,
0: privato,
1: beh,
0: ognuno fa quel che vuole.
1: È un po' come se vai in un ristorante e ti porti a borsa frigo.
0: Che fai al ristorante con la borsa frigo?
1: Vabbè, dici,
0: hai mai provato a fare questa cosa?
1: No, scusa. No, no, però a volte avrei voluto farlo, tipo
0: ma non farlo.
1: Le vostre insalate sono scarse e mi porto la mia.
0: Lascia.

0: Harry Styles, As It Was, su RDS. Per esempio lui, secondo me, è uno da borsa frigo, perché va nei mercati, quindi mi sembra uno molto...
1: Potrebbe essere,
0: yeah,
1: dici?
0: Molto free,
1: però non
0: molto
1: siete
0: tranquillo.
1: Mai andati in spiaggia insieme, quindi rimarrà un dubbio eterno questo.
0: Un po' sì, però è un mood, secondo me, che ha. Allora, chiediamo invece a voi se siete tipi da borsa frigo o se preferite la comodità. Arrivare in spiaggia, dici, va, una volta che vado, voglio essere servito.
1: Oppure
0: non mi va
1: al contrario,
0: di prepararmi le cose prima.
1: Cucini, prepari giorni e giorni prima, e poi godi insieme a tutta la famiglia, ai figli, perché devi tenere conto anche di questo. Costa, mangiare direttamente nel,
0: certo,
1: Lido. Quindi
0: che costa.
1: Cosa non da poco.
0: Però
1: capiamo con le vostre storie.
0: Alcuni si vergognano anche, dice, ma che faccio, mi porto le cose se vado in uno stabilimento?
1: Potrebbe essere. Dipende.
0: 38822, siete da borsa frigo oppure serviti e riveriti? Novità
1: siamo qua
0: di Saif.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Saif, parlare d'amore.

0: Lucy, My Religion, Rem, su RDS stiamo parlando di borsa frigo come stile di vita per l'estate in spiaggia, oppure no, non fa il caso vostro, quando andate in spiaggia volete essere serviti e riveriti, poi ovviamente dipende tutto dalle condizioni economiche, però discrezione vostra, anche un po' dalle abitudini alimentari, perché io personalmente quando voglio mangiare come sono abituata a mangiare io, preferisco, mi piace di più, meno condito.
1: Che dite voi?
2: Io sono da borsa frigo perché non è possibile, cioè non si può pagare una frisella con del pomodoro 15 euro.
1: Poi sai che cosa vedo tutti gli anni sempre su TikTok? Quelli che fanno i fighi, no? Della situazione, che vanno in barca al largo e iniziano ad intingerle nel mare, no? Un po' di olio motore, un po' di cose. Poi magari stanno anche poco bene, dico, eccolo lì, beccato.
0: Molto igienico. 3882, ne stiamo parlando ancora. Borsa frigo in spiaggia, fa il caso vostro oppure no? No.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
10: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
1: Nota volate, barbecue o fuochi in spiaggia, ma la borsa frigo la portate o no? 3882 3882.
11: RDS. Solo per ascoltare successi. E allora sì.

0: Tom Walker, Live Light On su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Parlavamo di ombrellone, estate, spiaggia. Io saluto sempre anche quelli che lavorano, che si danno da fare, bravi, chapeau. Ma quando andate al mare vi portate tutto da casa, cucinate tutto, la borsa frigo oppure no? Chi c'è?
1: Siete ragazzi, io sono da prendere il pezzetto di pizza al forno sotto casa e poi andare in spiaggia, però che belle erano le insalate di riso quando ero piccolo e mi faceva mia mamma per il mare. E lì erano bei ricordi, quindi tutta la vita a borsa frigo.
2: Certo, quando te la preparano ancora meglio, no?
0: Ancora più buono.
2: È più buona.
3: Allora ragazzi, il mio protocollo mare è il seguente: porto la borsa frigo con dell'acqua fresca, del tè al limone, dei panini con prosciutto crudo, pomodoro, eccetera.
0: Altro?
3: E anche del ghiaccio alimentare, un po' di mentuccia, dei lime, una ginger beer per fare un piccolo cocktail al tramonto. Così una piccola coccola per la persona con cui si è. Però mi posiziono sempre nella spiaggia libera vicino a un lido, a uno stabilimento, in maniera tale da poter usufruire eventualmente del bagno, della doccia o di acquistare magari dell'altra acqua o qualche altra cosa.
0: Dovesse mancare dopo i 70 litri che hai portato da casa, giustamente.
2: Lui ha la borsa frigo, lui ha lo zaino frigo.
0: Sì, quello
2: gigante,
0: da montagna. Però.
2: Enorme, enorme.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Allora, io sono da servita e riverita se sono in vacanza da sola.
2: Stupendo.
4: Se sono in vacanza con la family, assolutamente borsa frigo.
0: Ma va?
4: Perché non vale la pena spendere tutti quei soldi per mangiare male, poco, poco salutare, e poi quando arrivi a casa dover fare la doppia fatica per recuperare forma.
0: Che ha ancora fame. Beh, non è che si mangia male ovunque, però.
2: No,
0: dai.
2: Assolutamente. Però mi fa ridere lei, però da sola tutti questi problemi non se li fa. Dice: sì,
0: io
2: vado da sola,
0: io
2: frega,
0: sto bene
2: niente,
0: così.
2: Frega niente.
5: Borsa frigo tutta la vita, e anzi, con la compagnia ci pigliamo i compiti, quindi abbiamo già portato parmigiana, panna cotta, torte salate, ci facciamo anche dei bei pranzetti non proprio leggeri.
2: Low carb.
5: Buona giornata da Elisa dalla Liguria. Ciao ciao.
0: Sai che cosa mi stupisce di tutto ciò? È che nessuno si è mai posto il problema, forse io che ho questo trauma da piccolo, ma le famose tre ore poi per,
2: no,
0: fare,
2: per
0: il
2: fare il bagno. Ma non lo fai il bagno.
0: Non lo fai più,
2: ma
0: come
2: no,
0: fai?
2: Ci sono delle priorità, se vuoi mangiare non fai il bagno,
0: certo,
2: capito?
0: La torta salata ovviamente.
2: Ma che meraviglia però, bello, bello, bellissimo, bello.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: che te lo dico a fa.
1: Angelina Mango, che te dica fa su RDS, che brava questa ragazza.
2: Fa la strada secondo
1: artista.
2: Te?
1: Beh,
2: beh, l'ha già fatta direi, no?
1: Sì, l'ha già fatta, però ancora voglia. Ce
2: nel corso
1: di
2: della prossima ora forse ci scappa anche qualche news musicale, forse un'ipotetica reunion, non dire nient'altro. Non
1: no,
2: niente.
1: Non diciamo niente.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Guido De Santis, buonasera, ben ritrovato.
8: Grazie Francesca, buonasera a tutti.
1: Siamo subito da te in redazione RDS.
8: Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, attese anche misure contro il caro carburanti, riunione preceduta da un vertice della Premier Meloni con i vice Salvini e Tajani e il ministro Giorgetti. Le chat dell'ex sottosegretario Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera decide a maggioranza di portare subito il caso in aula, no a una nuova istruttoria. La crisi di Ceuta, videocall dei ministri dell'interno dell'UE, emersa l'esigenza di potenziare i rimpatri e le comunicazioni nei momenti più convulsi. Il commissario europeo per la migrazione Magnus Brunner, citando il responsabile per gli interni spagnolo, ha comunque rassicurato.
9: L'incontro è stato, a mio avviso, anche un'occasione molto utile per chiarire la situazione sul campo. Il ministro Grande Marlaska ha confermato che è tutto sotto controllo, che nessuno si è effettivamente spostato sulla terraferma spagnola e che l'area Schengen non è stata colpita.
8: I vigili del fuoco spengono un incendio a Prada Lunga nella Bergamasca, trovano il corpo carbonizzato di un 73enne. I mercati con agi.it, le borse europee chiudono in rialzo con le notizie della possibile vicina riapertura dello stretto di Hormuz, Milano la migliore, indice FTSE MIB più 1,26%, massimo storico sopra i 53.000 punti. Siamo allo sport, nei mondiali acquatici di Parigi c'è la medaglia d'oro per Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo nelle acque della Senna, bronzo per Linda Caponi. Poco dopo la 12ª medaglia azzurra dal nuoto artistico, bronzo le ragazze del Team Tech. Folla di autorità, sportivi, compagni di squadra e tifosi ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Andrea Bodi, ministro dello sport, ha ricordato la leggenda milanista.
10: Il ricordo di Franco Baresi, secondo me, ha due immagini per quanto mi riguarda. Il giocatore a testa alta, che usciva sempre dall'area comunque con il pallone tra le gambe senza neanche doverlo cercare, perché aveva una relazione familiare, quella stessa relazione stretta che non hanno molti calciatori di questo tempo. E il pianto di Pasadena, che ha rappresentato il dispiacere di tutti i tifosi e gli innamorati della maglia azzurra di fronte a una sconfitta. La cosa importante è tenerne conto e rispettare quell'idea di calcio, non soltanto oggi ma sempre.
8: Yannick Sinner a Milano stamani, controlli medici in una clinica ortopedica prima della partenza per i tornei americani. Sul lago del Salto, aperti i mondiali di wakeboard, lo sci nautico su tavola, gli azzurri che hanno passato il turno nella categoria junior, Riva e De Lellis fra le donne, Molinari, Giannola, Iacorossi e Tosi nella gara maschile. Questa è RDS.
2: 18:03 sull'orologio, buon martedì pomeriggio, martedì sera, amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Francesca Romana D'Andrea.
1: È vero, c'è anche Giulio Caproni in regia, saremo insieme fino alle 21. È vero, è un po' una percezione personale, le 18, se sono già sera, se
2: dipende
1: pomeriggio.
2: Cosa devi fare, se già hai fatto tutti gli impegni che avevi prefissato nella tua lista, no? Del quotidiano, potrebbe sera. Essere già sera, no?
1: È vero, se stai per uscire è pomeriggio perché hai da fare un sacco di cose. Ci sono delle riunioni di cui bisogna assolutamente parlare, una in particolare di poche ore fa ad Amsterdam.
2: Ahia.
1: Giusto.
2: Non dire nient'altro adesso, no?
1: Non dico nient'altro.
7: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: maledetto me, fulminacci su RDS, quello che penserà Jason Galliani tutta la settimana per aver detto perché? Sì, dai, vado in onda con la D'Andrea dalle 17 alle 21.
1: A parte che ti è uscito un po' Brasil, Jason Galliani un po' così,
0: sì,
1: o brasiliero.
0: Sì, cambio,
1: non
0: cambio.
1: So come mai, però va
0: lo
1: bene.
0: Lo so, mi davi di esotico.
1: Lo accetto, beh, da un okay. nome così, certo che fa locandina. Siamo qui per un altro motivo, l'abbiamo anticipato poco fa, una big reunion. Siamo nel mondo del pop, da un lato c'è Madonna e dall'altro lato Kylie Minogue. Dov'è che si sono viste queste fanciulle?
0: Si sono viste al World Pride di Amsterdam. Madonna ha invitato così all'ultimo secondo, che poi no, in realtà non era l'ultimo secondo, insomma, si erano organizzati.
1: Ha fatto credere, dai.
0: Esatto, ha invitato Kylie Minogue, si sono esibite insieme sul palco con Confession 2. Sentiamo.

0: impazziti, totali.
1: Beh, allora, in realtà sembrava un invito così per una special guest, invece in 48 ore è stato deciso di lanciare il singolo Love Sensation.
2: C'era una motivazione
1: dietro. L'album.
2: Tutto a tavolino. Perché tutti parlano anche di questa notte viola? Intanto il viola è stato il colore simbolo, no? Un po' di questa serata. Entrambe hanno scelto anche dei look coordinati, particolari, scelta che non è che passa in secondo piano. Sappiamo benissimo che adesso tutto ciò viene scelto meticolosamente anche per diventare un po' virale.
1: Eh beh, certo, sarà sicuramente il colore del singolo, no? Della copertina, certo. Cose così, immagino.
2: Poi ci sono stati altri dettagli, atmosfera, quella della musica dance, coreografie, DJ set, celebrazione della libertà e dell'inclusione, perché ricordiamo, era proprio per questo, non è un evento così campato per aria a caso,
1: no,
2: World
1: certo.
2: Pride di Amsterdam.
1: C'erano degli obiettivi ben precisi. Comunque, ufficiale il 6 agosto uscirà già in streaming Love Sensation After Hours Mix, che vedrà insieme protagoniste Madonna e Kylie Minogue.
2: Manca pochissimo, siamo al 4 di agosto, giusto il tempo che ti giri, inizia a sentirla e risentirla e poi basta, le impari a memoria.
1: Beh, saranno protagoniste dell'estate comunque. Certo, uscire il 6 agosto così, che è estate super
2: inoltrata.
1: No, no, brave.
2: La musica fa fresco, dai.

0: Giselle, oulala, su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana, D'Andrea. Tocca fare subito un po' d'ordine, perché tra poco arriva anche la sequenza mixata, quindi sì, quattro grandi successi in fila. Poi partiremo da un mood da reality per entrare, sì, anche nel mood cinematografico.
1: Sì, so una che combo. Tu sei un super fan di quel reality.
0: Parecchio, e quindi, proprio tantissimo.
1: Quindi mi auguro che tu possa parlarne con esperienza e dettagli.
0: Non ho altri impegni, sto qua volentieri.
1: Bene, da bene, poco. Bene.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
6: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Come promesso, adesso c'è una super sequenza mixata. Poi parleremo di un reality che si mischierà con degli incassi cinematografici. Mm-hmm.
3: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Bobby su RDS. È martedì pomeriggio, Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, è subentrato adesso Francesco Cadente in regia.
1: Oh, formazione ciao. Al completo, ci siamo tutti, anche ci quelli che giocano a Quizzappando.
2: Quizzappando,

0: Boys, boys.
1: Quanto ti rimane in testa,
0: boys,
1: però?
0: Boys, boys, boys, qui zappando.
1: Come funziona? Com'è?
0: Funziona così. Abbiamo già lanciato il gioco all'inizio della nostra trasmissione. Vi abbiamo detto di completare una frase. E l'aiuto lo trovate sulla nostra app ufficiale di RDS. Quindi, se non l'avete ancora fatto, male, scaricatela. Il numero è il 38822 38822. E la domanda di oggi per vincere una nuova RDS bag con i gadgets tutti nuovi per l'estate
1: è proprio questa.
0: È questa.
1: Allora, mi piacerebbe essere più puntini puntini. L'unica cosa da fare adesso è scaricare l'app ufficiale di RDS.
0: Sì.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: White Girl Wasted. Anna su RDS, buonasera. Buon martedì sera con Jason e Francesca Caddy, che è in regia. Parliamo di un programma filosofico, antropologico, ma sociologico.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Ma possiamo just permettercelo? Neanche a dirlo, guarda. Quindi
0: tutto
1: scusa,
0: questo
1: mi
0: è
1: devo
0: Temptation
1: preoccupare.
0: Island.
1: Sì, Temptation Island, ma mi devo preoccupare, c'è qualcosa che non so sulla mia testa. Per adesso vedo tutto liscio, non ho cornini vari.
0: Non
1: quindi
0: c'è nessun fallo di confronto, nessun
1: male
0: video per te, caro Jason. Vedremo a fine settimana.
1: Chissà.
0: Allora, parliamo di questo perché i fidanzati che sono stati criticati dalle loro fidanzate all'interno del programma stanno ottenendo un discreto successo fuori, ok?
1: Non avevo dubbi.
0: È così, noi siamo sempre le streghe cattive. Fatto sta che c'è una coppia nota di questa edizione del programma, anche tu che l'hai seguito saprai.
1: Caspita, tutti i giorni proprio lì incollato fisso.
0: Coppia romana poi.
1: Sì, sì, certo.
0: Molto.
1: E che hanno fatto sti due?
0: Vabbè, Christian e Soraya. Praticamente questa Soraya ha criticato tutto il tempo il suo fidanzato perché lo riteneva immaturo, perché non sapeva gestire bene i soldi e per tutta la durata del programma lo ha criticato perché pare che abbia acquistato questa maschera di Spider-Man di cui lui è super super super fan e secondo lei era una scemenza, una roba che non serve, comunque a 30 anni sei ridicolo, eccetera eccetera.
1: C'è un risvolto della medaglia,
0: certo,
1: in questa storia.
0: Certo, perché è uscito dal programma e Christian è stato invitato all'anteprima italiana del nuovo Spider-Man Brand
1: credo.
0: New Day e ha conosciuto Tom Holland.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Cioè, ma era lui in persona o era un sosia? Perché guarda che è sottile, non lo so. Era lui? Confermato?
0: Eh sì, era lui. Allora, sto cercando di capire se c'era effettivamente Tom Holland, perché lui ha in realtà la foto con colei che lo ha invitato della Sony.
1: Tutto magna, ve lo dico
0: io. Sto cercando di capire da chi è stato invitato.
1: Fatto sta, però, numeri alla mano, perché tu hai citato Spider-Man Brand New Day, che io ancora non ho visto, quindi non fate spoiler, perché non voglio sapere niente delle scene, di come finisce, di come inizia.
0: Sì.
1: Siamo qui per un altro motivo. Ha battuto il record di incassi, ha superato anche Dio Odyssey di Nolan, ha raggiunto 932 milioni di dollari nel mondo, 360 dal Nord America, 572 da tutti gli altri mercati. Fate voi.
0: No, non credo ci fosse Tom Holland, ci spiace però.
1: Te l'avevi venduta bene, ci avevo quasi creduto, guarda.
0: Vabbè, posso dire che adesso che ne abbiamo parlato, secondo me verrà invitato,
1: certo,
0: ad un'altra anteprima.
1: Ma perché non lo invitiamo qui? Scusa, facciamo Tom Holland in un microfono qui alla mia sinistra, poi invitiamo lui, come si chiama lui? L'irreprensibile
0: Christian,
1: ti aspettiamo.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore?
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
4: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: My Buddy is ready su RDS. Allora, non c'era Tom Holland.
1: Visto?
0: Non c'era Tom Holland all'anteprima italiana di Spider-Man Brand New Day con Christian di Temptation Island.
1: Vabbè, comunque un connubio di
0: perché?
1: Quelli proprio.
0: Ma scusa, un fan.
1: Certo.
0: Perché sei geloso che lui è stato invitato?
1: Ma no, ci mancherebbe, guarda, mi invitano, non è che ho nulla da dire. Però, insomma, tra le due cose. Vabbè.
0: Però lo hanno pubblicato comunque su un Instagram ufficiale della Sony, capito? Come
1: sarà
0: ospite special guest.
1: Un sosia, qualcuno lì così.
0: No, non c'era il sosia di Tom Holland, perché loro sono, lui e Zendaya, sono venuti a Roma a giugno, quindi no.
1: Non coincide il periodo.
0: Non coincide il periodo.
1: Invece sapete che cosa torna quest'anno? Perché dobbiamo festeggiare i 25 anni dall'uscita ufficiale di Harry Potter e la pietra filosofale. È già passato così tanto tempo. Quindi fate conto che agli inizi Daniel Radcliffe aveva circa 11 anni ed Emma Watson era nel suo primo ruolo cinematografico.
0: Carino.
1: Piccina picciò. Pensa
0: bravi,
1: te.
0: Bravissimi. Vabbè,
1: la Rowling ci ha visto lungo, eh?
0: Sicuramente per festeggiare i 25 anni lo riproporranno al cinema.
1: Tu sei una di quelle che legge solo o guarda anche i film di Harry Potter?
0: No, no.
1: Perché ridi, scusa?
0: No, mi fa ridere.
1: Non li guarda.
0: Tutte e due.
1: Non guarda e non legge.

0: Annalisa, sinceramente, su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana, D'Andrea, possiamo archiviare l'argomento legato al mondo cinematografico e non sosia e quant'altro.
1: Va bene.
0: Anche perché nel corso della prossima ora, secondo me, c'è da fare anche qui un po' di sano dibattito.
1: Sì, allora,
0: me lo sento.
1: Sì. Il tema è l'esoterismo.
0: Eccola, toccata pianissimo.
1: Sì, basta.
2: Non ho capito il gioco.
0: Poi vi spieghiamo.
1: E non posso dire di più, altrimenti Jason si arrabbia.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia. Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
0: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Lao Petrilli.
8: Buonasera Iran e Stati Uniti, colloqui in diretti in corso, le parti attraverso mediatori si stanno scambiando le bozze di un possibile accordo, fa sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. Annuncio sulla riapertura totale dello stretto di Hormuz è ipotizzato per domani. Ceuta, vertice in videoconferenza dei ministri degli affari interni dell'Unione Europea, prova superata, compattezza ritrovata, viene garantito, ma le divisioni restano come le polemiche fra Roma e Madrid. Il ripristino dei controlli la frontiera per chi arriva dalla Spagna è temporaneo, si tratta di una misura di natura cautelare e organizzativa presa per tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo, ha detto il capo del Viminale Matteo Piantedosi. L'Italia la revochi subito, la replica del governo Sanchez. Intanto in corso una riunione del Consiglio dei Ministri, si discute di un intervento contro il caro carburanti. Nell'opposizione pranzo Conte Schlein sull'Ucraina, la nostra posizione è sempre la stessa da 4 anni, ma rispetto la linea del PD, ha detto il leader dei 5 Stelle. Ancora AFA ha battuto un altro record in questa estate bollente. Sentiamo Guido De Santis.
9: Giovedì tutte 27 le città monitorate dal sistema di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero della Salute saranno bollino rosso. Oggi e domani sono 25. Solo Messina e Reggio Calabria sfuggono al massimo grado di allerta e hanno bollino arancione, ossia livello 2 con pericolo per la salute dei fragili, mentre il 3 indica, ricordiamo, condizioni di emergenza con possibili effetti negativi anche per le persone sane e attive. Un primo cedimento dell'anticiclone africano potrebbe verificarsi dal 7, quando si intravede una attenuazione dell'AFA al nord.
8: Questa è RDS.
1: RDS, sono le 19 di martedì sera, perché basta, 19 sera, dai.
0: D'accordo. Aperitivo l'abbiamo fatto? Forse no, anche quelli che si stanno godendo le ferie, le meritate ferie, se la prendono con calma. Quelli che lavorano invece vanno veloci.
1: Allora, noi abbiamo una missione, perché ad agosto vogliamo salutare prima tutti quelli che lavorano ancora.
0: Certo.
1: No? E poi quelli che sono in ferie, che secondo me se la prendono un po' meno. Visto
0: abbracciamo
1: che sono in ferie.
0: Tutti.
1: Sì.
0: Nessuno escluso,
1: però un po' meno permalosi, perché sono in ferie, un po' rilassati. Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, c'è Francesco Cadente in regia.
0: Ciao. E voi dove siete? Anche lì sul 265, vero? RDS Social TV.
4: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi. Grandi successi. Sprocchi ma sei romantica.
1: L'estate passa su RDS.
2: Ultimo, romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: e So Bruno Mars su RDS che chiude questa sequenza mixata. Tra poco parleremo magari di cose che non avete mai raccontato a nessuno.
1: Può essere, anche perché il tema è cartomanti, maghi, sensitivi. Ieri ho visto una cosa particolare dal mondo dei social su TikTok. Avremo modo di snocciolare e approfondire e capiremo con voi se siete tra quelli con dati alla mano tra i 13 milioni di italiani che si rivolgono anche occasionalmente proprio a queste figure. Chissà.
0: Mm-hmm. Tra poco.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
5: Scegli la nostra app.
2: Estate. RDS.
5: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen.

0: Nera. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Vi siete mai affidati a maghi, cartomanti, sensitivi? Ci credete oppure no? 38822 38822.

0: Mother Talk to You su RDS, Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Mi piacerebbe partire da un qualcosa di vero. Facciamo Radio Verità. Quel che è successo ieri sera, tornando a casa, sì, stavo scrollando su TikTok, come facciamo tutti, perché ormai siamo abituati a fare anche questo nella nostra quotidianità, e ho visto un contenuto un po' particolare. Era una live, una diretta di questa signora. Mm-hmm. Devo dire, un po' particolare già nell'aspetto, però vabbè, certo, siamo qui per un altro motivo.
1: Chiaro.
0: Vendeva dei servizi per farsi leggere le carte, quindi una sorta di sensitiva, di maga, ok? Siamo in quell'ambito lì, e c'erano tantissimi utenti che a suon di donazioni da 20 euro l'una chiedevano dei consigli per la propria vita, per il proprio privato. Sai, tornerà o no il mio
1: l'amore,
0: ex,
1: lavoro,
0: la salute,
1: soldi,
0: starò bene, i miei familiari.
1: Allora, quelli molto seri non parlano quasi mai di salute.
0: Ecco, io mi sono preoccupato comunque a vedere l'interesse che ruotava intorno a questa situazione. Ho guardato da lontano, ma ho visto tutto.
1: Ok, non ti sei fidato,
0: non è
1: un mondo che ti appartiene, non lo stimi.
0: Direi proprio di no, sono molto lontano da queste cose. Però ci sono dei dati alla mano, numeri che parlano chiaro.
1: Sì.
0: In Italia siamo messi forse un po' male, dato preoccupante, tra i 6 e gli 8 miliardi di euro vengono proprio il ricavato è da questo meccanismo, no? Persone che fanno questo di mestiere, perché di questo si tratta.
1: Persone che si rivolgono a medium, cartomanti, maghi, per cercare di sciogliere magari degli aspetti della propria vita, per indagare, per avere delle risposte, e magari lo si fa in dei momenti della vita dove sei un po' più fragili,
0: di
1: no?
0: Difficoltà,
1: dove
0: problemi sentimentali o i dubbi al lavoro anche.
1: Però è anche vero che spesso vengono organizzate delle serate, degli eventi così, dove c'è la cartomante, tu se vuoi ti puoi far leggere le carte.
0: Lo faresti tu? Pagheresti?
1: Io sono una paurosa.
0: O già l'hai fatto magari?
1: No, non l'ho mai fatto, ma perché sono paurosa.
0: Di che?
1: Di tutto.
0: Che ti dicano la verità.
1: Ma pure, non so, domani fai attenzione, a cosa? Che devo? No, preferisco non sapere, ok? Niente,
0: e qualcuno
1: generale.
0: Invece intorno a te, familiari, amici che ha provato
1: allora,
0: a farlo, c'è?
1: Ieri quando ne parlavamo ti dicevo che sono un'esperta del tema, perché mia mamma invece è una super fan.
0: Eccola.
1: Zero paura, lei con la sua amica andavano spesso a farsi leggere le carte, soprattutto perché magari la sua amica aveva dei problemi amorosi, cose così, la spalleggiava e la portava sempre a farsi leggere le carte.
0: E chi pagava
1: carte.
0: Delle due, scusami?
1: Ma sicuramente l'amica che aveva problemi amorosi.
0: Ci mancherebbe.
1: Però mia madre conosce tutto questo mondo così un po' esoterico, ne è affascinata, ti toglie il malocchio. Capito?
0: Tu la vivi male da figlia?
1: No.
0: Cioè,
1: se
0: ti
1: non mi
0: piace
1: coinvolge.
0: Quest'idea che ci sia mamma interessata a questo tema?
1: No, non è una fissata, capito, che gestisce la sua vita sulla base di quello che dicono le carte. Lo fa un po' per gioco, così, però
0: ci crede. Just
1: cioè.
0: For fun, come dicono quelli della Gen Z.
1: Sì, per gioco.
0: Per divertirsi.
1: Mi spiace quando diventa una fissa, quando le persone basano veramente la realizzazione della loro vita o comunque il futuro sulla lettura delle carte.
0: È un meccanismo un po' particolare, forse a tratti pericoloso. Capiamo
1: Sai
0: con
1: anche
0: voi.
1: Chi è un super fan
0: chi?
1: Di questi sistemi, soprattutto medium, comunicazione con l'aldilà. Ferraro.
0: Filippo Ferraro,
1: dopo glielo chiediamo.
0: Va bene, intanto chiediamo a voi, amici e amiche di RDS, se vi siete mai affidati a questi maghi cartomanti sensitivi, se avete speso dei soldi, un po' per raccogliere anche le vostre idee, le vostre esperienze. Se vi va, messaggi vocali WhatsApp 38822 38822.
1: Senti, ci mettiamo in mezzo anche comunicazioni con l'aldilà.
0: Oh, caspita.
1: Te la senti?
0: Si può fare a quest'ora?
1: Dai,
0: aspetta,
1: vediamo.
0: Che chiedo.
1: Vediamo.
0: Aspetta.

0: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari su RDS. Stiamo parlando di cartomanzia, medium, sensitivi,
1: cartomanti,
0: cartomanti, maghi, l'ho già detto, maghi,
1: di tutto e di più,
0: riti purificatori,
1: pure
0: capito,
1: quelli.
0: Tutte queste cose che magari a cui credete o che avete vissuto. Sentiamo, sentiamo.
2: Ciao, sono Paolo da Roma.
1: Ciao.
2: E per quanto riguarda il discorso della lettura delle carte, tutte quelle menate lì,
1: eccolo,
2: cioè sono tutte fandonie. Però visto e considerato che c'è tutto questo introito, io farei fare lo scontrino fiscale, ecco, almeno che paghino le tasse.
1: Allora
2: voglio
1: ti
2: dire,
1: dico,
2: anche se prendono in giro le persone, purtroppo, perché sarebbe meglio veramente spendere quei soldi dallo psicologo. Ma
0: vabbè,
2: voglio
0: sono
2: dire,
0: cose diverse.
2: Almeno lui ti fa fattura.
1: Certo, toccata pianissimo, però
0: mamma
1: quelli
0: mia,
1: che ho visto io
0: vista,
1: su
0: dai.
1: TikTok, adesso si parla tanto di TikTok Shop quando ti vendono dei servizi online, lì c'è l'obbligo, devi avere la partita IVA.
0: Sì.
1: Al contrario, forse questo discorso potrebbe avere la sua valenza in un contesto un po' così vis-à-vis, no?
0: Col
1: che vi incontrate, esatto, col tavolino.
0: L'evento. Comunque in generale quando vai a casa di questa persona
1: lì
0: che sai che è specializzata.
1: Potrebbe essere. Capiamo con voi le vostre esperienze, ci credete oppure no, vi siete già affidati, avete speso dei soldi? 38822 38822, subito la nuova Good Old Days.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Christ Sarandi. Good Old Days.

0: Blanc, Stay the Night. Su RDS stiamo parlando di tutto quel mondo esoterico fatto di medium, cartomanti, maghi, sciamani, sensitivi. Insomma, se ne avete fatto parte da protagonisti o da clienti, sentiamo.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Io leggo le carte. Di preciso, Sibille, ho iniziato da pochi tarocchi e devo dire che ci prendo abbastanza. Non chiedo soldi, lo faccio con amiche, a volte ci scambiamo, ovvero io leggo a loro, loro leggono a me, a volte lo leggo per gli altri.
0: Bene.
1: E nulla. Bene. E sì, ci credo molto anche.
2: Certo, se
1: un
2: lo
1: bacio,
2: fai,
1: ciao Cristina.
0: Fatto bene a specificare che quelli che lo fanno veramente per passione, quindi che lo fanno per aiutare gli altri o per divertimento, gioco, interesse, non si fanno pagare.
2: Ma chissà perché, ma c'è veramente questa distinzione o un falso mito che
0: no,
2: potremmo anche sfatare?
0: Lo vivono come un dono, non come un qualcosa per cui lucrare.
2: Scusa, un dono. Cioè, mettiamo il caso, io non ho mai giocato a briscola, io vedo due giocare a briscola. Imparerò anch'io a giocarci, no? Non è che nasco con il dono della cartomanzia.
0: Ragazzi, ma io ragazzi, non posso spiegare a Jason Gagliani che esiste tutto un mondo fatto di persone che curano con le mani.
2: Sai giocare a briscola tu?
0: Che hanno un'energia diversa.
2: Sai giocare o no?
0: Lui pensa che siamo tutti uguali.
2: Vedi,
0: ma
2: che
0: ovviamente non è così.
2: Ci giochi o no?
0: Andiamo
2: a briscola?
0: Avanti,
2: non ci gioca. Vedi, ve l'ho detto, non sai giocare.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Il 4 di agosto vogliamo scoprire insieme la situazione meteorologica prevista in Italia per le prossime ore con gli esperti del Meteo. Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore e nel corso della giornata di domani cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio. Solo la possibilità tra pomeriggio e sera di qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica. Temperature massime roventi con valori che specie sulle pianure del nord e settori interni del centro saranno anche prossimi ai 38-40 gradi. Il caldo si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Sono gli esperti di Trebi Meteo. C'è tantissima gente che spende dei soldi per farsi leggere le carte. Siate sinceri, siete tra di loro oppure no?
3: RDS.
4: Che non importa se
3: RDS 100% grandi successi.

0: Beautiful People, Ed Sheeran, Khalid, su RDS Beautiful People, facenti parte del mondo dei maghi.
1: Beh, dipende, non per forza, c'è anche qualcuno che l'ha sentito così dire. Da amici, parenti.
0: Vabbè, stiamo parlando di cartomanti perché ieri sera Jason Galliani è rimasto sconvolto quando sulle live di TikTok ha sorpreso una cartomante chiedere un sacco di soldi a vari utenti per sapere cose di lavoro, salute, amore.
1: 20 euro,
0: futuro.
1: Tutte le volte. Pam, pam, pam, 20, 20, 20. Voi che dite?
2: Buonasera ragazzi, io mi sono fatta indovinare nell'87 le date del mio matrimonio. Mi aveva indovinato tutto, le quattro date, mi aveva chiesto di non sposarmi a settembre, io mi sono sposata, ma è andata tutto per il verso malissimo.
0: Bello. Che ansia.
2: Ciao a tutti.
1: Ma dici proprio per quello?
0: Vedi,
1: non è che già c'erano delle basi non perfette, dico io così, chiedo per un amico.
0: Uffa, come sei scettico,
1: no,
0: che
1: per
0: fastidio.
1: Dire scusa, no?
0: Devi credere un po' a queste cose.
1: No, non mi avrete mai.
0: Dai,
3: ciao ragazzi, a me è successo che stavo in Germania con mio nipote e la sua ex fidanzata.
1: Sì.
3: Lì praticamente ero solo e per non dar fastidio a lui avevo delle amicizie, uscivo, però lui era preoccupato. E così anche la famiglia della fidanzata che erano là, perché non mi vedevano mai, ero sempre fuori e avevano paura che stessi frequentando cattive persone. Così che hanno fatto? Hanno contattato un cartomante qui a Bari e mi hanno fatto le carte e di lì hanno scoperto che avevo una relazione con una persona. E quindi hanno scoperto la tresca ancora prima che ne potessi parlare io.
0: Certo, vabbè, qua mi viene da fare un po' il Jason
1: Galliani.
0: Come la
1: spieghi qui?
0: Sparisci spesso di casa.
1: Fai 2+2.
0: Non rispondi.
1: Ti serviva il cartomante.
0: Sei in un posto nuovo, non puoi avere amici, hai una relazione.
1: Però vedi, quando lo dico io no, adesso
0: vabbè,
1: ma quasi quasi.
0: Non c'è da niente, poi
1: va bene,
0: sentiamo.
1: Va bene.
4: Buonasera a tutti.
1: Eccoci.
4: Io sono un'astrologa da tantissimi anni, studio astrologia.
1: Sì.
4: Faccio gli arcani maggiori, faccio consulenze.
0: Subito vado a vedere.
4: E vi devo dire la verità.
1: Dica.
4: È un mondo stupendo.
0: Certo.
4: Ne faccio parte da tanti anni, va fatto con serietà, con una deontologia professionale accurata. Ed è bellissimo perché ci dà un'apertura che veramente è fantastica.
0: Ok, arcani maggiori comunque sono sempre carte, tarocchi.
1: Sempre in quel tema lì siamo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Sempre stesso.
5: Ciao ragazzi, sono Attilio da Monte San Biagio, un piccolo paese in provincia di Latina. Allora, da noi si sente ancora nell'aria questa credenza in queste superstizioni, nelle fatture, nei malocchi. Calcolate, quando ero più piccolo c'era un'anziana nel paese che se tu magari avevi un mal di testa particolare che non passava con niente, oppure avevi il bambino che piangeva, andavi lì, questa signora si metteva a fianco a te, a fianco alla persona, recitava queste parole mistiche in silenzio e caso vuole, superstizione, coincidenze, non lo so, e il tutto passava. Ora, non so che cosa sia, però è bello, è affascinante credere che ci possa essere qualcosa di più.
1: Sì,
0: è vero, è
1: sono stupito solamente dalla frase che ha detto poco fa, cioè pronunciava delle parole mistiche in silenzio.
0: Magari era un mantra. Noi
1: ma
0: che
1: sei in silenzio, uno come fa a parlare?
0: Ma
1: cioè,
0: sotto...
1: o parli o stai zitto, no?
0: No, a basso volume.
1: Ah, a basso volume, così. Sì, tipo il serpentese di Harry Potter.
0: Esatto, come sei scettico.
1: Questo è, scusa. Vabbè.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: cartomanti, maghi, medium, sensitivi, insomma, le vostre esperienze. Sentiamo, chiudiamo così.
1: Ragazzi, il giorno del matrimonio è andato malissimo. Ah. Ma il resto sono ancora sposata da 42 anni.
2: E allora,
0: scusa. Vabbè, ho capito, però le aveva consigliato di non sposarsi a settembre per una serie di motivi, magari, che ne so, avrà piovuto tantissimo, poi un invitato è caduto, tutte queste cose qua.
2: Guarda, chiudiamo con questa, con la massima proprio. Non si firma, non amo farmi leggere il futuro, ma l'agenzia delle entrate è sempre sul pezzo.
0: Pure noi.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia. Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
5: È il momento adesso di rientrare in redazione RDS. Ben ritrovato Lau Petrilli.
6: Grazie, buonasera a tutti.
5: Siamo in ascolto con le news.
6: Timore in apertura, carburanti, il Consiglio dei Ministri ha appena deciso la proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise sul gasolio. Intanto accordo Iran-Stati Uniti a portata di mano, viene riferito dai mediatori. La Repubblica Islamica starebbe valutando la possibilità di coinvolgere alcuni paesi europei nelle operazioni di sminamento dello stretto di Hormuz. Poco fa la notizia dell'attacco ad una nave indiana affondata da un missile mentre transitava vicino alle acque territoriali dello Yemen, tratti in salvo i 14 membri dell'equipaggio. Ceuta allarme dalle autorità locali, sui social marocchini circola un appello per un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola il 15 di agosto. Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito di Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno dopo un tuffo nelle acque del lago di Vico. Finisce un'attesa straziante grazie a chi ha partecipato alle ricerche e alle tante persone che mi hanno dimostrato così tanto affetto, le parole della ministra. Paura ma nessun ferito in Toscana per un terremoto di magnitudo 4.3 nel Pisano. Il presidente della regione Eugenio Giani ai microfoni di RDS.
7: Dobbiamo mantenere uno stato precauzionale, ma abbiamo visto anzi con piacere che il patrimonio edilizio nonché monumentale artistico della città di Pisa ha una capacità di contrasto agli eventi sismici evidentemente accentuata. Abbiamo fatto prontamente verifiche negli edifici della Piazza dei Miracoli, ma non solo. Pisa è una città monumentale importante, si è potuto riscontrare come tutto sia regolare.
6: Sisma senza conseguenze nel pomeriggio nel Cosentino, intensità della scossa 3.5 gradi Richter. A Milano l'addio a Franco Baresi, migliaia di tifosi per le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, su uno striscione il saluto dei rossoneri alla leggenda immortale. Sei una inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare, la scritta esposta. Agli europei di nuoto, Ginevra Tadeucci vince l'oro nella 10 km in acque libere, terza Linda Caponi. L'artistico bronzo alle azzurre impegnate nella gara tecnica a squadre. Tennis, controlli medici a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti, dove è atteso a Cincinnati. Mattia Bellucci intanto eliminato all'esordio a Montreal, è stato battuto da Sebastian Baez 7-5-6-3. Questa è RDS.
8: Sono le 20 e un minuto sull'orologio, buon martedì sera amici e amiche di RDS, siamo sempre noi Giurin Giurello, Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea.
9: È vero.
8: Tutto real.
9: Ci teniamo particolarmente a presentare anche la regia di Francesco Cadente.
8: Ciao. Famigliola a tutti voi. Felice al completo, eh?
9: Esatto, che fate cose, l'estate che vi porta ad andare in vacanza.
8: Beh scusa, visto l'orario qualcuno avrà anche già apparecchiato, no? Dovessero avanzare due posti, così
9: certo.
8: Per dire.
9: Immagina cenetta sul terrazzo,
8: bello.
9: Radio accesa.
8: Sì.
9: E l'estate.
8: Spumantino.
9: Un po'
8: no.
9: Di venticello, speriamo.
8: Anche.
0: Inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: arrivi nella stanza e non ti ricordi più il motivo per cui sei lì.
1: Quante volte mi succede? Altro che una o due a settimana.
0: Okay.
1: Allora, ma voi c'ho l'abbonamento io.
0: La scienza,
1: scusa,
0: ci spiega perché succede.
1: Dica.
0: Succede perché il cervello non riesce subito a metabolizzare il cambio di situazione. Quindi è ancora ancorato, scusate il gioco di parole, nella stanza precedente, quella dove abbiamo pensato che dovevamo fare una cosa nella stanza dove stavamo andando.
1: Quindi mi stai dicendo che il mio robottino aspirapolvere che va in giro da solo è molto più intelligente di me in questo momento.
0: Ma su questo non avevamo
1: non c'erano dubbi
0: e non serviva il doorway effect. Quindi che succede quando entriamo in una stanza e non ricordiamo cosa dovevamo fare? Torniamo indietro. E perché funziona? Perché è lì che abbiamo pensato che dovevamo entrare nell'altra stanza per fare quella cosa.
1: Sì,
0: e quindi ce ne ricordiamo e allora rientriamo in quella stanza, non ricordiamo, ritorniamo nella stanza, non ricordiamo e così.
1: Ma la troviamo o no poi?
0: Ma certo, se torni indietro.
2: Ah, ecco, capito il gioco.
1: È un po' complicato evidentemente.
0: No, no, ti viene spontaneo, no? Tu torni proprio dove hai pensato e dici no, fammi tornare, torni indietro.
1: Mi te se devo girare in casa con la mappa, la cartina per capire dove devo andare. C'è un'altra cosa,
0: funziona.
1: Fra, perché quando si parla tra uomo e donna c'è una distinzione, lo fa sempre la scienza, sai, gli esperti, quelli del tavolo di Mogano, 40 metri per 4, quelli lì.
0: 4 di agosto.
1: Dicono che gli uomini cerchino le cose a tunnel, mentre le donne hanno questa scansione un po' più ampia dell'ambiente. Faccio un esempio pratico. Cioè
0: non
1: la
0: c'è
1: ricerca...
0: bisogno, guarda, già abbiamo capito, è la vita di tutti noi.
1: La ricerca bersaglio, parte per noi, no? Lato uomo, il telecomando dovrebbe essere lì, sul tavolo. Guardo il tavolo, non c'è, finito.
0: Non c'è.
1: Stop, finito. No, invece voi, guardo il tavolo, cerco, vedo com'è
0: sotto
1: l'angolo,
0: mobile,
1: vado a vedere.
0: Cassetti,
1: e nel mentre sistemate 300 altre cose in più, non so come sia possibile, ma voi ce la fate.
0: Allora, pare che sia una roba molto antica, no? Per via della visione dei campi, di noi donne lavorando nei campi. In passato avevamo una visione più estesa, mentre voi uomini la caccia, visione dritta.
1: Sì, vado a cercare un attimo il telecomando che penso che fosse qua.

0: selezionate per te
1: da RDS.
2: Twist Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: agitare Coca-Cola, ritrovato qui su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea. Secondo me, eh sì, doveroso fare un po' d'ordine, perché tra poco arriva anche la sequenza mixata, quattro grandi successi in fila, ma non è che ci siamo dimenticati, anche oggi torna la sfida delle sfide, vero o no?
1: Sì, chi l'ha detto, schieratevi già, scegliete la vostra squadra, Gagliani o D'Andrea, e tra poco giochiamo con chi l'ha detto.
0: Chi ha detto cosa?
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate RDS. Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Salve.
5: Sì, lo abbiamo un
4: che
5: tavolo
4: faccio?
5: Da cinque.
4: Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
5: Ma, veramente?
4: Ma che faccio?
5: Sì.
6: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Una cosa molto seria, avete una sequenza mixata per schierarvi dalla parte squadra d'Andrea a squadra Gagliani, perché tra poco ci sfidiamo con il chi l'ha detto.
3: Ogni estate ha una storia da raccontare.

0: Sister of Mudge, sì, Alicia Keys su RDS. Buonasera, martedì sera, tra poco ci sfidiamo con il chi l'ha detto, dichiarazioni da parte di personaggi famosi, voi dovrete indovinare chi l'ha detto.
1: Chi ha detto cosa? Sì, diciamo che ci potete dare una mano al 388-22-38822, ci sfidiamo io e te. Premio di oggi?
0: La
1: così?
0: Gloria.
1: La gloria. Sì. Ma anche una fettina di, sai, un toast, qualcosa, aperitivo.
0: Ti posso fare un avocado toast.
1: Niente, proprio braccino T-Rex.
0: Sì.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire a...

0: prodotti al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ancora buon martedì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea. Che tempo farà nelle prossime ore? Ce lo dicono loro, gli esperti di 3B Meteo.
4: Nelle prossime ore e nel corso della giornata di domani cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio. Solo la possibilità tra pomeriggio e sera di qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica. Temperature massime roventi con valori che specie sulle pianure del nord e settori interni del centro saranno anche prossimi ai 38-40 gradi. Il caldo si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3B Meteo.
5: Grazie agli esperti del meteo, 3B Meteo. Noi tra poco invece giochiamo, ci divertiamo con Chi l'ha detto? Questa.

0: Ugel, momento the song su RDS, giochiamo con il chi l'ha detto.
1: Siamo pronti? Hai studiato oggi o no? Ti sei preparata?
0: Uffa.
1: A questo sospiro un po' di dubbi mi sono venuti, però.
0: Infatti, allora, dai.
1: Batte lei? Inizia lei?
0: Inizio io?
1: Vada.
0: Inizio io.
1: Sì, vabbè, allora. Se non è convinta cambiamo.
0: Sì, sono convinta. Inizio io. Allora, funziona così, vi spieghiamo al volo come funziona il chi l'ha detto. Dichiarazioni da parte di personaggi VIP. Ci sfidiamo io e Jason per aiutarci. 3882 3882, se non ci arriviamo.
1: Vada.
0: Ok, vado. Amici in TV, davanti alle telecamere ci abbracciamo, poi arrivano le coltellate alla schiena.
1: Oh, caspita, qui siamo in tema ovviamente televisivo, è un lui che l'ha detto?
0: Mm-hmm.
1: Sì?
0: Sì. Mm-hmm.
1: Che ha a che fare con lo sport?
0: No.
1: No, zero. Cioè, no. Dici pantofolaio puro, proprio
0: zerissimo.
1: Fatto a persona.
0: Mm-hmm.
1: Mondo della musica, presenta dei quiz.
0: Ni.
1: Ni cosa? Quale
0: cioè,
1: delle
0: sì.
1: due? Ma quale
0: allora,
1: delle
0: hai
1: due?
0: Hai chiesto mondo della musica presenta dei quiz?
1: Sì.
0: Hai fatto una crasi.
1: Una crasi potrebbe essere Enrico Papi.
0: Ma che bravo, hai indovinato.
1: Enrico Papi, veramente?
0: Sì, Enrico
1: 1-0
0: Papi.
1: Per me?
0: Sì.
1: Mamma mia, palla al centro subito.
0: Che pizza.
1: Ti faccio questa. Ultimamente vado poco su Facebook, rispondo anche poco. Attacchi gratuiti, si sentono tutti leoni da tastiera. Chi l'ha detto?
0: Subito indizio.
1: Subito indizio, divulgatrice scientifica.
0: aspetta.
1: Questo è difficile.
0: Licio Colò.
1: No, vabbè, ragazzi, è impossibile. Ma
0: l'ho
1: come
0: presa.
1: Hai fatto? Sì.
0: Perché io voglio essere la nuova Licia Colò.
1: No,
0: lei è il mio
1: vabbè.
0: Mito. Sì, sono troppo contenta.
1: Vabbè, 1-1, pari. Vai, ancora una.
0: A 60 anni ho un rimpianto. Non ho potuto studiare.
1: Ah, male, ci dispiace. La famiglia lo sa?
0: Mm-hmm.
1: No, dai, un po' di indizi.
0: È alta.
1: Alta, ma tipo più di me?
0: Sì.
1: Sai che io proprio.
0: È una donna alta.
1: Uno è un barattolo io.
0: Alta.
1: Bella, appariscente, che dici?
0: Dai, diciamo che siamo nello stesso campo.
1: Moro bionda?
0: Castana.
1: Castana. Italiana?
0: Sì.
1: Italiana. È una mia ex fidanzata?
0: No, ti piacerebbe. No.
1: Non lo so.
0: Più grande di te, un po' più grande.
1: Appunto, dico la mia ex fidanzata.
0: No.
1: Per dire. Non lo
0: gambe
1: so.
0: Gambe lunghe.
1: Capito, gambe lunghe.
0: Fatto un programma di coppia recentemente con un'altra collega.
1: Scusa, mi viene in mente, non voglio. Gambe lunghe. Alessia Marcuzzi?
0: No.
1: Non era Marcuzzi?
0: No.
1: E allora non lo so, bandiera bianca, mi arrendo, ragazzi. Non lo so. Chi è?
0: Era la Perego.
1: La Perego?
0: Sì.
1: Vabbè, non l'avrei proprio mai indovinato. Vabbè, 2-1 per
0: fortissima.
1: Te.
0: Fortissima, sono stata bravissima.
1: Oggi
0: stasera.
1: Male.
0: Grazie.

0: di Gu su RDS. Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea. Sei pronta?
1: Peggy Gu. La vorrei come amica.
0: Bene, però noi siamo qui per un altro motivo. Sì, dobbiamo fare l'ultima manche del chi l'ha detto. Beh, chi ha detto cosa?
1: Ha praticamente vinto stasera.
0: Ti
1: dai.
0: Avviso, qualora dovessi indovinare questa manche, ti porteresti a casa tutto il cucuzzaro, tutta la puntata.
1: Adoro, per la gloria, questo ed altro. Vai.
0: Da ex coniugi, penso che questo clima molto disteso in famiglia faccia più che bene ai nostri figli. Chi l'ha detto?
1: Michel Hunziker?
0: No. Non è lei, è un lui che l'ha detto.
1: Eros Ramazzotti?
0: No, nemmeno.
1: Dammi un indizio.
0: Italiani.
1: Vabbè, ok.
0: Italiani, ma non è... Ok, meglio. Natura. Tempo. Oh, più di così, veramente. Cioè, ti dico il nome, facciamo prima.
1: Natura, tempo.
0: Te la faccio così. Italiani! Dai!
1: Ho un vuoto.
0: No, vabbè, non ci posso credere. Te lo dico? Loro lo sanno sicuramente,
1: no,
0: lo stanno
1: certo,
0: già scrivendo al 38822 38822. Dai!
1: No, aspetta.
0: Madre natura, chi può mai essere?
1: No, ragazzi, è un vuoto. Scusate.
0: Paolo Bonolis.
1: Lo stavo per dire!
0: Ciao, niente, hai perso. Arrivederci.

0: perché, credo.
1: Sì, sì, perché indovinare Licia Colò era difficilissimo.
0: Ti rifarai nei prossimi giorni, avremo modo e
1: vabbè,
0: tempo.
1: Vedremo. Allora, noi Jason e Francesca ce ne andiamo, grazie Caddy per la regia, perché sono arrivati loro. Alessandro Corsi, Filippo Ferraro, che
0: ciao,
1: fascino,
0: amici,
2: buonasera.
0: Come state?
1: Allora,
2: bene, bene,
1: tutto bene?
2: Stiamo bene. Seconda puntata di questa settimana dei Guerrieri della Sera.
0: Siamo ancora avanti.
2: Incredibile. E quindi ancora non ci hanno cacciato via e questa sera replichiamo fino a l'una. Replichiamo vuol dire che adesso ce ne andiamo, mettiamo la replica.
0: Ah, certo. Certo. Comodi così,
1: allora,
0: no?
1: No, tra l'altro fighissimo, no? Perché uno è lì che cerca notizie, cose, si coinvolgono gli ascoltatori. Vi è appena arrivato un suggerimento stupendo. Io lo tratterei tutta la sera.
2: Vai.
1: Bloccare il proprio ex sui social e WhatsApp, sì o no?
0: Il primo mese sì. E poi cosa fai?
1: Bellissimo.
0: C'è il ripensamento.
1: No, fatela. Bellissima,
2: bello,
1: mi
2: bello.
1: Piace.
2: Già non c'ho la voglia di lavorare. Corsi.
0: Poi gli danno pure le idee.
2: Non è che noi possiamo cambiare gli argomenti così. Dobbiamo fare un brainstorming con i nostri autori.
1: Sì.
2: E adesso è tempo del notiziario.
1: Che cretina, Cesar, me la potevo tenere
2: capiamo,
1: per noi domani. Sono una sciocca, sono.
2: Capiamo.
1: Allora, grazie e va.
0: Facciamo quelli che.
1: Vedremo,
0: va bene?
1: Vedremo come andrà con questi due.
0: A
1: così.
0: Domani, amici, baci!
2: Ciao!
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Grazie a Fry e Jason che ci hanno preceduti, pronti per la serata dei guerrieri. Prima però ritorniamo in redazione, ben ritrovato Lau Petrilli.
6: Grazie e buonasera a tutti.
2: Ti ascoltiamo.
6: 100 milioni per riparare i danni agli edifici di Pozzuoli provocati dal terremoto dei giorni scorsi ai Campi Flegrei, lo stanziamento deciso dal Consiglio dei Ministri, via libera anche all'assunzione di 46.000 docenti nella scuola e al decreto legislativo sulla riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei Conti, così si comprime la nostra autonomia, commentano a caldo i magistrati dell'organismo. Sì, poi alla misura forse più attesa, bella riunione, bell'esecutivo, la proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Dopo quella data valuteremo un ulteriore intervento, ha annunciato Giorgia Meloni sui social. Misure ampiamente insufficienti, non c'è niente per la benzina, le critiche dal Partito Democratico. Iran, Stati Uniti, accordo possibile a breve, dicono i mediatori. Di poco fa la notizia di un colloquio telefonico fra Donald Trump e l'emiro del Qatar Al-Thani. In Guatemala erutta il fuego a ridosso di Antigua. Le autorità locali hanno alzato l'allerta che passa adesso al livello massimo, ordinati nuovi sgomberi dopo quelli di centinaia di residenti nell'area più prossima al vulcano. I reali inglesi è nata la terzogenita di Eugenia, la figlia più giovane di Andrea e Sara Ferguson. Il parto a Lisbona è importante.

0: Carlo, la piccola occuperà il 15° posto nella linea di successione al trono. Re Carlo, lieto della notizia, riferisce Buckingham Palace. Questa è RDS.
1: Le 21, tonde tonde, martedì 4 agosto, ciao amici, buona serata, grazie a Lau Petrilli in redazione, e siamo tornati noi, i Guerrieri della Sera, Filippo Ferraro.
2: Alessandro Corsi è qui al mio fianco, salutiamo invece dalla regia milanese il nostro caddy Francesco Cadente che ci e vi guiderà in regia. Ciao, abbiamo preparato davvero un puntatone, perché giocheremo, vi porterete a casa la nuova RDS Bag, avremo un sondaggio pronti via molto bello, parleremo di diete alternative particolari, insomma,
1: quella della Andrea l'abbiamo bocciata,
2: certo, esatto.
1: Il brainstorming è andato bene, però prima di tutto questo una nuova sequenza mixata che comincia da questo grande successo, Lana Del Rey.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
1: Sotto il sole.
2: Parole diverse ma stesso universo.
3: La tua musica, la tua estate. Con RDS 100%.

0: Emma insieme a Fabri Fibra chiude la sequenza mixata.
1: Come i famosi cani, corsi da giovane. Quante volte ti hanno abbaiato in aeroporto? Vabbè. Una vita fa.
0: Però noi adesso giochiamo a Quizzappando.
2: Quizzappando.

0: come possiamo rovinare ogni sigla che questa emittente decide di produrre e mettere in onda?
1: Però la chiave un po' anni 80 è quella lì, dai, cioè la ricorda, credo che sia voluto, dai.
0: Allora, come funziona questo gioco?
1: È molto semplice.
0: Bravo, bravo.
1: Ricoprimi di baci.
0: Bravo cadente.
1: Saluto tutti quelli che conoscono bene questa sigla che non hanno 10 diotrie. Basta, sì, chiudiamo, sì, qua, sì, chiudiamo
0: sì.
1: Qua.
0: E spiegavo come funziona questo gioco che ormai conoscete perché ve lo proponiamo ad ogni fascia. Vi faremo una domanda che ha plurime risposte, quindi non si può indovinare così, ognuno dice la sua e a fortuna indovini. Sì, potrebbe anche essere, ma avete un modo per aiutarvi.
1: Sì, allora, non sono io, che solitamente sono proprio lo spoilerone umano.
0: No,
1: Anna proprio ha detto vietatissimo dare qualsiasi tipo di aiuto, ma è vietato! È vietato un bacio! Però potete andare sulla nostra app, o la scaricate o l'aggiornate, dove troverete un'immagine. E quell'immagine vi darà una grossa mano, appunto, per indovinare qual è la risposta. Vado con la question.
0: Prego, dottore, batti lei.
1: La domanda di questa sera è: sarebbe bello andare in...
0: Andate sull'app, scaricatelo, aggiornatela e lì da questo momento trovate l'indizio che vi aiuta a dare la risposta esatta. Si vince una RDS bag piena di gadget nuovi griffati RDS.
2: Fai tutto tu, fai tutto tu.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Tra poco invece andiamo con il nostro sondaggione, pronti via, e parleremo di diete strambe. Più so strambe, più ci piacciono.

0: spettacolo di Tame Impala con Jenny qui su RDS 21:24. Buon martedì, amici. Siamo alle file con Francesco Cadente in regia. Fino a luna vi teniamo compagnia in questa serata. E volevamo cominciare per il nostro sondaggio Pronti Via parlando di diete. Perché? Perché vi raccontiamo di uno sportivo, un ostacolista, che fa la corsa agli ostacoli cercando di evitarli, a differenza mia, che invece sono nel club di quello che li prende
1: tutti.
0: Tuffi,
1: certo,
0: gli ostacoli.
1: Certo, certo.
0: Lui è un ostacolista che è riuscito a battere un record mondiale, ma attraverso un metodo che tu dici: ma non è possibile, ma come, ci hanno sempre insegnato tutto il contrario?
1: Guarda, io ricordo bene Pippo Inzaghi, che si diceva mangiasse solo riso in bianco, bresaola e i biscotti Plasmo. Ricordo quando ero speaker del Venezia, cena di Natale del Venezia, lui era l'allenatore, per tutti, sai, gli sponsor, c'era la mega torta, loro mangiavano la bresaolina,
0: sì,
1: il risottino, perché ovviamente per uno sportivo è fondamentale.
0: Banalmente, scusa, ne ho parlato anche qualche giorno fa, non solo sportivi ma anche performer, vedi Cesare Cremonini, che ha raccontato per il suo tour di questa estate che per essere in forma ha eliminato zuccheri, ha eliminato alcol, ha eliminato, doveva essere in forma per,
1: certo,
0: tutte le date del suo tour.
1: Giovanotti, per lo scorso tour, aveva uno chef che lo seguiva, che gli faceva ogni giorno le uova in maniera diversa, perché le uova sono grandi fonti di proteina, però dopo un po' sono buone, ma stancano,
0: certo,
1: per farle in maniera diversa. Bene, alla facciazza di tutte queste teorie, Jacob Tarp, due mesi fa, ha superato, anzi devo dire disintegrato, il record del mondo dei 110 metri ostacoli dopo aver mangiato due punti, perché leggo testuale, signori e signori,
0: fa molto ridere,
1: due cheeseburger,
0: sì,
1: una porzione grande di patatine e 10 nuggets.
2: Ma sì, una... mangiamo, che me,
0: ecco, esatto, di una nota catena di fast food,
1: sì, sì,
0: non citiamo, ma avrete sicuramente
1: Nicola
0: capito,
1: M,
0: e
1: ecco,
0: dice: mangio lo stesso menù prima di ogni gara, già dai tempi delle superiori, lo faccio ogni volta senza eccezioni, indipendentemente

0: evidentemente dal luogo, il mio coach mi ha detto che presto dovrò cambiare la mia alimentazione. Ma se funziona, ma perché devo cambiarla?
1: Però una volta prova a mangiarti una bresaolina, un'insalatina, o magari vai più pure veloce, anche perché tutto quello che è junk food, non so se a voi capita la stessa cosa, ne parliamo spesso io e Ale, sono quelle cose che quando lo aspetti di mangiare, oh, non vedi l'ora, mentre lo stai mangiando sei felice, un secondo dopo
0: ti
1: dici
0: penti subito,
1: potevo evitare.
0: Sì, sì,
1: e caspita, dopo di fare una gara con quel peso sullo stomaco, oh, però lui era superato il record.
0: Comunque,
1: che vuoi dire?
0: Un assistant professor clinico della School of eccetera eccetera,
1: sì,
0: il dottor Pivetta,
1: il grande irreprensibile
0: dottor Fischialli, sì, ha detto che, no, veramente uno scienziato, un esperto, ha detto che se un maratoneta mangiasse questo pasto di questo ostacolista, probabilmente avrebbe qualche disturbo gastrointestinale. Una gara che dura appena 13 secondi invece attiva soprattutto il sistema che fa sì appunto che questo possa non accadere in quella fase della gara. E dice: penso che la componente psicologica possa essere l'aspetto più importante, ogni atleta ha una propria abitudine, sì, di questo, sì, tipo, e lui ci ha visto.
1: Ma va! Sì, sì, tutto vero. Per esempio mi raccontava un'amica che era stata campionessa mondiale di judo, che lei doveva avere sempre il capello, le unghie fatte, doveva sentirsi bella, perché devi scendere in campo sentendoti figo e carico, sì, anche di fronte all'avversario.
0: Diciamo che non rischi facendoti bello o bella di avere dei problemi gastrointestinali,
1: no,
0: però
1: no, nel suo
0: caso invece vince le gare, batti i record.
1: Quindi signori, le vostre diete strambe ne parliamo tra poco. 38822 38822.

0: Takacek è tra Tommaso Paradiso ed Elisa da Soul and the Night, le 9:30. Abbiamo parlato e siamo partiti con la storia di questo ostacolista che è riuscito a superare e battere il record del mondo pur mangiando un mega menù di un famoso fast food prima della gara. E da qui vogliamo parlare di diete, ma non le diete, ciao, faccio la chetogenica, non ce ne frega niente.
1: No,
0: cioè,
1: zero proprio.
0: Siamo due disperati da questo punto di vista, ma le cose che mangiate nel momento sbagliato, fondamentalmente.
1: Sì, e che magari vanno dato dei risultati inaspettati, nonostante uno pensa che se mangia.

0: quella cosa lì poi sta male.
1: O oppure... tipo siete ancora vivi per raccontarlo.
0: Sì, sì, sì, magari intrugli che avete fatto dal punto di vista culinario che vale la pena raccontare, fatelo con un audio adesso al 388-22-388-22 perché tra poco vi sentiamo. Intanto il nuovo di Olivia Dean.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Olivia Dean, Baby Steps.

0: disco.
1: Beh, 1999, I Gemelli Diversi risuonano e ricantano un pezzo iconico dei Pooh e diventa una hit clamorosa che ancora adesso devo dire è molto molto attuale, perché
0: sì, è vero, hanno fatto
1: il fatto anche di legare, scusami, il rap con la musica pop, sono stati tra i primi a farlo.
0: Sì, sì, poi la cosa è andata avanti, tra l'altro di questo pezzo c'è anche una versione dance tribal house che è molto molto carina. Va bene, detto ciò, stiamo parlando con voi di non diete specifiche che avete fatto, ma magari quella volta che avete mangiato quella cosa al momento sbagliato e va dato degli effetti un po' strani.
1: Sì. O anche accostamenti particolari.
0: Sì, sì.
1: Per esempio, quando criticano i turisti a Roma che prendono la pizza col cappuccino, ma se lui gli piace, ma fagliela mangiare.
0: Poi lui è un fautore, ti mangi a colazione il tonno e la banana insieme.
1: No,
0: quindi
1: il salmone.
0: Lui fa salmone e poi banana. Ma come fai?
1: Faccio il salmone con la crepe e tutto, e poi alla fine un mezza banana la mangio, il succo d'arancia.
0: 4 ore di colazione.
1: Perché dopo diventa orario merenda, capito? Ma quello.
0: Dai, sentiamo.
2: Ciao, la mia amorosa. Ciao. Mi ha preparato una volta una salsa tzatziki con così tanto aglio che ho avuto la fiatella per 4 giorni.
0: Vabbè, diciamo che è un effetto collaterale prevedibile. Sì. Prevedibile.
1: Il nostro Caddy è appena tornato da un addio al celibato proprio dalla Grecia e l'hanno murato vivo lo studio dentro, sì, sì, finché non gli passa un po' quell'effetto, sì, lì. Perché poi toglierlo è complicato. Poi bere il caffè, però
0: latte anche. Sì,
1: sì, devi solo aspettare.
0: Il latte era per il piccante.
1: Sì, bravo. Forse io sono il caffè, però devi solo aspettare che finisca.
0: Dai,
1: tutto.
0: Tra poco continuiamo ancora con i vostri audio. 388 22 388 22.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Quante volte hanno detto: ma come fai a mangiare quella roba lì con quell'altra? Ecco, ora potete sfogarvi. 38822 38.

0: Italia è quella di Achille Lauro qui su RDS in questo martedì sera.
1: Sì, stavamo parlando in apertura di questa notizia che ha dell'incredibile, cioè di quello del ragazzo che ha superato il record del mondo per quanto riguarda i 110 metri ostacoli, Jacob Tarp, ragazzo giovanissimo che da quando è ragazzino, anche per questa gara con cui appunto è entrato insomma nella storia dell'atletica mondiale, lui ha mangiato, ma non, la cosa vorrei sottolineare perché poi anche a me piace il junk food, ma non un menù normale, cioè il menù normale solitamente è panino, patatine e bibite, no, lui è due panini, patatine grandi, 10 nuggets più la bibita.
0: E chissà anche le salse, immagino che secondo... i nuggets senza salse dopo un po'.
1: Certo, perché sono le morbide, bibite frizzanti, no?
0: Scusa. Sentiamo un po' i vostri intrulli, magari che avete fatto.
1: Mi piace.
2: Buonasera a tutti. Stavolta non è più buongiornotte, mi pare di capire. Allora, io non è tanto quello che mangio, ma è l'ordine che do ai pasti in genere, cioè le portate che mangio, perché se riesco, infatti quando sono in giro è un po' difficile, però ogni tanto lo faccio anche quando devo ordinare, mi capita di iniziare dal contorno, cioè invertire tutto, nel senso inizio dal contorno, poi passo al secondo e poi finisco con il primo.
0: Fa la cena, cioè il pasto al contrario.
1: Sì, sì.
0: Allora, c'è un noto ristorante a Roma, non lo citeremo per non fare pubblicità, che però parte...
1: E falla che ci facciamo invitare, dai, prendete le tue responsabilità.
0: Parte sempre dal dolce, cioè tu arrivi e inizi da quello, inizi dalle cose dolci.
1: Ma come cioè anche con gli
0: al
1: altri?
0: Al contrario.
1: Come fai con gli altri? Che di solito è arrivano tutti gli antipasti, poi arrivano tutti i primi, tutti i secondi. Come fai con gli altri? No, io parto col dolce.
0: Aspetta, no, se vai lì è proprio fatta apposta.
1: No, cioè, pensavo
0: che
1: Maria
0: la tavolata, no, quello fa il primo.
1: No, cioè, no, pensavo
0: tutti
1: Marilena.
0: La stessa cosa. Ah, beh, no, lei certo.
1: Cioè,
0: non
1: lei
0: so.
1: Si mangia il tiramisù e gli altri sono davanti alla carbonara. Cioè, non è neanche di compagnia questa cosa. Che mi ricorda, però, tra le varie diete che ho tentato nella mia vita, c'era quella che ti mostrava il fatto che se tu prima del primo del secondo mangiavi l'insalata, quella un po' ti intoppava e poi avevi meno fame. Non è vero, cioè almeno con
0: non
1: me
0: funziona.
1: Non funziona. No, niente.
0: Era anche col riso, si diceva questa cosa qua.
1: Sì.
0: Se mangi un bel po' di riso, no, ti intoppa un pochino e magari ti togli un po' di fame. No,
1: non è vero, no. Altra cosa che vorrei sfatare, non so voi, no, ma d'estate ho meno fame perché fa caldo. Zero.
0: Sì, mangio leggerino, solo un po' di frutta, magari la sera un gelato.
1: Ma quando?
0: Un ghiacciolo.
1: Ma quando?
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Wow, ragazzi, che chiusa. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su RDS. Quando mancano 2 minuti alle 22, lo ricordiamo, siamo rigorosamente in diretta dalla sede di Roma, appunto, sì. Della nostra radio che da sempre, insomma, è al vostro fianco.
2: Villa, a proposito di dieta, sì? Parlaci della Calabria, va.
1: Ecco, è l'esatto contrario della dieta, capito? Va bene, tra poco
3: ho provato a difendermi, ma niente.
1: Parleremo di una delle cose che in estate assume ancora più importanza e comunque riapre il dibattito.
3: La dieta, anche.
1: No, non la dieta, ma i bambini.
3: Ah,
1: i bambini, quando sei in contesti appunto di aggregazione, che può essere la spiaggia, sì, piuttosto che il villaggio turistico.
3: Sì, io sono stato in un resort dove per ogni adulto c'erano 16 bambini. Ecco. Io non so quando si facevano i figli, quanti erano.
1: L'unico caso che là non vedeva l'ora di rientrare dalle ferie, sì, proprio per questo motivo. E ne parliamo nella prossima.
3: Sto riposando
1: ora.
3: Adesso io.
4: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tra poco ancora con voi, prima però torniamo in redazione, come sempre c'è l'attualità e ritroviamo Lau Petrilli. Buonasera.
10: Buonasera a tutti.
1: Ti ascoltiamo.
10: Carburante in primo piano, finanziato con 245 milioni di tagli ai ministeri. Il nuovo intervento del governo sul gasolio costerà 17 centesimi in meno ancora fino al 25 agosto. Poi, assicura Giorgia Meloni, saranno valutate ulteriori iniziative. Iran e Stati Uniti nella bozza dell'accordo in discussione. Si prevede che tutte le navi mercantili che entrano nel Golfo debbano attraversare le acque territoriali della Repubblica Islamica. Lo scrive il Wall Street Journal. Varsavia fa sapere caccia F-16 polacchi hanno intercettato un aereo russo in volo sul Mar Baltico. Aveva il transponder spento, è il terzo caso del genere in una settimana, la notizia riportata da Sky News. Ceuta, allarme delle autorità locali. Sui social marocchini circola un appello per un nuovo ingresso di massa nel club spagnola il 15 di agosto. Cori e striscioni dei tifosi, commozione a Milano per l'estremo saluto a Franco Baresi alle esequie del Libero, fra gli altri il sindaco Sala, il ministro dello sport Abodi, Paolo Maldini, Billy Costacurta, Marco Vassi.

0: Basten, Daniele Massaro, Roberto Baggio e Beppe Marotta. Gli europei di tuffi, nuova medaglia per i colori azzurri e l'argento, conquistato poco fa da Simone Conte e Raffaele Pelligrammi, la piattaforma 10 metri sincro. Questa è RDS.
1: Insomma, quando siamo in piscina siamo tra i più forti del mondo, lo stiamo dimostrando in queste ore, quindi insomma congratulazioni ai nostri azzurri.
2: Quando consumo la mia birra in piscina sei sul terrazzino sono molto forte,
1: imbattibile.
2: Sì, sono veramente imbattibile.
1: Veramente,
2: sì.
1: Quindi la nazionale, se avete bisogno di un aiuto all'ultimo, sì, non chiamate Alessandro Corsi.
2: No. E 22 minuti, Filippo Ferraro, Alessandro Corsi, Francesco Viadente in regia, insieme fino a l'una, e tra poco parleremo del terrore dell'estate, i bambini.
1: E di come molti locali, molti villaggi, molti campeggi stanno facendo scegliere bambini sì o bambini no. Vi chiederemo anche la vostra. Intanto Jennifer Page, benvenuti.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Su RDS. Allora, uno degli argomenti di cui si parla tanto in estate, in particolare perché si riaccendono un po' i luoghi di aggregazione, si sta molto più fuori, quindi si sta più a contatto con le persone, riguarda i bambini.
1: Sì, anche perché se voi ci pensate, no, si parla spesso della crisi del calcio italiano e dicono sempre perché i bambini non giocano più per strada. In realtà, salve, non ci sono neanche più troppi luoghi dove i bambini possono giocare per strada. Cioè, adesso non voglio fare il luogo comunista, però mi ricordo io da bambino mettevi due zaini a terra sotto casa e giocavi ovunque. Poi c'era la signora che si arrabbiava, però era normale, si faceva, poi si giocava nelle parrocchie.
0: Oggi in alcune piazze è vietato. Ci sono ordinanze comunali, la presenza di bambini nello spazio pubblico alla stragrande maggioranza delle persone, anche quelli che hanno i loro figli, dà fastidio. Quindi crescono i luoghi per relax e tempo libero child free,
1: quindi piscine dove non possono entrare bambini, ristoranti senza bambini,
0: le aree riservate ai maggiori di 16 anni nelle piscine nei locali, diminuiscono i luoghi dove i bambini possono trovare appunto uno spazio integrato col mondo adulto. C'è da dire una cosa: io in questa estate con la moglie incinta abbiamo frequentato una piscina
1: sì, e robe da ricchi, lo sappiamo,
0: sì. E devo dire che a volte non sono i bambini il problema, perché è normale che un bambino sia agitato, voglia giocare, possa schizzare, possa tuffarsi. Il problema è che tu vedi magari i bambini molto maleducati e i genitori spaparanzati sotto l'ombrellone senza che dicano. Io non dico che il bambino non debba divertirsi, ma avere e insegnargli il rispetto nel divertirsi credo sia alla base. Purtroppo vediamo sempre di più bambini che hanno dei genitori che se ne fregano totalmente, quindi il problema è quello, non è il bambino poraccio.
1: È anche vero che quando eravamo bambini noi, e parliamo di due generazioni, siamo quasi quarantenni entrambi, c'è il nostro genitore che ok, vai a giocare, ciao. Cioè non stavano neanche lì così addosso, forse c'era più un'educazione di base, o forse anche siamo diventati tutti un po' più sustosi, ci innervosiamo sempre. Su quello che dici sono d'accordo. Io quando ero in questo resort giocavo in piscina con mia figlia, ma era sempre non giocare vicino agli altri, non schizzare le persone che non conosci, cioè cercavo di darle delle regole.
0: E poi voglio dire, se un bambino ti schizza non è che lo picchi, cioè ci fai una risata su, vedi che è un bambino, perché può succedere, magari il bambino che sta imparando a nuotare con le gambine schizza un po', non è che puoi incazzarti, se no stai a
1: che
0: casa.
1: Poi, sti bambini quando nuota fanno delle onde di 3 metri, ma come

0: sud.
1: Cioè?
0: A sud non è più così, cioè è ancora così, i bambini giocano tranquillamente.
1: Ah, cioè che hanno degli spazi dove anche potersi sfogare, forse, ma sì, facciamoli sfogare questi ragazzini. Ci si lamenta che stanno sempre chiusi in casa con gli smartphone, con i videogiochi, ma che abbiano anche i luoghi, sì, sì, dove poterlo fare.
2: Sono d'accordo, dai, sentiamo ancora i vostri messaggi, i vostri punti di vista tra poco al 388 22 388 22.

0: vederti mai più.
1: E Noemi, tu cosa fai questa sera? Noemi, che adesso ogni palco le metteranno davanti un sì. Fast festa.
2: È caduto
1: stop,
2: anche Clementino, stop, qualche sì. sera fa. Quindi state attenti, ragazzi. Qui sti capitomboli.
1: Bisogna mettere una paratia, come i bambini piccoli, no? Li metti nel lettone. La
2: fate attenzione
1: cosa.
2: Quando saltate sul palco. Ricordo anche qualche anno fa una caduta rovinosa di Tommaso Paradiso.
1: Sì.
2: E ricordo
1: sì.
2: anche un TikTok, un reel, insomma, recente di insomma, qualche mese fa di Francesco Gabbani che ha sfondato sì. mezzo palco durante un live di un'altra radio. Ma vabbè,
1: sì, anche
2: perdere.
1: Se il padre di tutto questo che si è caduto è Gigione.
2: Gigione che sprofonda dentro al palco, è insuperabile. Neanche quando Michael Jackson usciva da sotto.
1: Il contrario, il contrario.
2: Sì, mito. Sentiamo voi invece sui bambini, va.
3: A me quello che dà molto molto fastidio quando vado al Mac.
1: Chissà dove,
3: e queste orde di ragazzini tra i 12 e i 17 anni che prendono come un parco giochi, come un punto di ritrovo,
1: comitiva lì, dai, ci può stare.
3: Cioè, comunque bisogna ricordargli che siamo sempre in un ristorante.
1: Vero, però se non sei un po' cretino a quell'età lì, quando puoi essere cretino, cioè ci può anche stare.
2: La bravata si può sopportare. Cioè, la bravata anche... intendo tutto quello che non supera dei limiti gravi, no?
1: La scemità.
2: Cioè, un po' c'è di, differenza un po' tra scemi. Fare un po' lo scemo in comitiva, che non fai male a nessuno, e la baby gang.
1: Certo.
2: Che sono due
1: certo,
2: cose un po' diverse. Certo, i ragazzini, certo. Una comitiva di ragazzini che si diverte, magari urla un pochino, alta voce, risate o
1: ci
2: cose.
1: Ci può anche stare.
2: Ci può anche stare. Ora non vogliamo giustificare tutto, però neanche se, come diceva Fili, se non fai lo scema a quell'età.
1: Ecco, cioè l'abbiamo fatto anche noi, certo, non so voi, certo, ma io non ero uno stinco di santo. Dicono, i bambini devono esplorare gli spazi in cui noi li portiamo come genitori, anche perché tra essere curiosi e maleducati il limite è molto sottile. Quindi dobbiamo sì starci dietro come i genitori, però anche e vai anche un po'.
2: Sì, sì, fatti le ossa.
1: Sì.
2: Se cadi ti do il resto.
1: Certo.

0: Vivaldi, Someone You Loved, qui su RDS 22:24.
1: Ecco, posso fare un appello? Adesso non frequento più certe serate, però quando ci sono le band che suonano, quelli che fanno DJ set, sono delle feste nelle piazze, i bambini a un certo punto, se ve li tenete un po' lì, perché
0: sì,
1: il peggior incubo di chi fa le serate, fa l'intrattenimento, è che hai la pista piena di bambini, che è il peggior modo per iniziare una serata, perché loro vogliono correre e sfogarsi, ed è giusto, però poi la gente che vuole magari un po' ballare non si avvicina.
0: Sì, e poi tu non ti sei portato la baby dance, quindi non puoi mettergli niente per farli stare buoni, farli ballare un po', va bene.
1: C'è chi dice, scusami, che dopo certe dichiarazioni le mammine pancine montessoriane si staranno strappando i capelli. Però vabbè, ci sta un po' di polemica, anche perché qual è, cioè dov'è il giusto, dove lo sbagliato? Signora, ma nessuno qua c'ha la soluzione. Proviamo in qualche modo,
0: provando a dire buttare giù due robe, capito?
1: Le nostre mamme si sono totalmente disinteressate di noi. E questi sono gli effetti. Proveremo a fare il contrario, vediamo che succede.
0: Dai, l'argomento magari lo continuiamo tra poco, anche se sta per tornare una nuova sequenza mixata.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Quasi le 10:30 della sera, buon martedì 4 agosto amici, questa è l'estate di RDS con Ale Fil e Francesco Cadente in regia e adesso una sequenza mixata che comincia da questo.
2: Nessuna attesa, solo grandi successi.
3: L'estate passa su RDS. Anna.

0: Last Good Night, Pictures of You, RDS, 22:37. Abbiamo anche fatto un ragionamento maturo, serio. Abbiamo detto: tutta questa polemica, no? Alle 22:37 del 4 di agosto.
1: Ma perché?
0: Ma anche basta. Ma anche basta.
1: No,
0: anche
1: poi
0: basta.
1: Sono riflessioni che ognuno chiaramente fa in quello che pensa sia più giusto,
0: ma
1: per
0: certo.
1: sé, in quello che l'educazione dei propri genitori gli hanno
0: certo.
1: insegnato.
0: Mi dispiace.
1: Cioè, non c'è una legge universale.
0: Che alle volte la leggerezza venga presa come stupidità. Cioè, nel senso, quando noi diciamo sono ragazzini, un po' di scemità ci può stare, non vuol dire uno è maleducato, fa quello che vuole. Cioè, ragazzi, c'è mezzo un mare, ma mi sembra abbastanza ovvio e palese.
1: Sì,
0: cioè, parlano due che sono padri di famiglia, abbiamo muti i nostri pensieri, però se un ragazzino fa un po' il cretino, ci può anche stare, nel limite ovviamente dell'educazione.
1: Io sono uno che sopporta poco in generale, proprio perché sono molto rigido.
2: Bravissimi.
1: Grazie mille sulla fiducia. Però sono anche uno di quelli che riconosce che se vuoi stare in mezzo alla gente un po' ti devi ammorbidire, se no te stai a casa.
0: Sì.
1: Poi questo da qui a essere maleducati e superare qualsiasi limite c'è un
0: ce
1: mare,
0: ne passa.
1: No?
0: Forse siamo diventati un po' più intransigenti,
1: sì, poco tolleranti,
0: più infastiditi, più un po' più cazzati, ecco,
1: sì,
0: un po' di più di quello.
1: Ecco,
0: vabbè.
1: Perché chiuderemo qui questo argomento.
0: Bene,
1: e tra poco
0: bene.
1: Apriremo anche il nostro paginone sportivo. Abbiamo tanto da raccontare, anche con gli europei a Parigi.
0: Dai,
3: un
0: qua.
3: Bacio, grazie sempre per la compagnia.
1: Grazie.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: 22:39 è il 4 di agosto e tra poco il nostro paginone dedicato allo sport, prima The Colors.

0: in questa serata di martedì 4 agosto. Arrivano notizie anche dagli europei di nuoto molto molto soddisfacenti per i nostri azzurri, con Pellacani che ha vinto l'oro anche nel trampolino 3 metri superando la Cagnotto.
1: Quindi, per insomma, lei è il quarto oro ed è record, quindi veramente sì, ha superato un'icona dello sport, appunto del nuoto e dei tuffi mondiali, quindi veramente un risultato incredibile. E attenzione perché non è ancora finita.
0: Non è ancora finita. Quarto posto amaro invece per Paltrinieri tra gli uomini nel nuoto artistico,
1: che non era contentissimo di nuotare nelle acque putride.
0: Nel nuoto artistico contento. Invece bronzo per le azzurre nel tecnico a squadre. Io sul nuoto artistico sono poco preparato in generale sul nuoto, ma sul nuoto artistico proprio deficito.
1: Non l'avrei detto onestamente perché ti ci vedevo anche.
0: E quindi queste insomma le notizie principali per quanto riguarda i nostri ragazzi agli europei.
1: La giornata di oggi, il 4 di agosto 2026, la ricorderemo per sempre per il straziante addio di una città solo, ma veramente di tutta l'Italia, sì, sì, a Ganne Franco Baresi. Insomma, ne hanno parlato anche i nostri colleghi. Vedere così tanta gente, così tanti tifosi, così tanti compagni di squadra, compagni di altre squadre che hanno condiviso di lui un piccolo pezzo, un grande pezzo di carriera, sicuramente dimostra ancora di più come quest'uomo sia stato, e com'è stato il suo numero celebre 6, per sempre, veramente qualcosa di infinito che racconteremo ai nostri figli, ai nostri nipoti, come un atleta che non era il cyborg, cioè non è il Cristiano Ronaldo, perché non è neanche il Paolo Maldini. No, Paolo Maldini fisicamente è qualcosa di incredibile. Baresi invece sembrava veramente l'uomo della porta accanto, ma con un'intelligenza, con una maturità, con uno spirito di sacrificio, una superiorità dal punto di vista della leadership. È stato uno dei più grandi, se non forse il più grande difensore di sempre, devo dire sicuramente italiano. Sì. Sulla difesa abbiamo tanti giocatori di cui poter vantare. Ecco.
0: Sono molto d'accordo. Senti, invece, tornando al calcio giocato, manca ancora un po' all'inizio della prossima stagione calcistica con il campionato, le coppe e così via. Però ti posso dire che queste settimane di agosto ci sono delle partite alla Trofeo Birra Moretti, sì, di una volta, sì, il triangolare, ti ricordi, con non so, Milan, Inter, Juventus,
1: sì,
0: piuttosto,
1: sì,
0: che ogni tanto ci infilavano,
1: sì,
0: il Palermo,
1: con gli shootout. Troppi ricordi.
0: E c'è qualcosa di simile, come per esempio domani alle 13 dici: che faccio? È 5 agosto, magari sono in ferie, devo ancora partire, fa caldo,
1: vado al mare.
0: Ma un Milan-Inter all'ora di pranzo che fai? Non te lo guardi? Una bella amichevole, il derby di Milano.
1: Non è male, c'è anche la Juve forse.
0: C'è Chelsea-Juve all'1:30, quindi in contemporanea quasi. Poi c'è Napoli-Osasuna alle 18:30, tutto questo domani, cioè volendo, sì, un po' di calcio estivo. Cioè, poi nei prossimi giorni Juve-Inter, Chelsea-Milan, ci sarà Juve-Palermo, il trofeo, sì, Bortolotti con Atalanta Athletic Bilbao il 14 agosto.
1: Ci sarà sempre qualche gol di qualche giocatore giovane sconosciuto, sì, che dice: ah, questo è un fenomeno, lo compro al fantacalcio, poi magari non funziona. Ci speriamo ci siano tanti gol, come l'amichevole di oggi del Genoa col Bournemouth. In realtà erano 4 tempi da mezz'ora, il finale è 10-1,
0: sì, 1-0, 3-1, 3-0, 3-0, sono finite così le 4 mini partite. Ha vinto anche il Monza contro il Milan futuro 4-2, e la Roma, che ha vinto contro il Newport County, squadra che gioca nella Serie C2 inglese, e 4-1 dopo aver perso invece quella contro il Cardiff qualche giorno,
1: sì,
0: fa,
1: che ho visto
0: un po' rialzato
1: Cristante che ha spinto Nato sulle Dybala. Vabbè, ma è calcio d'agosto e per tutti quelli un po' fissati come noi è pur sempre bellissimo, sì, dai mondiali al calcio d'agosto per noi è tutto
0: passione.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Sai, parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Che bella questa sera, ragazzi. Io sono innamorato.
1: Beh, dai, no, ma tu adesso hai finito.
0: Guarda, ti posso dire, non vado in ferie.
1: Oh, va bene.
0: Resto qua
1: solo per la sigla.
0: Incredibile. Come funziona il gioco? Vi facciamo una domanda che può avere plurime risposte. Quindi non basta buttarsi. Se scaricate l'app ufficiale di RDS, oppure la aggiornate se già ce l'avete, comunque dagli store dei vostri smartphone, sì, basta controllare.
1: Lo faccio live.
0: Dentro l'applicazione trovate un indizio che vi aiuterà molto a capire la risposta alla domanda che stiamo per farvi.
1: Ovviamente aprite l'app ed è sul alto, c'è scritto qui zappando c'è un nuovo indizio. Clicchi, devi grattare. Cioè non veramente, perché sennò rompete il telefono, cioè con il pianino, e c'è l'indizio appunto per quanto riguarda la risposta.
0: E ovviamente ad estrazione poi chi avrà indovinato e dato la risposta corretta vincerà l'RDS Bag con dei nuovi gadget griffati RDS e verrà anche al telefono con noi. Quindi 38822 38822 per la risposta alla seguente domanda, prego.
1: Sarebbe bello andare in...
0: Basta
1: dire altro che è vietatissimo.
0: Basta guardare l'indizio.
1: Posso dire nulla? Cioè,
0: zitto,
1: che
0: non
1: tanti
0: puoi dire
1: ci
0: niente.
1: Vanno.
2: Non puoi dire niente.
1: Bacio, va bene.
0: Scusa, detto così, non puoi dire niente.
1: Uffa, però.
0: Dai, 38822
1: tocca al naso.
0: Bacio.

0: DS.
1: Non
0: che
1: do
0: c'è?
1: Nessun indizio, però occhio ai prossimi dischi in programmazione. Sì. Perché ce n'è proprio uno che dà proprio un aiutone, sì. E non c'entro nulla, lui è l'ufficio musica, la parlate domanda, con Carletto.
0: La
1: non
0: domanda del gioco qui zappando di questa sera è: sarebbe bello andare in e il primo in particolare disco dei prossimi, la prossima ora.
1: Detto.
0: Vabbè,
1: più di così
0: può aiutare un pochino, lo dai. Fa.
1: Signora Pettinelli, sappiamo da chi rispondere.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Nel frattempo è scattata alle 23, da un minuto ritorniamo a dare spazio alla redazione e c'è ancora il nostro Lau Petrilli. Buonasera Lau.
5: Grazie, buonasera a tutti.
1: Grazie a te, ti ascoltiamo.
5: Sport in apertura, tuffi eccezionale. Chiara Pellacani ha conquistato il quarto oro di questi europei di Parigi, vincendo anche nel trampolino 3 metri, quarta Elisa Pizzini. E altre notizie di questa edizione: gli ucraini denunciano i russi hanno bombardato l'ospedale pediatrico di Zaporizhzhia. La struttura ha subito danni, ma viene fatto sapere tutti i bambini ricoverati erano già al riparo durante l'attacco. I mercati credono nell'accordo di pace Iran-Stati Uniti in discussione con la mediazione di Qatar e Pakistan. La borsa di New York chiude in forte rialzo con il Dow Jones che guadagna l'1,81% e il Nasdaq che sale del 2,59%. Petrolio a 75,8 dollari al barile, quindi in forte calo. A Roma il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Costerà ancora 17 centesimi in meno. Ma il governo oggi anche 100 milioni di euro per i danni provocati dal terremoto ai Campi Flegrei e l'impegno ad assumere col decreto sulla pubblica amministrazione 500 agenti di polizia per il controllo delle frontiere e del flusso dei migranti. Caldo da record in questa estate bollente, giovedì temperature da bollino rosso in tutte le 27 città italiane monitorate dal sistema di sorveglianza, non era mai successo prima. Questa è RDS.
0: E questi siamo noi, i guerrieri della sera, eccezionalmente per questa settimana fino a domenica. Grazie a Lau Petrilli e grazie alla redazione. Lui è Filippo Ferraro.
1: Saluto anche Alessandro Corsi al mio fianco e il nostro Francesco Caddy Cadente in regia. Ciao, stavo ciao. Pensando di quanto era stato lungimirante una ventina di anni fa Max Pezzali quando cantava La lunga estate caldissima. Ma amico mio, dovevano arrivarne di estate
0: molto
1: caldissima.
0: Molto lunga e molto caldissima.
1: Sì,
0: va bene,
1: sì,
0: che lo si dice. Ovviamente invece tra poco, dopo la sequenza mixata che sta per arrivare, torna SOS Guerrieri.
1: Sì, quindi mi raccomando, già le vostre problematiche, se volete 38822 e occhio al prossimo disco.
4: Inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

delle classifiche in questo momento si chiede se siamo ancora nei primi anni 90 o meno, perché c'è ancora Madonna e peraltro è ritornato anche grazie, soprattutto grazie a biopic, anche Michael Jackson. Questo per dire che le icone veramente non muoiono mai nel vero senso della parola, in questo cao sua Madonna ha cacciato fuori un altro gran bel pezzo.

0: fatto prima quello con Sabina Carpenter, che peraltro è comunque in programmazione, e poi questo che è appunto la sua novità, 23-18 nella sera dei guerrieri. E la canzone che ha aperto la sequenza vi ha dato una bella mano
1: per il nostro gioco. Quindi 388-22-388-22, qui zappando. Se volete cercare l'indizio, scaricate la nostra app oppure aggiornatela se ancora non lo avete fatto, e lì troverete l'indizio che vi potrà aiutare per la risposta, a portarvi a casa la nostra RDS bag piena di nuovi gadget griffati appunto RDS. Invece tra poco c'è SOS Guerrieri. Che cos'è SOS Guerrieri? È un appuntamento in cui vi chiediamo di raccontarci se ne avete delle storie, magari state vivendo un momento delicato, non sapete come comportarvi, avete bisogno di una dritta, di un consiglio, e se vi va di raccontarcelo fatelo, perché noi poi sceglieremo una storia, la leggeremo in onda e chiederemo agli ascoltatori e ai guerrieri che sono con noi adesso di darvi una mano.
0: Sì, la chiave di tutto è il fatto che il consiglio è sempre disinteressato ed è di persone che non vi conoscono, quindi non c'è un prima e un dopo, ma è soltanto un'analisi di quello che vi sta accadendo. Se volete 38822 38822.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
3: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
7: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
1: Tra poco le vostre storie per SOS Guerrieri, ne sceglieremo una e chiederemo agli amici che sono con noi di dare una mano.

0: Carlinacci qui su RDS 2326, c'è SOS Guerrieri, grazie perché sono arrivate diverse storie al 3882 3882. Ne abbiamo scelta una in particolare, adesso ve la facciamo ascoltare, Filippo ce la legge. E ovviamente l'obiettivo qual è? È quello di immedesimarci un pochino in quello che ci racconterà l'amico o l'amica che ci ha scritto e poi provare a dare un consiglio. Perché funziona, scientificamente provato durante tutta questa stagione di notte.
1: Siete degli esperti proprio ad analizzare.
0: Funziona perché, sai, quando racconti una cosa a qualcuno che non conosci e che lui non ti conosce, è anche libero da ogni pregiudizio che potrebbe avere nel darti un consiglio. Quindi i consigli, quelli un po' più distaccati, potrebbero aprire al protagonista o alla protagonista delle chiavi di lettura che non aveva mai provato a guardare.
1: Bravo. E quindi qui, oltre al vostro punto di vista, anche la vostra esperienza, perché secondo me questa cosa a tutti almeno una volta nella vita è capitata, ed è la storia di Micaela, che scrive: ciao guerrieri, sono Micaela, ho 32 anni e da quasi un anno sono fidanzata con un ragazzo che sembra davvero perfetto, o almeno sembrava così fino a pochi giorni fa.
0: Ecco.
1: Aia. Frequentandoci da un po' di mesi, non eravamo mai andati in vacanza insieme per più di un weekend, e appunto una settimana fa siamo andati insieme a Formentera per 7 giorni, che mi sono sembrati 6 mesi. Mi è sembrato di incontrare un'altra persona, pesante, pignolo, noioso. Non l'ho sopportato per tutta la durata della vacanza. E devo dirvi che non abbiamo neanche litigato. Ma io mi sono molto allontanata. Per farvi un esempio, non abbiamo mai fatto l'amore. Che adesso, ragazzi, la prima vacanza che vai via, cioè solitamente, cioè non sei neanche. Cioè, che tu andavi a Formentera piuttosto che a Cani Cattivi.
0: Devi solo Michela, lo devi lasciare. SOS Guerrieri è finito.
1: Finisce qua, arrivederci.
0: Ci vediamo domani.
1: Attenzione, perché lei aggiunge: lui in tutto questo sembra non sia successo nulla. Cioè, come se fosse tutto normale. E dice: sono davvero combattuta perché mi chiedo se magari ero io un po' presa male, l'ho vissuta male, non ero io in bolla, come dicono i giovani, oppure se ho conosciuto realmente chi è il mio compagno. Sono talmente segnata da questa cosa che non ho neanche voglia di sentirlo, mentre lui mi scrive normalmente come se non fosse successo nulla. Che dite? Che faccio?
0: Intanto lui, se non si è chiesto neanche del perché tu sei diventata improvvisamente un po' più fredda, è proprio scemo. Scusami,
1: L'hai edulcorato,
0: No, ho capito, si comporta così durante la vacanza e non si pone il problema. Ti scrive, tu magari gli rispondi in maniera un po' più distaccata.
2: Capra
0: non si...
2: ignorante!
1: Calmati e dai.
0: Svegliati un pochino. Però al di là di questo, cara Micaela, secondo il mio punto di vista, la vacanza insieme è proprio il test. È il primo test per capire se possono coesistere due persone. Racconto brevemente.
1: È il passo prima della convivenza,
0: sì,
1: fondamentalmente.
0: Quando ho conosciuto quella che oggi è mia moglie, nel 2018, lei è venuta a trovarmi in un posto dove lavoravo, un posto di villeggiatura, e insieme ai miei amici che sono stati lì una settimana, amici in comune chiaramente, e loro poi sono andati via e lei è rimasta per tutto il mese di agosto lì, e abbiamo convissuto quel mese insieme, dove tutto il contrario di quello che racconta la nostra amica, c'è stata molta intimità, è stato un mese insieme come se...
1: Ecco, esatto, è successo.
0: Vabbè, cioè, si può, voglio essere romantico e voi fate...
1: Faceva la diretta in radio e quella...
0: Ma siete veramente persone sgradevoli.
1: Infatti la gente diceva: ma questi non si vedono mai in giro, sono più pallidi di prima. Ma come mai?
0: Smettila. In realtà è stato, volevo dire che è stato un mese di convivenza tra due persone come se ci conoscessimo da una vita. E quando siamo tornati poi a Roma abbiamo comprato...
1: il letto.
0: No, abbiamo comprato casa insieme, casa che era in costruzione.
1: Vabbè, adesso loro sono più esagerati.
0: Sì, è stata una storia
1: bene,
0: molto particolare, che ci conosciamo da poco e abbiamo fatto un passo gigante per due persone che si conoscevano da 2 mesi. Però poi alla fine, ad oggi, i fatti ci danno ragione. Quindi Micaela, se la vacanza è andata così, lascia perdere. Se il letto non cigolava,
1: ragazzi, cioè, capisce, è comunque un messaggio subliminare importante. Dai, tocca a voi, che ne pensate? Da che parte state? È stato solo un periodo, un momento, può capitare, magari anche raccontandoci le vostre esperienze legate alle vacanze e convivenze.

0: campione.
1: ITV Topic A7S, Your Love Name PM 23:33, la storia di Micaela che fa la prima vacanza col fidanzato dopo un annetto che stanno insieme ed è un disastro.
2: Just cosa... gonna
3: cara Micaela, abbiamo un video per te.
1: Ma qua, ma sai cos'è? Che secondo me lei avrebbe voluto che ci fosse un video, cioè nel senso un litigio. Invece lui è stato quello che dice lei, perché noi sentiamo ovviamente solo una campana. Certo. Lui molto pesante, noioso, lei si è allontanata e lui non si è accorto di nulla.
3: Niente, abbiamo degli audio per te, Micaela, senti. Qua, cioè abbiamo...
4: Volevo dare un consiglio a quella ragazza lì che ha l'età di mia figlia.
3: Sì, fallo di confronto.
4: Lo devi mollare, ma non domani, adesso.
3: Ce ne sono diversi, qualcuno dice guarda, c'è anche qualcuno che dice prova a dargli anche un'altra possibilità, magari a parlargliene per capire se lui ha quell'impostazione, quello stile di vita.
1: Guarda, volevo dirti mi sono rotto i maroni, cioè come glielo
3: ci
1: dici?
3: Ci sono modi e modi per dire le cose, magari dici guarda, sai, ti volevo parlare della vacanza, non mi sono trovata
1: bene, le sensazioni
3: mi è andato fastidio questo e questo comportamento, ma come mai, perché? E se trovi conferma nel fatto che lui è proprio così nella vita, capisci che forse era una cosa,
1: o magari lui magari ti dice bravo, guarda, in effetti ero io un po' nervoso, magari non stavo bene, non ho digerito bene.
3: Poi dipende
1: bene,
3: cosa ha fatto, cioè...
1: la paella la soffro, cioè che sai?
3: Bravo, cioè dipende cosa ha fatto.
5: Micaela, ciao, sono Fabio. Ciao. Da Miretta. Sì. Aria.
1: Ma lui dov'era poi in un transatlantico?
3: Aiuto!
1: Dai, tra poco ancora le vostre per Micaela e anche le vostre esperienze, se vi è capitato anche a voi di andare in vacanza e non trovarvi bene, poi da lì capire che fare. 38822 sicuramente non è andata bene come a Corsi nella sua prima vacanza con la sua futura moglie. Chissà se è andata bene anche ad Achille Lauro, la nuova, la città degli angeli, conoscendolo secondo me sì.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
7: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Tutto vero, a RDS Academy nel 2015 in finale, io contro Melania Grimano.
1: Sì.
0: C'è questa canzone che dovevamo disannunciare, For sì. Blondes, WhatsApp, ovviamente. Sì. Non mi ricordo il titolo, o meglio, lo sapevo, ma sai quando non sei
1: sicuro. Allora, sai, siccome la stessa prova l'ha fatta anche la mia finale, quando vi dicono dal divano è diverso, è vero.
0: Sì, sì.
1: Nel nostro piccolo è vero, è perché vero. Poi quando sei là, le luci, l'ansia, devi dirlo, scatta comunque un'ansia.
0: Sicuramente
1: diversa.
0: Ricordavo For Blondes, ma non l'ho detto. Cioè, piuttosto che disannunciare per fare lo scemo, ho detto passaparola. Invece ecco perché poi ha vinto Melania Grimano.
1: Ed ecco perché incredibile,
0: no,
1: non
0: scherzo,
1: capiamo perché, perché
0: brava,
1: qua
0: è stata bravissima.
1: Oltretutto, perché l'hanno poi ripescato.
0: Per quella passaparola così.
1: Io
0: stata...
1: mi immagino i nostri capi. Come quel cretino che ha detto passaparola. Diamogli un'altra possibilità.
0: Vabbè,
1: meno male.
0: Vabbè,
1: meno
0: vabbè.
1: Male. Meno
0: tra
1: male.
0: Poco invece le vostre.
1: Ma la vita chi è che non ha sbagliato, no?
0: Sì, le vostre dai. Dritte e i vostri consigli a Michaela, che ci ha raccontato la sua storia in SOS Guerrieri, al 38822 38822, se volete aiutarla, Passaparola.
1: Sì.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
0: Dai, tra poco in SOS Guerrieri i vostri consigli a Michaela al 38822 38822, subito il grande successo di Billie Eilish, si chiama Bad Guy.

0: grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. Sento per cento grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: invece il fidanzato di Micaela sbrocca, ma non è romantico.
1: No,
0: e
1: no,
0: quindi
1: no.
0: Niente.
1: Ma almeno sbroccasse, almeno sbroccasse.
0: Ci ha raccontato, ovviamente prendiamo spunto da Ultimo appena riascoltato qui su RDS, ci ha raccontato insomma di questa vacanza a Formentera che non è andata benissimo. Sono insieme da qualche
1: mese. Un anno. Quasi un anno. Però è la prima vacanza vera che facevano dopo alcuni weekend, insomma, nel corso dell'anno. E per lei è stato un vero e proprio tugurio. E sì, quindi sì. Cosa fare? Come muoversi? Sentiamovi.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, per me, ripeto, il posto non è azzeccato.
1: Ma è Formentera.
2: Perché è un posto che non è da prima vacanza insieme.
1: Perché?
2: È un posto in cui vai dopo anni.
1: Ma
2: e
1: ma
2: poi
1: perché?
2: Non è un posto in cui, capito, visiti musei, fai cose, è un po' banale.
1: Beh,
2: e poi il fatto di non fare l'amore per una settimana è clamoroso. A me è capitato un tipo anni fa che eravamo andati a Londra in periferia, quindi per spendere poco, ma eravamo molto diversi. Dopo mi è capitato anche con un'altra.
1: Invece se era Trafalgar Square,
2: sono cose
1: ciao.
2: Che voglio dire non dovrebbero succedere. Non conta se lo decidi, ma non facciamo niente per X motivi.
1: Ma
2: oltretutto d'estate anche con l'ormone,
1: certo,
2: una roba
1: no,
2: clamorosa.
1: Hai ragione.
2: Se poi lei dice appunto che non ha voglia di sentirlo e lui le scrive, cioè voglio dire, sono tutti segni abbastanza inequivocabili.
0: Però qual è il miglior posto?
1: Posto bellissimo,
0: posto leggero,
1: spiaggia,
0: come Formentera, dove ti puoi divertire, dove c'è il mare, ci sono le spiagge, cioè
1: è anche
0: locali.
1: Romantica, non è sai l'Ibiza, anche se Ibiza ha le varie zone che magari sai è più festaiola.
0: Sì.
1: Formentera più da aperitivo, cioè per la coppia secondo me è perfetto.
0: È un posto dove con leggerezza puoi viverti una prima vacanza insieme,
1: ma
0: una
1: poi,
0: relazione
1: ragazzi,
0: che dura da un anno.
1: Io ho fatto delle cose a Bibione, cioè adesso cioè, non è tanto il posto. Saluto Bibione, dove ho passato tutta la mia gioventù, ma è la situazione e la persona con cui stai, no?
0: Credo. Sentiamone un altro.
3: Ciao, sono Gianni.
1: Ciao.
3: Volevo chiedere a Michela, ma si è posta la domanda che il suo ragazzo si sia comportato così
1: apposta
3: perché non ha il coraggio di dirgli che la vuole lasciare?
0: Cioè, allora, scusa, io entro nella testa
1: adesso arriva quello con quello che ha speso dalla vacanza, vai,
0: no,
1: vero?
0: Io entro nella testa
1: sì.
0: Di quelli che se per pur di non dire una cosa
1: pagano
0: si
1: la vacanza,
0: trafiggono una settimana di vacanza spendendo dei soldi piuttosto che dire guarda non ti amo più, no, spendi, è come quelli che
1: è la roba dei soldi, cioè, non la vacanza.
0: Io ve lo dico già. Se voi organizzate un matrimonio, pagate quello che pagate e a una settimana da matrimonio ci ripensate, sposatevi perché avete speso, cioè capito? E se no, che
1: ormai mangiamo, no?
0: Fatevi la mangiata e poi occupatevene dopo. In questo caso però, prima di spendere,
1: sì,
0: ma piuttosto che farti una settimana,
1: certo.
0: Cioè non posso crederci, certo, che sto ragazzo abbia detto no, vabbè, sai che c'è, mi faccio sta settimana, mi comporto
1: male, pesante,
0: sì,
1: noioso.
0: Non ci posso credere. Guarda,
1: ma poi questa gente che per farsi lasciare, caspita, cioè ci sono altri modi,
0: ma
1: no?
0: Sì.
1: C'è il ghosting,
0: ce n'è
1: proprio
0: un
1: il coraggio.
0: Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Allora,
1: buonasera.
4: Io credo che la soluzione migliore sia il dialogo. Il dialogo riesce a smacchiare tutti quei dubbi che ci vengono, tutte quelle perplessità e tutti quegli atteggiamenti, quei distacchi che una persona ha. Una volta che si entra in empatia con quella persona, si riesce ad entrare anche in quella parte più oscura dove risiede la realtà della persona, la persona vera. E poi una volta che uno ha dialogato, se proprio non c'è compatibilità,
1: per gatti,
4: si va avanti.
1: Certo. No, quello che
5: c'è
1: dice
5: è arrivato un audio di Michela del dialogo.
1: Allora, quello che dice è giusto, ma attenzione, abbiamo un'esclusiva, ci hanno appena comunicato in cuffia, ho sempre sognato di dirlo, perché abbiamo un pezzo del dialogo. Allora, proprio di Michela, sentiamo.
0: Ecco.
1: A posto, chiarito, meno male.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: So My Soul qui su RDS nella serata di mercoledì, perché abbiamo già scavallato la mezzanotte, siamo al 5 di agosto. Grazie per tutti i vocali che ci avete mandato in aiuto di Michela. Oh Michela, in bocca al lupo, se hai ancora bisogno noi fino a domenica siamo qua.
1: Cioè io sono qua tutto il mese, quindi nel caso faccelo sapere. Qualcuno ha anche scritto, ma non è che magari quella un po' pesante era lei?
0: Chissà.
1: E lui si è comportato di conseguenza, perché noi ovviamente sentiamo solo una campana, ma ascoltandoci vuol dire che ha buon gusto, quindi no, ha ragione lei, punto.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Facciamo il punto sui fatti principali dall'Italia e dal mondo di questa giornata. Buonanotte, Lau Petrilli.
4: Grazie, un saluto a tutti.
3: Siamo da te in redazione, l'attualità.
4: Ultim'ora dal Libano, in apertura, segnalata una enorme esplosione nella città di Adata. La notizia mentre a Roma si incontrano le delegazioni del paese dei Cedri e di Israele. Fra Iran e Stati Uniti, intesa a portata di mano, secondo più fonti. Allarme della CNN, il Pentagono ha usato l'80% di intercettori TAD e la metà dei Patriot nella guerra con la Repubblica Islamica. Non è vero, vergognatevi, la reazione poco fa dall'amministrazione Trump di Exit. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise sul gasolio, intervento da 17 centesimi al litro. Monitoriamo la situazione per valutare eventualmente altre mosse, le parole di Giorgia Meloni, misure ampiamente insufficienti, non c'è niente per la benzina, le critiche dall'opposizione. Il governo ha anche stanziato 100 milioni di euro per i danni provocati dal terremoto ai Campi Flegrei, via libera al decreto legislativo sulla riorganizzazione della Corte dei Conti e all'assunzione di 500 agenti di polizia per il controllo delle frontiere e del flusso di migranti. Su Ceuta l'Europa difende la Spagna, da Madrid la richiesta all'Italia riapra i confini. Sui social marocchini viene intanto riferito, si organizza un altro massiccio arrivo di migranti nell'enclave per la metà del mese. Lo sport, Chiara Pellacani, nella storia dei tuffi, conquista il quarto oro agli europei di Parigi, vincendo anche nel trampolino da 3 metri, superata Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra vero di quello che mi sta succedendo, il commento di Chiara. Questa è RDS.
3: Dici bene, Lau? Questa è RDS Mezzanotte da 4 minuti. Cara Chiara, sei nella storia, è tutto vero. Che sì, bello deve essere quando fai qualcosa di così grande che ti ci vuole un po' di tempo per tenertene conto. Quindi goditelo tutto e godetevi, insomma, godiamoci questi azzurri che ci stanno regalando davvero una bellissima estate per quanto riguarda il nuoto, i tuffi, eccetera, eccetera. Ben ritrovati da noi, questa è RDS. Buon nuovo inizio di giorno, perché da 5 minuti, appunto, è mercoledì con lui, Alessandro Corsi.
5: E con Filippo Ferraro, Francesco Cadente che è in regia. Ciao. E tra poco c'è la grande sfida tra quelli che sono in vacanza e quelli che invece stanno ancora lavorando. Quindi 3882238822, raccontatecelo.
0: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Oltre alla notte salutiamo i nostri fedelissimi guerrieri, grazie per quello che ci date, ci avete dato sempre in questa stagione. In questo orario un po' più serale facciamo lo spin-off della sfida del buongiornotte. Alle 4 ci sono quelli che vanno a dormire tardi e che si svegliano presto, che si incontrano. In questo momento ci sono quelli che sono in vacanza e quelli che sono al lavoro che si incontrano.
1: Quindi l'eterna sfida tra le due categorie, vogliamo sapere a quale categoria appartenete. Le tue. Se siete di quelli che sono ancora a lavorare nonostante sia il 5 agosto, magari le ferie le avete fatte o le farete, ce lo auguriamo per voi, oppure siete di quelli che invece sono belli spaparanzati a fare la vacanza. Scegliamo 5 messaggi a caso, la categoria che arriva prima a 3 avrà diritto ad un'estrazione di tutti i messaggi di quella categoria e chi verrà sorteggiato si porta a casa una bag. Cominciamo!
0: Via!
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Francesco da Prato, sì. Operativo anche a quest'ora.
0: Bravo. Lavoro.
2: Ci sono quelli in vacanza, ci sono quelli che ancora devono andare in ferie e ci sono quelli che la vacanza è un lontano ricordo.
0: Ammazza, già.
2: Ciao Francesco. Ormai sono passati già un mese e mezzo.
0: Hai capito?
1: Vabbè. Però siamo 1-0. Ricordo, voglio ricordare che ieri sera hanno vinto quelli che sono ancora a lavoro 5-0.
0: La manita.
1: Diciamo il compo totale 6-0. Sì, cioè ancora sì. Non ce n'è uno che è in vacanza.
0: Sembra la partita di Genoa di oggi. Ma attenzione, perché la manita si sa.
3: Ragazzi, viva Messina, lato mare di fronte allo sterzo. Wow. Praticamente una vita in vacanza, una vecchia che balla.
1: 1-1, hai visto? Finalmente,
0: L'hai chiamata, è arrivata. Uno.
4: Via. Ciao ragazzi, sono Luca, il fornaio di Guidonia, vi ringrazio ancora per la compagnia, anche se avete cambiato orario io lo prendo sempre perché io lavoro dalle 9 alle 7 di mattina, quindi grande, qualsiasi orario fate io vi seguo. Faccio parte della categoria di quelli che in vacanza ci andranno a ottobre, quindi sempre a lavorare 7 su 7 tutte le notti.
1: Mamma mia ragazzi,
0: 2-1
1: e ne abbiamo un altro.
0: Sì, vai,
5: sono Davide da Creta. Qui si preparano le valigie perché domani si parte per la Puglia, per Vieste. Un saluto a tutti e un bacio a voi di RDS.
1: Grazie. Quindi signori, pareggio e noi tra poco facciamo la bella delle belle. Quindi sì. Mandate il vostro vocale schierandovi a quale categoria appartenete, perché noi ne scegliamo uno e tra poco quell'uno lo ascolteremo e decreterà la categoria vincitrice.
0: Tra l'altro non serve mandarlo in maniera veloce, rapida, va tutto a fortuna con la C. Quindi noi ne peschiamo uno a caso e quello decreterà il vincitore di oggi. Dopo ricordiamo il 5-0 di ieri. Quindi la bella è sempre un grande momento di soddisfazione e di ansia.
1: E
0: bella,
1: poi premieremo tra poco, nel corso di quest'ora, anche il vincitore o la vincitrice di Quizzapan.
0: Ma tutta sta roba
1: di regali, tanto
0: tutta sta
1: paga
0: roba.
1: Ferraro.
0: Beh certo, sono tutti in ferie. Quanto ne vuoi?
1: Mr. Props, Waves.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Twist e Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: tutta la pasta.
1: Buon vento qui su RDS. C'è la bella, signori.
2: Oh, allora,
1: so se abbiamo una base tensiva dalla regia per questa.
2: Dobbiamo dirvi questa cosa. Sapete che in regia noi abbiamo tutta la stagione Pino. Ora Pino è in ferie, sì, perché è l'unico dello staff che ha due mesi di ferie. Sì. Più che altro perché dicono: guarda, vai, che ce n'è bisogno. E si è portato via la base della bella.
1: Sì.

0: quella originale.
1: E non sappiamo se ce n'è una nuova.
0: Che è di sé qualcosa.
1: Sì,
0: vedi? Sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello.
0: Non è l'originale, però vabbè, dai.
1: Quindi scopriamo chi tra quelli che sono in vacanza e quelli che invece stanno ancora alla URA, chi tra le due categorie vince, perché tra poco la categoria vincitrice avrà un sorteggio di tutti i vocali che sono arrivati e qualcuno si prenderà il premio di questa sera. Sentiamo, vai.
2: Ciao ragazzi, io appena rientrato dalle ferie.
1: Sì.
2: Vi chiamo dalla Liguria. Siamo andati 8 giorni in Puglia e 4 giorni in Sicilia. Giorni indimenticabili.
1: Vabbè. Però
0: questa base poi.
1: Giorni indimenticabili. Tu in Puglia, nei trulli.
0: Ma adesso la domanda è: e lui che categoria è?
1: Beh, lui torna al lavoro, è tornato dalle
0: dice?
1: Ferie.
0: Magari è tornato dalle ferie, ma rimane a casa. Cioè, ha finito le vacanze. Ma comunque in ferie.
1: Le scatole.
0: No, no, io ho, ragazzi, abbiamo un notaio che controlla, io devo fare le veci. Non è che diamo
1: torna
0: i premi
1: lavoro,
0: così.
1: Torna al lavoro. Dai, quindi vince la categoria di quelli che vanno a lavorare.
0: Ti prendi tu le responsabilità.
1: Sappilo.
0: Così.
1: Bravi, tra poco sorteggiamo.
3: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Anticipato anche prima la nostra redazione, giornate caldissime, purtroppo da record. Scopriamo qual è la situazione con i professionisti di 3B Meteo. Eccoli.
5: Non cambia lo scenario meteorologico sull'Italia nel corso delle prossime ore, con ancora l'anticiclone africano protagonista, anche se verrà leggermente disturbato dal transito di aria più umida da ovest, che porterà anche mercoledì qualche annuvolamento sparso, soprattutto sui settori tirrenici, locali temporali sulle Alpi, ma anche lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Temperature sempre molto elevate, afa anche durante le ore notturne, con minime che non scendono sotto i 25-26 gradi nelle principali città. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: e grazie ai nostri esperti per le previsioni del tempo nelle prossime ore. Mettetevi comodi, Francesco Cadente pronto a regalarci una nuova sequenza mixata che comincia da questo grande successo.
1: Ciao.
2: The summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
3: L'estate vera è solo con RDS.

0: Set Fire to the Rain chiude la nostra sequenza mixata, è quella di Adele su RDS. Si gioca, andiamo!
1: Abbiamo finalmente un vincitore, perché insomma avevamo lanciato il nostro gioco dicendovi una frase che non avrebbe potuto aiutarvi molto, cioè sarebbe bello andare in realtà una canzone che abbiamo passato, che è Big in Japan, mi ha dato un grosso aiuto. L'aiuto importante era però sulla nostra app, dove c'era la foto delle ciliegie, che poteva essere anche fuorviante.
0: Perché in realtà i ciliegi, no, sono tipici proprio del Giappone, che era la risposta esatta che ci ha dato. Abbiamo il nome?
1: Non me l'hanno. Eccolo qua, Mirko. Eccolo qua, Mirko. Che appunto è stato colui che è stato il più veloce. Ma tranquilli, perché in ogni fascia si giocherà per tutta l'estate. Unico modo per portarsi a casa la nuova RDS bag,
0: con tutti i nostri nuovi gadget griffati RDS. Bravo, Mirko!
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app RDS.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
15: Niente più bello che tornare a casa.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Anche le cose belle finiscono, ma tranquilli, torniamo domani. E prima di salutarci c'è qualcosa di molto carino per voi. Prima Imagine Dragons.

0: Partenope su RDS nella serata di mercoledì 5 agosto con i Guerrieri della Sera. Ale Phil, parto io perché abbiamo le notizie sceme.
1: Grande must.
0: Di una cosa che dovrebbe farti piacere, perché dove passa Filippo Ferraro la fortuna si accende.
1: Hai visto?
0: È stato a Pescara prima di rientrare dalle serie.
1: Sì.
0: E proprio a Pescara un fortunato giocatore ha vinto 100.000 euro al gratta e vinci in una ricevitoria.
2: Pensato anche lui, credo.
0: Il tabaccaio ha raccontato che questa persona è rientrata dopo aver preso il gratta e vinci, è andata fuori a grattare la rete dicendo: che mi dai 100.000 euro? Ignorando che però insomma l'importo
1: non è
0: prenotabile in banca, visto
1: importante. Io ho pezzi da 5, va bene lo stesso.
0: E tra l'altro il tabaccaio percepisce un 8% sul prezzo di vendita di questo gratta e vinci, quindi appena 80 centesimi in un gratta e vinci che appunto è valso 100.000 euro. E niente, quindi questo per dire che Filippo Ferraro porta fortuna. Se volete provare,
1: vi farò sapere i miei prossimi movimenti.
0: Lo invitate, lui passa, sta un paio di giorni, è gratis ovviamente. Poi quando se ne va, solo quando se ne va, potete acquistare i tagliati.
1: Sono di Cagliari, passo a Cagliari, sto lì due giorni e poi vado via e poi giocate al gratta e vinci. Mentre invece andiamo a Jesolo. Jesolo, ovviamente, come tutti i posti di mare, ovviamente pieno di movimento e di persone. E c'è la via principale, che è quella vicino al lungomare, dove la sera vai a fare la passeggiata, ci sono i locali, le serate. Si chiama via Baffile. E in questa via, che è ovviamente piena di negozi, hotel, ristoranti, eccetera, eccetera, ci sono anche quelli che sono i classici bazar che vendono un po' tutto per il mare: gli ombrelloni, telimare, asciugamani, eccetera, eccetera.
0: Uno si chiama Mattia.
1: Ecco, questo bazar.
0: È stato bruciato la battuta.
1: No. Questo bazar
0: era orribile.
1: Ha una peculiarità: cioè, di giorno vende appunto salvagenti, telimare, creme solari, la sera invece diventa sexy shop. Cioè di sera ha anche degli oggetti per chi ha voglia di provare qualcosina di diverso. Questa cosa è stata scoperta da insomma un assessore appunto del comune di Jesolo, che non l'ha presa bene, dicendo che è una vergogna, cosa diranno i bambini, queste cose non si devono vendere, e alla fine pare che forse verranno messe fuori in commercio.
0: Mamma mia, che bacchettone.
1: Io mi immagino qualcuno un po' fulmine: aspetta che vado a comprare il telomare, aspetta che mi sono scottato il naso da comprare la crema solare. E poi se non si fanno certe cose in vacanza, no, quando le fai?

0: Roma, Serial Lover qui su RDS. Signori, quasi l'una, noi abbiamo finito anche per oggi, ma torniamo domani tutta la settimana dalle 21 all'una, i Guerrieri della Sera, tranne sabato che c'è Party RDS, ci siamo noi a tenervi compagnia.
1: Sì, sì, quindi ci diamo appuntamento domani all'una, quindi giro di saluti e ringraziamenti, intanto grazie a voi, è sempre un piacere passare la serata insieme, grazie a Francesco Caddi, cadente regia, grazie ad Alessandro Corsi.
0: Grazie amico mio Filippo Ferraro, a domani alle 9 di sera, ciao.
2: Ciao. I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Voi non ve ne andate, state qui perché tra poco c'è Notte RDS. Prima però in redazione da Cristiano Di Cosimo per RDS Green. A domani!
4: Una realtà nata dopo la tempesta Vaia del 2018 che ha colpito quasi tutto il nord-est Italia e che trasforma il legno degli alberi abbattuti in prodotti di design, promuovendo un modello di economia circolare. Federico Stefani, presidente e cofondatore di Vaia.
5: Siamo riusciti a piantare 200.000 alberi, oltre 150 ettari. Ha portato valore tre volte nel recupero della materia prima e nella propria valorizzazione, nel coinvolgimento delle comunità locali e nella rigenerazione dei territori. Non esiste la monocultura dell'ulivo, non esiste la monocultura dell'abete sulle Dolomiti, bisogna creare diversità. Stiamo cercando di portare questo valore sul territorio.
4: Un percorso che oggi prosegue anche in Puglia.
5: Abbiamo studiato l'ulivo, abbiamo studiato come valorizzarlo e insieme all'Università di Trento abbiamo costruito un nuovo materiale, Olive Matter, 80% ulivo, 20% polimeri bio-based. Abbiamo dato nuova vita a quel legno d'ulivo. Oggi è un nuovo materiale. Abbiamo coinvolto filiere italiane per costruire relazioni e valori su questo territorio.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità, novità RDS. Chris Sarandi. Good Old Days.

0: estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
1: Ascoltaci con la nostra app.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.011€. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.